0: Mamma mia, me con i Maneskin su Radio Z. Terza ora, 7 minuti dopo le 2. Voi presenti, avete sempre il 335 30 10 25. Ricky ed Elisa, stiamo tornando dopo una cena sul lago di Garda verso Brescia e ti stiamo ascoltando. Grazie per la compagnia. Ecco, mi piace questa cosa delle cene che alla faccia finiscono così un po' tardino, no? Quelle cene che si allungano anche parecchio, a volte contro ogni aspettativa, però è segno di quelle serate proprio che funzionano bene, che sono già particolarmente carburate probabilmente già dall'inizio. Voi continuate così, al resto pensiamo noi, soprattutto alla musica, e arriva Sara Toscano, questa è Atlantide.
1: Io vorrei darti la mia parola, dirti non vedo l'ora, dimenticarmi tutto quanto.

voce potentissima, una di quelle che apprezzo particolarmente e che abbiamo imparato a conoscere negli ultimi mesi barra pochi anni, questa di Daddy Swims, Mr. Know It All. Scusate adesso se faccio una capriola per parlare di Swims, perché mi viene proprio in mente oggi che stavo spiegando a mia figlia la pronuncia proprio del verbo Swims, che stava iniziando così un pochino a cercare di capire l'inglese, e questa cosa qui non è ancora tanto chiara, no, della differenza tra swim e swim. Z di notte, è il momento di LDI H7, questa è Santa qui su Z. King.

santa donna, quante volte ve lo siete sentiti pronunciare questa espressione Santa LDA H7, ed è una future hit qui su Radio Z alle 2:17 di giovedì, così abbiamo inaugurato questo giorno nuovo. E voi che avete sempre come punto di riferimento il nostro canale, ormai è molto molto preferenziale per gli amici notturni, cioè il

là, con Gali, sempre qui su Radio Z, alle 2.23, in questo pezzetto della notte in cui se non avete delle buone ragioni per essere svegli, beh, le potete condividere comunque, ecco, avete sempre il 335 30 10 25, come per chi, come dicevo prima, è in comfort zone, finalmente dopo la giornata, quella pesante, no? Come Claudia da Brescia, che è veramente, dice, sono sfinita, è stata proprio una settimana pesante e non è ancora finita, è chiaro. Ora Cosmo.

La canzone, quella di Calcutta, dal 2019, l'abbiamo ritrovata qui su Z alle 2.33, qualche anno dopo, beh, si intitola Sorriso, che è quella cosa sulla quale molti probabilmente un po' si devono sforzare, no? Ma magari solo per timidezza, non perché hanno quell'arroganza, quell'atteggiamento, altri invece perché magari odiano il mondo così, in generale, no? Ma magari bisogna solo scavare un po' dentro. Z di notte, siete su Z, intanto arriva Clara, prima

0: Antrix e questa Golden da K-Pop Demon Hunters, che è un'altra, diciamo così, delle canzoni e comunque dei mondi che affollano le case non soltanto italiane, là dove ci sono dei figli o delle figlie in età e quindi, come dire, con tutto il coinvolgimento familiare che ne deriva. 2:40, siete sempre con Z di Notte, svegli a quest'ora voi al 335 30 10 25 che ci raggiungete, ci rendete partecipi della vostra vita più o meno notturna e intanto si torna tra poco, state qui.
1: Pronti per ordinare?
2: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
3: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te in regalo un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
4: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male! Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
5: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.

You Make Me So Happy su Radio Z con Alfa che ci ha portato fin qui, pochi passi quelli che ci separano dalle tre. Fatemi salutare Lorenzo intanto, perché lui orgogliosamente dichiara di essere sveglio ma senza sapere perché. No, mi piace così, anche quando si è così tanto nel vago, soltanto per il gusto di, ecco, non è che ci devono essere poi delle ragioni proprio specifiche, non è che bisogna giustificarsi, ecco. È il momento di buona domenica, safe.

Radio Z in questi pochi passi che ancora ci separano dalle 3, dove tanti di voi con tante ragioni per essere svegli, come spesso ricordiamo e sottolineiamo, magari è come se si dessero il cambio, no? C'è chi ci sta scrivendo appunto di essere proprio alla fine di una lunga giornata che a volte è anche un po' tracimata, e tanti altri invece stanno iniziando proprio ora il proprio percorso per arrivare, come dire, alla fine della la propria giornata lavorativa. Ora, al mio paese.

0: La rabbia non ti basta e Big Mama, protagonista, sì, di questa notte, di tante notti, ma anche soprattutto del finale di Zeta di notte, quello che ci ha intanto permesso di entrare nel giovedì. Oh, salutiamo anche gli amici che si sono appena svegliati, che stanno cominciando la giornata. C'è anche Claudia, che è una delle tante amiche e amici, appunto, che di notte lavorano e che ne avranno ancora per molte ore. Ci risentiamo domani, vi aspetto tutti qui su Radio Zeta. Si parte alla mezzanotte e godetevi quello che rimane di questo giovedì. Baci, ciao.
1: Radio Z, generazione futuro.
2: Mai dire mai. Dicevi non mi importa di nessuno. Non cercavi guai. Ma guai alla fine hanno trovato te, mille contro uno, e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

the time.

0: Renault.
1: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male. Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
0: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it. La
2: musica romantica. Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amelie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amelie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
3: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
4: Radio Z, generazione futuro.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Chi non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo?

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di

Te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi.

normale o un'allucinazione. Se sono matta io, non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: Cultura e scienza, creatività e concretezza sono i pilastri dell'Università di Bergamo, un ateneo internazionale circondato di bellezza e rivolto all'innovazione, il cuore di una città vibrante e a misura di studente, il posto giusto per costruire il tuo domani. Università degli Studi di Bergamo, dai forma al tuo futuro.
1: Con Renault Care Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male! Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
2: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
3: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.

0: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare.

vita è davvero per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa.

non accettavo mai nessuno con me. Aggiungi colore a un mondo che sembra già assurdo con me. Ora sei sabba solo scudo, cos'è? Vorrei dirti se è un problema mi ci butterò sopra. Lo so che sei abituato a fare tutto da solo. Dai una mano anche quando ti sfruttano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai, forse è perché non lo so dove sono.

0: to see my father on that day. I hope to see my father on that day. When I get near that judgment day, I hope to see my mother on that day.
1: Arrivo fresco, scommando, non sono sazio. Animalesco, non sono pazzo, ti abuso come il pancrazio. Quando tu avevi l'età per il gioco della bottiglia, io tiravo fuori un

0: con la gonna sembro un maschio scozzese.
1: Non può salvarti un bracciale Cartier, non vai più lontano se guidi una coupé. Mangia finché c'è, però ricordati che un giorno morirà pure il re.

0: che racconta una storia. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
1: E sei in punto, buongiorno.
2: Radio Z.
3: Buongiorno Z.
4: Eccoci, buongiorno, buongiorno a tutti. Sei in punto del mattino, confermo, tutto giusto, almeno sì. La prima cosa di questo giovedì 14 maggio, la dieta giusta, bisogna vedere poi le prossime, Tony Sica.
1: No, su quelle
4: non garantisci.
1: Non garantisco, ma abbiamo dei precedenti, quindi sappiamo che l'unica cosa giusta può essere il segnale orario, su quello ci fidiamo.
4: Ma perché lo leggiamo.
1: Sì, perché poi il TTTT è stato selezionato da Alessio Valentini.
4: Certo, se era TTTT era selezionato da me, che sono un po' dispettosa. Va bene, comunque pronti a vivere questa mattinata insieme, tre ore ricche di cose da dire, da fare, vabbè, che già proprio uno dice ma partiamo così di giovedì mattina.
1: Partiamo così avviandoci però verso la chiusura di questa settimana e con i primi tormentoni estivi, quindi partiamo da Fred De Palma, Anitta e Emi Schilla.
4: A testa gira.

0: End of the World alle 6.08 qui su Radio Z. Buongiorno Z, ristabiliamo l'ordine. Stefania Iodice, Tony Sica, ma ci siete anche voi dall'altra parte.
1: A voglia, già belli attivi al 335 30 10 25 quindi scambiamoci sto buongiorno in segno di pace, mi verrebbe da dire, per recitare delle sacre scritture, soprattutto riprendendo le parole di Miley Cyrus.
0: Sì.
1: Fingiamo che non sia la fine del mondo, tutta la stanchezza che sentiamo in questa giornata.
0: Mi piacciono le esclamazioni che però arrivano, mai sentita, porca puzzola.

0: quindi è chiaro, squadra che vince non si cambia, o quantomeno si replica, anche se a distanza di 15 anni. E il pensiero probabilmente che hanno fatto Afrojack sia David Guetta, che abbiamo ritrovato in questo nuovo singolo Awake Tonight.
1: Esatto, perché appena ho letto quei nomi abbinati a questo titolo ho pensato più o meno così, guarda. Questi erano gli anni nostri.
0: Se questa canzone ha lo stesso successo di Titanium, direi che hanno fatto bingo.

0: sotto sotto la nostra prima novità, la nostra prima future hits in questa mattinata, singolo che immagino anticipa anche un progetto più corposo.
1: Sì, esatto, un album che prenderà il titolo di Scorpione. Devo indagare un po' sulla data di nascita di Aiello, perché non so se fa riferimento al suo personalissimo segno zodiacale, che potrebbe essere.
0: Devo dire, è un periodo dove tra Ultimo, Dito nella Piaga e altri artisti, a questo punto anche Aiello, si fa riferimento al proprio segno zodiacale.
1: Sì, è vero, è vero. E manca ancora qualcuno che citi il segno della Vergine. Poi si può creare anche un bel gioco, no?

forse dovrei dimagrire. Il tempo che passa lento, anche se non siamo in Brasile. Mi copro perché è già inverno e non mi va mai di partire. In queste parole mi perdo, ti vuole

0: Fabri Fibra, stavo pensando a te, allora ricapitoliamo. Sì. Zero debiti, peso ideale, 8 ore di sonno, salute mentale al top, che... alimentazione perfetta e niente alcol.
1: Ma di cosa parli? Mi sembra una frase a vanvera.
0: No, di me quando avevo 8 anni avevo questo stile di vita, quindi l'ho già fatto, l'ho già vissuto, è inutile che continuo a persistere in questo.
1: Ma lascia perdere, ma chi te lo fa fare di cercare questo sonno continuo? Guarda che poi diventa uno stress.
0: Guarda, il sonno continuo forse è la cosa a cui posso avvicinarmi di più tra tutte quelle che ho elencato, sai, perché c'è la prova costume che comunque lì la sento,
1: un po'
0: il
1: di
0: fiato
1: pressione.
0: Sul collo, gente che parla negli spogliatoi in palestra.
1: Ma alla fine siamo a maggio, il 14 di maggio, mica c'è qualcuno che già ha organizzato le vacanze, è presto.
0: Le vacanze non lo so, ma i primi outfit costume davanti allo specchio sì.

0: Radio Z. Breaking news.
1: L'economia al centro del question time di ieri della Presidente del Consiglio Meloni in Senato. Le tensioni geopolitiche incidono sulla crescita, avverte la Premier, che apre alle opposizioni che vogliano collaborare per l'interesse nazionale. Sull'energia ha annunciato entro l'estate il via libera alla delega al governo per la ripresa del nucleare in Italia. Con una stretta di mano si è aperto l'incontro del presidente americano Trump con il leader cinese Xi Jinping a Pechino. Il capo della Casa Bianca ha affermato di avere grande rispetto per la Cina e per Xi. I nostri due paesi dovrebbero essere partner, non rivali, ha replicato il leader cinese. Sul tavolo i temi economici, ma anche Taiwan e Iran. Infine il calcio: l'Inter batte la Lazio 2-0 e vince la Coppa Italia nella finale allo Stadio Olimpico di Roma. 6:29, tutto per il momento, adesso la linea va ai colleghi del meteo.
2: Meteo Z. Bentrovati da Emma Parigi, una giornata di giovedì 14 maggio sul nord Italia con l'arrivo di una nuova perturbazione responsabile di piogge, rovesce e temporali localmente anche forti, accompagnati anche da grandine, fenomeni più concentrati su Lombardia e regioni di nord-est. Torna un po' di sole al centro-sud, tuttavia nelle ore pomeridiane ombrelli a portata di mano, poiché si attiveranno nuovi fenomeni a carattere sparso. Dettagli ed approfondimenti maggiori sulla nostra

0: Annalisa, canzone estiva alle 6:37 del mattino, direi che è anche il mood, il periodo giusto per ascoltare una canzone estiva, farlo, perché no, anche qui su Radio Z.
1: Assolutamente sì, dicevamo, ci prepariamo anche alla prova costume in qualche modo, mettiamo però tutti i tasselli al loro posto, 335 30 10 25.
0: Sono d'accordo.
1: Perché già hanno capito che è giovedì, si sono ricordati e che c'è la canzone struppiata.
0: E quindi tra poco torniamo da voi che cantate, forse vi sfogate un po', no? Il peso, la stanchezza di questa settimana.
1: E poi il 266 del digitale terrestre, permettimi di salutare anche Lorenzo all'ascolto.
0: Ciao Lorenzo.
2: Renault. Con Renault Care Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male, così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
3: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
4: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
5: Radio Z, generazione futuro.

0: Ed Sheeran, Overpass Graffiti alle 6:46 qui su Radio Z. Buongiorno Z.
1: Un brividino ho sentito lungo tutta la schiena e non sono i freddi che solitamente si percepiscono a quest'ora del mattino, no? Quella leggera brezza.
0: Occhio però che dobbiamo andare sulla creatività dei nostri ascoltatori.
1: Sì.
0: Prego, chi c'è?
2: E io sono in ritardo di nuovo. Ma perché stavo dormendo?
1: Ti capiamo.
2: I figli li ho vestiti tutti, sì. Sono in macchina dal papi e io adesso corro. Che c'è anche il mercato, non trovo più posto, dove me ne vado?
0: Guarda, era partita bene, poi si è persa forse sulle rime finali.

0: quanto sono passati mesi e questa canzone ce la portiamo piacevolmente dietro, questa canzone di Tame Impala con Dracula, brano pubblicato a settembre 2025, preso nuova vita nel 2026 con questa collaborazione remix in compagnia di Jenny.
1: Perché se Marco Mengoni canta due vite, le canzoni ne possono avere 3, 4, 100, 10, 1000. È un omaggio alla notte, però forse un po' diverso da quello che noi conosciamo invece nella musica italiana di Lorenzo Giovanotti, La gente della notte. Qui è un discorso un po' più complesso,
0: un po' più scuro, esatto. La notte come modo anche forse per isolarsi dalla massa, per restare isolati nella serenità dell'oscurità.
1: Adesso Ordinaria Follia.

fumo dentro cambio faccia. Come va a finire si sa già. Devo stare attento, mannaggia. Se la metto incinta poi mia madre mi... Perché sono ancora un bambino, un po' italiano, un po' tunisino. Lei di Porto Rico, se succede per Trump è un casino. Ma che politica è questa? Qual è la differenza tra sinistra e destra? Cambiano i ministri ma non la minestra. Il cesso a qui sinistra, il bagno in fondo a destra. Dritto per la mia strada, meglio di niente, ma che nada, vabbè. Ti aspetta sotto casa, se non piace a mamma, tu non piaci a me.

all'aeroporto in cerca di dinero. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo chi

aspen, mi fischia nelle orecchie. Suspense, un attimo prima del sequel, cash, non comprende monete. Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi come un negro bello diretto a bene in city. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini. Prima di lasciare un commento pensa, prima di pisciare contro vento sterza, prima di buttare lo stipendio aspetta, torna a Baggio, io non me la sento senza.

Al mio starter pan. Prigionieri da scaban fuggiti dal Catraz. Facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge che scrive scemo.

0: Cara Italia, c'è Gali alle 6.59 a chiudere la nostra prima ora insieme. Cara Italia, che solitamente lo sentiamo, no, dalle alte cariche dello Stato, come il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.
1: Sì.
0: Cara Italia, che però per una volta è stato detto dai cantanti a Sergio Mattarella.
1: Si sono incontrati, ecco, nella giornata di ieri. Magari avete visto spezzoni di video, anche foto del tutto inaspettate, che penso hanno aperto scenari incredibili anche tra le nostre fantasie. Ad esempio Anna Pepe che fa il selfie col presidente.
0: Non, cioè, è intelligenza artificiale, vogliamo tranquillizzare
1: tutto
0: tutti
1: real.
0: Per una volta, esattamente, è tutto reale, quindi tra poco ne parliamo e tiriamo fuori anche quelle che sono stati i momenti più assurdi.

0: Ziro con Mujer alle 7 e 6 del mattino. Apriamo la seconda ora del Buongiorno Z con Tony Sik e Stefania Iodice, già con un discorso in sospeso.
1: Sì.
0: Perché accennavamo a questo incontro che ci ha fatto un po' sognare al Quirinale, immagino.
1: Dobbiamo ringraziare la SIAE, 145 anni di storia, che ha portato un po' di artisti al fronte di Sergio Mattarella. Si è parlato di intelligenza artificiale e di musica, c'è stato modo di fare discorsi. E Riccardo Zanotti, dei Pinguini Tattici Nucleari, ha dovuto anche spiegare il perché ha scelto questo nome. Mattarella ha detto: sai che c'è, però trascina, va bene così.

0: Girls, American Girls, lui che gira tanto per l'Italia avrà amici che non solo amano le ragazze americane ma amano anche il presidente Sergio Mattarella, che ieri al Quirinale ha incontrato tantissimi artisti, forse protagonisti insomma della, anche della festa, no? Si celebrava la CIA in qualche modo.
1: Eh sì, assolutamente, tra le diapositive iconiche abbiamo poi selezionato quella con Anna Pepe, che proprio ci ha portato in un altro mondo.
0: Abbiamo detto ma questa è intelligenza artificiale, invece no, era tutto real.
1: E Anna Pepe ha scritto: grazie per l'invito Mr. President, a noi è venuta subito in mente questa cosa qui.
0: L'unico che faccio Mr. President.
1: E più o meno il colore dei capelli anche accompagnava, devo dire, ha cambiato look, Anna.
0: Dai, continuiamo con la musica, altra novità, LDIH7.

0: LDIH7 Santa, le 7:16, un'altra future hit per noi. Future hit che mi riporta quelle schitarrate da falò. Non so,
1: esatto,
0: se anche tu hai avuto queste vibes.
1: Sì, sì, sì, anche a me mi ha riportato un po' in quel mood, in quel contesto, e poi devo dire super coerente anche con il mood di entrambi, cioè di LDIH7, che hanno secondo me fatto bingo, perché loro, amici veri anche nella vita, si divertono facendo la cosa che più amano fare, cioè la musica, e il progetto va.
0: Guarda, a trovarli dei conquilini così, che si fa difficoltà in giro, si divide casa, a quel punto si fa pure musica. Tra poco altre novità, restate qui con noi.
2: Dicevi non mi importa di nessuno, non cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

0: Achille Lauro alle 8. Sì, alle 8. Ma dove vado con la testa?
1: Te ne vuoi andare, quella è la verità.
0: Già
1: stai pensando
0: del futuro.
1: Pensi già alla terza ora. Noi però non ce ne freghiamo, non seguiamo i consigli di Achille Lauro dei nostri ascoltatori. 335 30 10 25. Salutiamo Mary da Torino che ci dà il buongiorno, dice buona trasmissione. Salutiamo Alessandro invece da Venezia, insomma belli in giro per l'Italia, devo dire.
0: I nostri ascoltatori ovviamente ci seguono, ci portano ovunque, guardandoci anche in TV al 266 del digitale, anche perché c'è questo videoclip da non perdere con Blanco ed Elisa.

0: stata senza i miei medici, senza i miei stai meglio. Forse ti siamo fatti passare lontano, non siamo. Pur se mi sta male, ma è meglio sta male che a morire.
1: Sciablo, Joliet con Sfere e Basta, Mank, alle 7.33 del mattino. Quello che dirò tra poco, quando mi renderò conto che la programmazione anche televisiva va incontro all'estate, certi programmi finiranno, tra questi anche quello di Amici, di Maria.
2: Eh sì, però non guardiamo oltre, godiamoci prima la finale, anzi ti dirò di più, andiamo ad ascoltare su Radio Z la fantastica esibizione live di A parte me.
1: Sì, l'inedito di Elena D'Elia tra le finalisti di questa edizione di Amici.
3: Parlo a bassa voce per paura di sbagliare tutte le volte. Io che credo nel coraggio, perché crederci mi fa sentire forte. Io che non immaginavo si potesse in vita nascere più volte. Io che resto in disperazione.

0: da parte mia alle 7:36 del mattino. Dicevamo, si avvicina la finale di Amici 25 e voi potete scegliere anche il vostro cantante preferito tra Angie, Elena e Lorenzo.
1: Esatto, durante la finale uno tra loro riceverà il premio delle radio, che verrà assegnato sulla base delle preferenze degli uffici musica, di network radiofonici, dei direttori artistici delle radio coinvolte e di voi ascoltatori.
0: E quindi andate su Radio Z e scegliete il vostro preferito. Avete tempo fino alle 17 di venerdì 15 maggio, quindi avete tempo fino a domani pomeriggio.
1: Insomma, sta dicendo sbrigatevi, wagyu.
2: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
3: Questa settimana da Aldi tante offerte, come fusi di pollo da 850 grammi, 100% carne italiana, a 2,99 euro, e melone retato coltivato in Italia a 1,99 euro al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio. La
4: musica romantica. Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amelie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amelie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
5: Tutto il mondo di M in un'app? Sì, con l'app La Mia di M. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, ma anche alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 3 giugno approfitta del 30% di sconto su Bilboa, Elvive e Debora Milano in negozio online. DM, qui io sono, qui compro.
6: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: E con Stefania Iodice.
1: Ci siamo sempre presenti ogni mattina dalle 6 alle 9 e ci poniamo anche dei quesiti che pensiamo un po' il nostro paese si ponga. In che modo possiamo rallentare l'invecchiamento, no?
0: Noi ci accogliamo queste grandi responsabilità.
1: Siamo nella crisi dei 30 anni. Dopo
0: nella
1: tutto.
0: Crisi dei 30 portiamo avanti ricerche, lo sapete, sempre accompagnati da un pool di esperti, perché da soli non saremmo capaci.
1: E allora tra poco proviamo a darvi anche una risposta.
0: Non è che proviamo, ce l'abbiamo.
1: Sto pull che ha tirato fuori.
0: Pulletto.

0: Poco Ranni, Rosalia alle 7.53 qui su Radio Z. Sì. Buongiorno Z. Allora, dicevamo crisi esistenziali.
1: Come alimentare questo fuoco di cui parla anche Rosalia, no? Come tenerci vivi e allontanare l'invecchiamento.
0: E come rispondere alla crisi dei 30 anni.
1: E uno dice la palestra, l'attività fisica.
0: L'Irox.
1: No, ragazzi. L'arte, partecipare ad eventi dedicati all'arte, alla cultura, quello ci rende giovani.
0: Ah, perciò noi siamo così in crisi e non troviamo la rotta.

0: E dai, seguitelo sto consiglio dei pinguini tattici nucleari, che loro sì che ne sanno, sanno come far colpo sulle ragazze, sotto sotto li vedo dei malandrini io.
1: Oh, ti scrivono e non rispondi, quindi io? Alla fine, non lo so Riccardo, dobbiamo secondo me parlare e rivedere un po' di cose.
0: Un po' le regole, vabbè. Poi di questo capitolo ne parleremo un'altra volta, perché avrei delle cose da dire a riguardo. Nel frattempo sì, chiudiamo la seconda ora del Buongiorno Z.
1: E la chiudiamo a modo nostro, perché che andito, signori,
0: super Africa. Messaggini vocali, i vostri, che speriamo arriveranno tra pochissimo al 335 30 10 25.
1: Solo vocali, che ore?
0: Le 8 in punta.
2: Radio Z, generazione futuro.

0: Che poi è chiaro, è palese che abbiano ripreso il simple di questa canzone, Ava, Anna e Capo Plaza, che abbiamo ascoltato invece nella versione vetri neri alle 8 e 6 del mattino.
1: Versioni invece dei vostri messaggi, Super Raffica Edition, siamo pronti a partire, che dici?
0: Sì, partiamo con il primo, dai.
2: Ciao Radio Z, mi chiamo Alice, ho 12 anni e sto andando a scuola. Buona giornata a tutti.
0: Brava Alice, buona giornata anche a te.
3: Buongiorno belli.
0: Bello.
3: Io gliel'ho mandato un messaggio con scritto scemo, ma no, però non l'ha presa benissimo.
0: No, è un po' frainteso il senso, è certo.
1: Lo scemo eri tu che dovevi mandare il messaggio.

0: vai tu che oggi non è cosa per me, eh?
1: I can't wait, Bob Sinclair alle 8:11. Sono andato bene?
0: Sì, sei andato benissimo, senza incartarti, che a quanto pare è il mio hobby preferito in questo giovedì 14 maggio, lo notano anche gli ascoltatori,
1: sì.
0: Che ringrazio per il suggerimento, mi dicono fai andare Tony che sembra uscito la pubblicità del deodorante che ti lascia fresco anche dopo 3 giorni.
1: In realtà che comunque non mi sembra neanche un complimento verso di me, mi sembra più che altro che non salvi nessuno dei due.
0: No, te l'ho detto che sembri fresco te quando parli.
1: Non lo so, andiamo però sulle future hit che sono sicuramente molto più interessanti.

0: collaborazione inaspettata, quella tra Uelo e Anna Tatangelo, insieme in questa notte poetica, la nostra terza novità musicale. Tra l'altro figo anche il videoclip, sarei curiosa di capire se l'hanno girato giù da lui, come dice Uelo,
1: sì,
0: in quel di Puglia, che comunque si presta, no, ad essere tra le location perfette per questi videoclip.
1: O magari a metà strada, si presta alla perfezione anche questa canzone per essere proprio la colonna sonora di quest'estate 2026, quindi anche questa si candida a tormentone. Poi faremo il resoconto finale a
0: settembre.
1: Soprattutto
0: mi fa sognare una notte poetica, ma quando? Dove? Con chi?

0: Don't go yet. Camila Cabello alle 8:20 del mattino, così si chiama questo singolo ritrovato dal 2021. Lei manca da un po', dobbiamo dire, con delle novità musicali.
1: Camila, come ti stai preparando a quest'estate?
0: Camila, so, non faccio aspettare ancora. No, dai.
1: Non hai

Te ne sei tornata giù a Parigi. Te ne sei tornata giù a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata giù a Parigi. Te ne sei tornata giù a Parigi.

0: Radio Z. Breaking news.
1: È durato 2 ore l'incontro del presidente americano Donald Trump con il leader cinese Xi Jinping. A Pechino il capo della Casa Bianca ha affermato di avere grande rispetto per la Cina e per Xi. I nostri due paesi dovrebbero essere partner, non rivali, ha replicato il leader cinese, che poi su Taiwan ha ammonito: se gestita male i nostri paesi potrebbero entrare in conflitto. Sul tavolo anche Iran, ma anche temi economici e le terre rare. Torniamo in Italia. Negativi i primi test eseguiti in Italia sui casi sospetti di antivirus. Nessuna positività rilevata per il cittadino britannico, il suo accompagnatore, il marittimo calabrese e una turista ricoverata a Messina. Il Centro Europeo per la Prevenzione tranquillizza, precisando che i casi sono scesi ad 8 e che allo stato non si è registrata nessuna mutazione del ceppo virale. Chiudiamo con il calcio. L'Inter batte la Lazio 2-0 e vince la Coppa Italia. Nella finale allo Stadio Olimpico di Roma decidono l'autogol di Maurisic e la rete di Lautaro Martinez. È tutto, c'è il meteo.
2: Meteo Z. Bentrovati da Emma Parigi, una giornata di giovedì 14 maggio sul nord Italia con l'arrivo di una nuova perturbazione responsabile di piogge, rovesce e temporali localmente anche forti, accompagnati anche da grandine, fenomeni più concentrati su Lombardia e regioni di nord-est. Torna un po' di sole al centro-sud, tuttavia nelle ore pomeridiane ombrelli a portata di mano, poiché si attiveranno nuovi fenomeni a carattere sparso. Dettagli ed approfondimenti maggiori sulla nostra app e Trebi Meteo.

0: Starter.
1: J-Ax alle 8.32, sempre qui su Radio Z, entriamo nell'ultima mezz'ora, c'è ancora tempo ovviamente anche per fare un giro con i vostri messaggi.
2: Ma pure più di un giro, dai, concediamoci un po' di gioia in questo giovedì 14 maggio, quindi 335 30 10 25, questo è il numero per i vostri messaggi che tra poco ascolteremo in diretta.
1: In realtà abbiamo già un po' di posta accumulata, c'è qualcuno un po' confuso, c'è qualcuna invece che ci dà tutti i piani della giornata, quindi tra poco sbirciamo anche lì.
2: Intanto c'è Irama.

0: pam pam pam pam. Giulio, Debe, Eyo Fitness.
1: Che ci mai Adrien? Era il Gold Rush con Giuseppe.
2: Allora, era il 2022, Irama pubblicava questo pezzo, uno dei tormentoni di quelle estate, e poteva mai, secondo voi, lasciarci così a secco per questa estate 2026?
3: Assolutamente no, dai. Però che cosa sta sfornando? So che tra l'altro prima nominavamo Amici, mi sa che c'è
2: l'ha
3: stato spoilerato. Un passaggio anche lì.
2: Sì, l'ha spoilerato proprio nella scorsa puntata, anticipando un singolo che poi ufficialmente uscirà questa notte, quindi nel classico venerdì 15 maggio, un nuovo singolo dal titolo Cabana, che sicuramente poi porterà anche sul palco di San Siro l'11 giugno.
3: E chissà se manterrà questo ritmo, questo livello Irama. Noi tra poco con i vostri messaggi sicuramente facciamo pam pam.
4: Spazio in cui studiare e luogo da vivere. A Bergamo troverai un crocevia di esperienze e culture, una città a misura di studente, dove sentirsi a casa e cittadini del mondo, in cui crescere ed esplorare le opportunità che riserva il domani. Università degli Studi di Bergamo. Dai forma al tuo futuro.
5: Pronti per ordinare?
6: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
7: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te in regalo un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
8: Renault.
9: Con Renault Cars

0: Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi con il programma Fedeltà Renault Club a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male, così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
1: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
2: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Come latte UHT parzialmente scremato da un litro a soli 79 centesimi e riso arborio da un chilo 100% italiano a 2,49 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
4: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jack, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
5: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
6: Da Euronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Motorola Moto G86 da 256 giga a 199 euro. 1.370 pezzi totali. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.

0: Marco Mengoni, no stress alle 8:44. Tanta allegria, effettivamente ci mettono i vostri messaggi, soprattutto quando le voci sono così.
1: Quelle piccole.
2: Buongiorno Radio Z. Ehi. Io sono Beatrice.
1: Sì.
2: Oggi vado a scuola.
1: Brava.
2: E a danza aerea.
1: Sì.
2: E nuoto.
1: E mamma mia.
2: Oggi a scuola mi sta accompagnando mia zia Francesca. E sono molto felice che mi accompagna lei.
0: Adoro,
2: ciao a
0: perché
2: tutti.
0: Ciao, ciao, la modalità del tono è quasi quella da letterina di Natale.
1: Sì, esatto, fa anche le pause, vabbè, tutto molto giusto, ma quante attività fai? Perché tu te le godi, ma io immagino i genitori dietro che poi invece sborsano.
0: È incredibile.
1: Soldi su soldi.
0: C'è qualcuno forse un po' più confuso di lei, però
1: ce lo godiamo tra poco. Tra poco, anche perché adesso c'è il nuovo singolo di Mannarino da ascoltare, Per un po' d'amore, qui su Radio Z.

0: Loco Loco su Radio Z alle 8.51 del mattino. Questi sono gli scherzetti simpatici che mi fa il mio caro collega Tony Sica.
1: A me quel rullo mi entusiasma.
0: Rullo
1: mi piace.
0: Di tamburi prima di ascoltare un vocalino.
1: Allora,
0: sentiamo.
1: Confusione, dicevamo, da parte dei nostri ascoltatori. Chi c'è?
2: Buongiorno Radio Z, Alberto.
0: Ciao.
2: Di Monza.
0: Sì.
2: Mi sto seguendo da già.
0: Già. Già. Non c'è neanche bisogno che tu lo dica.
1: Ma Alberto è ancora qua.
0: Meno male che sì. Ci sono ancora ascoltatori che ci seguono da già un po' di tempo.
1: Da già. Devi lasciarla così.

0: Domani che dici?
1: Domani
2: è impossibile.
0: Domani no.
1: Ma come?
0: No. In se lo dice Mister Allegri, guarda.
1: Io ci sono domani. Non so se Mister Allegri non si vorrà unire neanche intorno a quest'ora. Ormai anche gli impegni di Serie A più o meno si sono conclusi.
0: Sì, tra l'altro voglio dire, da tifosa napoletana secondo me dovresti fare comunque complimenti ai tifosi dell'Inter che si sono assicurati un doublete. Com'è che si dice in questi casi?
1: Non lo so, però anche la Coppa Italia, insomma, hanno bissato questo traguardo, visto che
0: non ci schiare, fai i complimenti, dici io da tifosa del Napoli.
1: Ma penso che non gli interessino i miei complimenti, cioè,
0: io dico forza Inter.
1: Ma col cavolo, ma dillo tu da tifoso salernitano, va bene.
0: Io sto concentrato sui playoff, sono ancora in gioco, quindi lasciamo stare. Ciao Stefania.
1: Ciao Tony Sica, ciao a tutti, a domani.
3: Attenzione, c'è una buona notizia. Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
4: Sei team Radio Z se un like ti piace, ma l'abbraccio di un amico ti cambia la giornata. Se credi che la vera forza non sia apparire, ma essere. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
5: Buongiorno, sono le 9.
6: Radio Z. Turbo Z.
5: Le 9 in punto di giovedì 14 maggio, buongiorno da parte di Alessandra Vatta, siete ovviamente su Radio Z, inizia Turbo Z, due ore insieme fino alle 11, saluto Antonio, Stefania che a un certo punto hanno parlato anche di Inter, insomma di calcio, non so se io mi voglio addentrare in questo, io non dirò la mia squadra del cuore, poi sai c'è sempre un po' di divisione quando si parla di calcio, cioè avrei chiesto che ne so agli interisti stamattina mandatemi un vocale, poi però ho pensato che si facevano fuori un po' troppo squadre, quindi io abbraccio e saluto anche i laziali, salutiamo tutti, dai, facciamo così questa mattina. Comunque, a proposito di sport, ovviamente come sempre alle 10 ci sarà puntuale l'appuntamento con Luigi Provenzani invece dagli internazionali BNL di tennis al Foro Italico, quindi parleremo di tennis insieme a lui. Partiamo però con la musica di Radio Z, arriva Dito nella piaga, che fastidio.
7: Radio Z, generazione futuro.
8: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

Mr. Rain con San Giovanni, la fine del mondo su Radio Z. Ancora una buona giornata da parte di Alessandra Vatta. Un po' grigia questa giornata in tutta l'Italia, ma siamo abituati a questo maggio un po' diverso. Cioè, che poi diverso in realtà no, perché puntualmente a maggio in questo periodo piove, è grigio. Comunque mi ero preparata insomma degli argomenti da condividere con voi e sicuramente lo faremo nell'arco di queste due ore, però sono incappata in un magazine online che ha ripreso una notizia in realtà di, se non sbaglio, qualche anno fa, se non l'anno scorso, insomma non troppo dietro, di Sting, il cantante, che ha stabilito che non lascerà la sua eredità ai figli. Possiamo immaginare quanto ampia sia la sua eredità, per non diseducarli. Fra poco magari ci addentriamo meglio della notizia, ma vorrei sapere voi cosa ne pensate. 335 30 10 25.

Runaway. Lady Gaga con Doechii, Runaway su Radio Z alle 9:13 minuti, e voi che appunto avete già iniziato a commentare questa notizia, che in realtà è di un po' di tempo fa, ma è stata ripresa recentemente, proprio questa mattina, da diversi magazine, di Sting che ha stabilito che quando non ci sarà più, la sua eredità enorme non andrà ai figli, perché dice sarebbe diseducativo, li porterebbe magari ad adagiarsi, a non fare la propria strada, non percorrere la propria strada e a non prendere le proprie decisioni. Cosa ne pensate? Secondo me è molto interessante. 335 30 10 25.

0: proprio qualche giorno fa avevamo parlato del ritorno di Liberato, questo ritorno inaspettato con il nuovo album Radio Liberato, ed eccolo qui con il secondo singolo estratto dall'album. Si chiama Into Street, tra le nostre future hit qui su Radio Z, Liberato appunto insieme alla voce che avrete riconosciuto probabilmente, quella di Mahmood. Quello che non ci si aspettava era di sentir cantare Mahmood in napoletano, veramente era ci potevamo aspettare tutto tranne questo. Comunque siete molto divisi riguardo la notizia che Sting non lascerà l'eredità ai propri figli. Fra poco ne parliamo insieme, ne discutiamo insieme.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Zerb insieme a Wiz Khalifa su Radio Z. Sentiamo i vostri messaggi.
1: Ma a parte che credo che i ragazzi non ne siano contenti.
0: Non si sente benissimo, eh?
1: Ma il problema forse è alla base. Se lui ha questa paura,
0: sì,
1: si dovrebbe mettere in dubbio il modo in cui lui li ha educati, no? Perché se sono educati,
0: okay,
1: nel modo giusto, lui mi auguro che viva a sufficienza perché i figli siano adulti e quindi abbiano già intrapreso le loro scelte, la loro strada, quindi non ne vedo il motivo.
0: Ecco, questo è un pensiero interessante, fra poco ne parliamo.

0: Zeta.
1: Laila Labash insieme a Coez sbronza su Radio Z, insomma divide questa notizia, questa scelta appunto di Sting di non lasciare la propria eredità ai figli per evitare di viziarli un po' troppo, insomma vi siete divisi, c'è Leonardo da Torino per esempio che dice che in realtà secondo lui è una scelta giusta. Comunque direttamente da Amici 2025 25 c'è Elena D'Elia con A parte me, una vera forza della natura nella versione live, l'ascoltiamo.
2: Io che parlo a bassa voce per paura di sbagliare tutte le volte. Io che credo nel coraggio perché crederci mi fa sentire forte. Io che non immaginavo si potesse in vita nascere più volte. Io che resto in

0: Ed era proprio a parte me, appunto, nella versione live di Elena Delia, direttamente da Amici 25, perché si avvicina la finale, quindi scegliete il vostro preferito tra Angie, Elena e Lorenzo. Durante la finale uno tra loro infatti riceverà il premio delle radio, che verrà assegnato sulla base delle preferenze degli uffici musicali, dei network radiofonici, dei direttori artistici e delle radio coinvolte, e di voi soprattutto ascoltatori. Quindi andate su radioz.it e scegliete il vostro preferito. Avete tempo fino alle 17 di venerdì 15 maggio. Mi raccomando, quindi votate.
1: L'università, spazio in cui studiare e luogo da vivere. A Bergamo troverai un crocevia di esperienze e culture, una città a misura di studente dove sentirsi a casa e cittadini del mondo, in cui crescere ed esplorare le opportunità che riserva il domani. Università degli Studi di Bergamo. Dai forma al tuo futuro.
2: Pronti per ordinare?
3: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
4: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te in regalo un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
5: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jack, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte, con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.

0: Euronics c'è il sottocosto anniversario! Offerte incredibili per festeggiare 25 anni insieme! Ma affrettati! Hai tempo solo fino al 20 maggio! Info in negozio online! Euronics, un mondo più avanti!
1: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti! Approfittale subito!
2: Deghi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
3: Deghi rifare il salotto? O deghi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
4: Deghi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
2: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
4: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
6: Radio Z, generazione futuro.
7: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
8: No, nel senso lato.
7: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
8: Devi darmi tempo.
7: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. Sono sparito.

e poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco.

Sophie and the Giants su Radio Z e quegli studi che piacciono tanto a noi radiofonici e che spesso vi riportiamo. In realtà in questo caso sono diversi studi, adesso non vi sto a elencare quali, però sembrerebbero aver confermato il fatto che più o meno intorno ai 45-46 anni, quindi intorno alla mezza età quasi, sia il calo totale della felicità, cioè il periodo più triste della nostra vita, perché si fa una sorta di bilancio, ci si sente in ritardo per alcune cose, si vorrebbe aver raggiunto altri traguardi che magari non si hanno raggiunto, eccetera eccetera. Poi però la curva risale, tranquilli, poi dopo ci si abitua, insomma si è felici per ciò che si è ottenuto. Voi?

con Don't Wanna Go Home su Radio Z e voi al 335 30 10 25. Mi state raccontando quelli che sono stati i periodi in cui magari avete tratto un po' un bilancio della vostra vita, no? Perché parlavamo di questi studi che sono piuttosto d'accordo sul fatto che, arrivata la mezza età, è un po' un periodo triste un po' per tutti, o comunque la curva della felicità si abbassa al massimo per poi risalire, tranquilli. Vi ci ritrovate? Continuo a chiedervelo. 335 30 10 25. In che fase della vita vi siete sentiti un po' così, di trarre un bilancio?

Elodie con Andromeda su Radio Z va a chiudere la prima ora di Turbo Z, ma ne inizia un'altra. E come sempre, da quando sono iniziati gli internazionali, o comunque da quando è iniziata la fase, quella un po' più interessante degli internazionali, puntuale all'inizio della seconda ora arriva il collegamento con Luigi Provenzani. Quindi restate qui, perché fra poco ci sarà appunto il punto su quelli che sono le situazioni degli internazionali. Qualcuno avrà seguito, qualcuno no. Non vi preoccupate, perché Luigi in diretta dal Foro Italico fra poco ci aggiorna. Quindi restate qui, c'è un'altra ora di Turbo Z da passare insieme. Buongiorno alle 10.

0: Cioè Geolier su Radio Z, 10 e 3 minuti e puntuali ci colleghiamo, ve l'avevo anticipato ma ormai dovreste saperlo, con gli internazionali Biennale d'Italia, il Foro Italico, dove c'è Luigi Provenzani. Buongiorno!
1: Buongiorno, buongiorno dagli internazionali Biennale d'Italia, come hai detto giustamente tu, buongiorno dal Foro Italico a tutti voi di Turbo Z e di Radio Z. Cara Alessandra Vatta, qua un Foro Italico che si sveglia lentamente perché sì, la partita di ieri sera dell'italiano Luciano Darderi si è conclusa alle 2 di notte. È stata una partita lunghissima che ha subito anche delle interruzioni, 3 ore e 8 minuti di gioco in totale. Lo sapevamo ieri qui allo Stadio Olimpico, c'era anche la finale di Coppa Italia, Lazio-Inter, con il trionfo dell'Inter alla fine del match, fuochi d'artificio, grande festa allo Stadio Olimpico. Che succede allo Stadio Centrale però del Foro Italico ieri sera? Che il fumo dei fuochi d'artificio bellissimi dello Stadio Olimpico hanno invaso il campo arrivando fino giù alla Terra Rossa. Lo sappiamo, da qualche anno non ci sono più i giudici di linea e quindi il sistema automatico fa tutto praticamente in
0: il
1: maniera
0: lavoro
1: computerizzata, sì. No, sì, tutto quanto il lavoro, solo che con il fumo non riusciva a vedere dove era effettivamente la pallina, quando era fuori e quando era dentro, quindi la partita è stata interrotta per circa 20 minuti e poi è ripartita. Insomma, il nostro Luciano Darderi non era felicissimo di questa cosa, però alla fine l'ha portata a casa egregiamente. 7-6, 5-7, 6-0, 3 ore e 8 minuti di velocità. Lo ribadisco, un grande match. Oggi invece giocherà Jannik Sinner a Luna, lo aspettiamo, mai così presto ha giocato qui al Foro Italico, almeno per questa edizione degli internazionali, e non vediamo l'ora di vederlo scontrarsi nella partita di oggi contro Rublev, numero 12 al mondo.
0: Ecco, dicevo prima, ovviamente ormai si avvicinano sempre di più le fasi finali, quindi ovviamente c'è sempre più clamore, sempre più interesse verso le partite, ma si riscontra anche con le persone che vengono lì al Foro Italico, cioè si vede effettivamente un'affluenza maggiore?
1: Si vede un'affluenza nettamente maggiore, con record su record. Noi abbiamo delle informazioni che arrivano giorno dopo giorno di record superati. L'ultimo comunicato ieri sera era di un record assoluto di biglietti venduti, con, aggiornato ovviamente a ieri, 397.915 biglietti, superando il totale dell'edizione 2025 che era chiusa a 393.000, quindi un'edizione veramente da record da tutti i punti di vista.
0: Nonostante poi quest'anno ci fosse stata la lamentela anche per i costi un po' più elevati del solito dei biglietti, evidentemente.
1: È vero.
0: L'amore per il tennis, per gli appassionati del tennis, non è fermato nemmeno dai prezzi molto alti dei biglietti venduti. Va bene, grazie come sempre Luigi Provenzani, grazie per il tuo appuntamento, ci ritroviamo domani come sempre alle 10 per l'ultimo collegamento di questi internazionali qui. Poi ovviamente Radio Z continuerà a seguirli fino alla finale di domenica. Grazie ancora allora e buon lavoro da lì.
1: Grazie a voi, grazie ragazzi.
0: Ciao, ciao Luigi Provenzani, arriva Gali con la sua Paprika.

0: cioè Gali con Paprika alle 19 minuti qui su Radio Z, e niente, ciò che raccontava Luigi, no, sui problemi che si sono riscontrati sul campo del centrale del Foro Italico durante la partita di Dardei, riguardo, cioè dovuti ai fumogeni dei fuochi d'artificio dello Stadio Olimpico per la finale di Coppa Italia, mi fa pensare a tutta la questione di spostamento del derby sempre qui a Roma, che è stato spostato a lunedì sera, i problemi che potevano riscontrarsi unendo la finale degli internazionali con il derby romano, che insomma è molto sentito come tutti i derby. Poi Nerissima Serpe con Free To, Ridere di Te.
1: Ho aspettato a regalarti quel rubino rosso, perché prima stavo uscendo dal casino nostro. Forse è solo mio, non c'è Dio, è nascosto. Chissà se sopra il

via, lascia stare, che ho qualche anno in più, qualche anno in più, e meno male che sei convinto tu, meno male, io sto

lascia stare che ho qualche anno in più, qualche anno in più, e meno male che stai convinto tu, meno male, io sto uguale,

Talk to you su Radio Z, 10-15 minuti. Insomma, negli anni abbiamo visto tantissimi VIPs, anche esteri, insomma, stranieri, che hanno scelto l'Italia come meta del loro matrimonio. L'anno scorso abbiamo visto Jeff Bezos, tanti anni prima abbiamo visto George Clooney, vedremo Dua Lipa in Sicilia. Insomma, tantissimi stranieri molto conosciuti che scelgono l'Italia come meta. Ed effettivamente è tra le più gettonate. Fra poco vi do qualche numero, così per rendere conto. Prima una bella future hit, loro sono le bambole di pezza, le abbiamo conosciute a Sanremo, porno.

0: Porno è il titolo del brano che abbiamo appena ascoltato. Loro sono le Bambole di Pezza e questa è la seconda Future Hit qui su Radio, in Turbo Z, su Radio Z. Miami Festival 2026, Radio Z ti invita ad un evento unico il 21, 22, 23 e 24 maggio all'Idroscalo di Milano. Come scoprire come partecipare? Vai su RTL 102.5 Play in special in contest o sui nostri social. Con Radio Z puoi esserci, ricordatelo sempre, ricordatevelo sempre. Nel frattempo stavamo parlando dell'Italia, meta più gettonata delle nozze, per le nozze straniere anche. Fra poco qualche dato, qualche numero proprio alla mano che ci fa rendere conto meglio.
1: E ciao!

La plena, 10:25 minuti, sempre qui su Radio Z. Insomma, l'Italia è la meta più sognata, desiderata per le nozze, VIP e non. Qualche dato: solo nel 2025 oltre 16.700 nozze sono state celebrate in tutta Italia da coppie straniere, con un impatto economico superiore al 1 miliardo di euro. Pensate, la spesa media per evento si aggira attorno ai 67.000 euro, quindi insomma principalmente sono gli americani a sposarsi da noi, in seguito Australia, poi India, Cina. Le mete preferite sono il lago di Como, la Toscana, la costiera amalfitana, la Puglia e la Sicilia. Che ne pensate? Commenti 335 30 10 25.

0: Radio Z. Breaking news.
1: Le 10:29 minuti su Radio Z, apriamo con gli esteri. È durato 2 ore l'incontro del presidente americano Donald Trump con il leader cinese Xi Jinping a Pechino. Il capo della Casa Bianca ha affermato di aver grande rispetto per la Cina. Da parte sua, Xi ha ammonito gli Stati Uniti su Taiwan. Se gestita male, i nostri paesi potrebbero entrare in conflitto, ha dichiarato. Sul tavolo anche Iran, ma anche i temi economici e le terre rare. L'economia al centro invece del question time di ieri della Presidente del Consiglio Meloni in Senato. Le tensioni geopolitiche incidono sulla crescita, ha avvertito la Premier. Sull'energia ha annunciato entro l'estate il via libera alla delega al governo per la ripresa del nucleare in Italia, scintille con le opposizioni. E chiudiamo con lo sport, il calcio. L'Inter batte la Lazio 2-0 e vince la sua 10ª Coppa Italia. Nella finale allo Stadio Olimpico di Roma decidono l'autogol di Marusic e la rete di Lautaro Martinez. È tutto per il momento, ma più tardi.
2: Meteo Z. Bentrovati da Emma Parigi, una giornata di giovedì 14 maggio sul nord Italia con l'arrivo di una nuova perturbazione responsabile di piogge, rovesci e temporali localmente anche forti, accompagnati anche da grandine, fenomeni più concentrati su Lombardia e regioni di nord-est. Torna un po' di sole al centro-sud, tuttavia nelle ore pomeridiane ombrelli a portata di mano, poiché si attiveranno nuovi fenomeni a carattere sparso. Dettagli ed approfondimenti maggiori sulla nostra app e Trebi Meteo.

SKT con Gaia Tropicalia su Radio Z. E si era parlato tanto, cioè si è parlato tanto, ne parliamo anche noi qui spesso in Turbo Z, dell'intelligenza artificiale e dei problemi che porta, no? Che provoca, perché è super utile per tantissime cose, però poi ci sono i contro come un po' in tutte le situazioni. Ecco, Taylor Swift aveva depositato il marchio sonoro della propria voce per evitare di farsi clonare dall'intelligenza artificiale, lo ha fatto anche in Italia da noi Giusy Ferreri. È stata la prima artista europea ad averlo fatto sulla scia appunto di Taylor Swift, e vedremo quanti altri lo faranno e se lo faranno. C'è Lorenzo Salvetti da Amici 25, dimmelo tu.

0: Altro inedito di Amici 25 qui su Radio Z era Lorenzo Salvetti. Si avvicina infatti la finale proprio di Amici 25. Scegli il tuo preferito tra Angie, Elena e Lorenzo che abbiamo appena ascoltato. Durante la finale uno tra loro infatti riceverà il premio delle radio che verrà assegnato sulla base delle preferenze degli uffici musica e dei network radiofonici, dei direttori artistici, delle radio coinvolte e di voi ascoltatori. Quindi vai su radioz.it, scegli il tuo preferito, hai tempo fino alle 17 di venerdì 15 maggio, quindi domani praticamente. Affrettatevi e votate, mi raccomando.
1: Euronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Motorola Moto G86 da 256 giga a 199 euro. 1370 pezzi totali. Info in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
2: Tutto il mondo di M in un'app. Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, ma anche alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 3 giugno approfitta del 30% di sconto su Bilboa, Elvive e Deborah Milano in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
3: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, materasso gonfiabile con pompa integrata €29,99 e da giovedì ventilatore a torre a tre velocità con funzione timer a €19,99. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a €21,750 grazie a €2,000 di bonus rottamazione Ford.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

Ernia con i pinguini tattici nucleari, ferma a guardare alle 10:48 minuti. E in occasione del Diavolo Veste Prada, vabbè, se ne sta parlando tantissimo, sono state intervistate ovviamente le protagoniste, Anne Hathaway e Meryl Streep, ed ha fatto molto sorridere, mi ha fatto molto sorridere il loro racconto su come noi italiani storpiamo i loro nomi. Anne Hathaway ha detto: io qui divento Anna Hathaway, Meryl Streep ha detto: divento Mel Streep. E ho pensato a tutte quelle volte che magari, soprattutto quando si canta un brano straniero, si vanno a storpiare delle parole. Questi ultimi 10 minuti, raccontatemi qualche aneddoto divertente sulle storpiature straniere, dai, 335 30 10 25.

0: e Bausa su Radio Z, e voi al 335 30 10 25 le storpiature straniere in italiano, sentiamo.
1: Ricordo mio padre quando giocava al Dair, il brasiliano, sì, difensore della Roma, lo chiamava Al Dair. Sono Mauro da Roma.
0: Meno male che ci hai specificato il fatto che fossi di Roma, perché effettivamente non si capiva dal messaggio, non si capiva proprio dall'accento, il dialetto non sembrava romano. Comunque dai, le vostre storpiature fanno molto sorridere effettivamente, soprattutto quando proviamo a parlare magari in inglese o in qualche lingua straniera, per non parlare delle canzoni, no? Dicevamo, ci inventiamo proprio un'altra lingua. C'è Night su Radio Z.
2: Cercavi me, non è vero, bastavi te davvero. Per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa.

volte scordo di essere uno con te. L'idea di essere già vissuto con te. Non accettavo mai nessuno con me. Aggiungi colore a un mondo che sembra già assurdo con me. Ora sei sabba solo scudo, cos'è? Vorrei dirti se è un problema mi ci butterò sopra. Lo so che sei abituato a fare tutto da solo. Dai una mano anche quando ti sfruttano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: Night chiude le due ore di Turbo Z anche per oggi, ci salutiamo, ovviamente ci diamo appuntamento domani come sempre tra le 9 e le 11, ci sarò nuovamente io prima o poi di accompagnarvi al fine settimana dove cambieranno i palinsesti, lo sapete, ci saranno altri colleghi a tenervi compagnia, la finale poi degli internazionali che stiamo seguendo puntualmente giorno dopo giorno e quindi poi da lunedì prossimo torneremo insieme io e Luigi Provenzani per le due ore qui in diretta di Turbo Z. Vi lascio però con Mario Vai e Giulia Laura Biati, Mario Vai anche collegato dal Foro Italico per gli Internazionali BNL d'Italia e vi do appuntamento appunto a domani. Ciao a tutti, buona giornata.
1: Sei team Radio Z, se ogni sfida è l'occasione per riscrivere le regole, se il tuo genere preferito è quello che ancora non hanno inventato. Sei team Radio Z, quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
0: Buongiorno, sono le 11.

0: Radio Z.
1: Destinazione Z. Eccoci qui, buongiorno alle 11.03 puntuali come sempre per una nuovissima puntata di Destinazione Z, ovviamente su Radio Z. Buon giovedì 14 di maggio, io sono Giulia Laura Biati e nel frattempo faccio io le dovute presentazioni perché il nostro fagiolino sta arrivando. Lo sapete, Mario Vai si trova al centrale del Foro Italico, sempre a Roma naturalmente, per l'internazionale BNL di tennis, quindi grazie a lui avremo appunto degli aggiornamenti per quanto riguarda i match della giornata e anche quelli appunto trascorsi nelle giornate passate. Non solo, parleremo anche di musica, ovviamente parleremo anche di Cannes, insomma tantissime cose, quindi voi rimanete con noi. Io vi ricordo i nostri canali, il 266 del digitale terrestre oppure 735 di Sky, e poi ovviamente il nostro numero per i vostri messaggi vocali, messaggi scritti, insomma quello che vi pare, lo sapete, noi vi leggiamo sempre, il 335 30 1025. Partiamo con la musica, la testa gira.

0: l'ondata emotiva che solo i Coldplay sanno provocare. Questa è insieme a BTS, My Universe, le 11:10 minuti. Buon giovedì 14 di maggio. E allora è tornato, è arrivato il nostro fagiolino, il vostro fagiolino. Mario Vai da Roma, dal Foro Italico. Ciao fagiolino, ci sei?
1: Eccoci, eccoci. Buongiorno fagiolina, buongiorno Giulia Laura Biadi, buongiorno a tutti i nostri ascoltatori e buongiorno ovviamente ai tanti che sono qui già, gli internazionali BNL d'Italia. Oggi giornata molto interessante perché si entra nel vivo della competizione, giro di boa, e ovviamente ne parleremo nel corso della mattinata, anche tra poco, col menù che ci aspetta. Però posso già anticiparvi che il Foro Italico oggi torna a tingersi di arancio perché torna Yannick Sinner.
0: Torna Yannick Sinner, va bene. Noi ricordiamo anche la radiovisione al 266 del Digitale Terrestre, perché ti vediamo lì tutto illuminato, no?
1: Hai visto? C'è il sole, è tornato il sole, dai.
0: È tornato il sole?
1: Sei arrivata tu ed è arrivato il sole.
0: Ah.

0: Tornato prepotentemente in cima a tutte le classifiche grazie alla sua esibizione storica al Coachella, Justin Bieber, Disease, 11 e 17 minuti, sempre qui su Radio Z al Foro Italico per gli internazionali BNL d'Italia. Allora, alle 13 il nostro Yannick Sinner torna al centrale del Foro Italico per sfidare Rublev, il numero 12 al mondo. Sarà un vero evento nell'evento, lo seguiremo con grande attenzione. E poi stasera, altro grande match che non riguarda gli italiani, ma ovviamente lo seguiremo, l'andaluse, lo spagnolo contro Medvedev, e quindi insomma scopriremo un po' come si andrà a delineare poi il prospetto per la parte finale degli internazionali dei prossimi giorni.
1: Beh, vedo che con il passare dei giorni anche la pronuncia degli atleti stranieri migliora, sono molto felice. Future it.

0: con questa canzone riviviamo un po' i ricordi da piccolini, no? Anche grazie al video musicale al 266 del Digitale Terrestre, Casa sull'albero. Fagiolino, chi non ha sognato di avere una casa sull'albero, perlomeno quando si era un pochino più piccoli, no? Un po' tutti. Niente, non c'è Fagiolino, io parlerò da sola. Vabbè, lo aspettiamo, sarà sicuramente andato ad importunare.
1: Eccomi.
0: Anche, meno male che sei arrivato, perché ti stavo facendo una pessima pubblicità. Guarda, ti dico la verità. Stavo dicendo che eri in giro a intervistare, anzi, ho utilizzato un altro termine, importunare qualche ragazza che lavora lì come hostess al Foro Italico.
1: Va bene, purtroppo ti sento male, ma ripristineremo tutto a breve. Non so cosa hai detto, ma una cosa è certa. Continuiamo a seguire gli internazionali BNL d'Italia qui al Foro Italico.

0: Era Mahmood, la sua Ratatà. 11:26 minuti, Radio Z, Destinazione Z, Mario e Giulia, anche qui al Foro Italico con il nostro Radio Track. Allora, voglio contestualizzare, perché sopra il nostro track ci sono ancora le nuvole, non splende proprio il sole, quello
1: accecante. Perché ti hanno corretto?
0: No, perché in realtà qualche sprazzo ogni tanto c'è, però in realtà le nuvole dominano. Questo però per i tennisti potrebbe essere un punto a favore, perché non avere il sole a picco magari li aiuta a giocare meglio, nel senso, queste temperature un po' più miti li aiutano.
1: Mi piace assai questa analisi tecnica che hai fatto,
0: capito?
1: Basata sulle tue supposizioni. È bellissimo.
0: Tutto supposto.
1: La precisione è bellissima.

0: Quando non servono parole. Sara Toscano, Atlantide, le 11:36 minuti, questa è sempre Destinazione Z. Noi siamo sempre i vostri fagiolini Mario e Giulia con voi. Insieme fino alle 13, fagiolino dal fuori italico, dato che è l'ultima giornata in cui ti troverai tu lì, almeno il nostro programma, poi gli altri continuano fino a domenica. Vorrei sapere quello che succede oltre ai match, tutti gli eventi collaterali, le persone che passeggiano. Raccontaci un po' quello che vedi dal track.
1: Beh, per esempio nel ground del Foro Italico, diciamo nella Gran Via che collega un po' tutti i campi, spesso e volentieri si aggregano dei bambini in piccoli campi da tennis per giocare e godersi un po' di tennis, perché anche insomma a quell'età il tennis è una bella passione. Quindi, insomma, anche questa è una bella nota di colore.
2: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
3: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
4: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
5: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
2: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
6: Cultura e scienza, creatività e concretezza sono i pilastri dell'Università di Bergamo, un ateneo internazionale circondato di bellezza e rivolto all'innovazione, il cuore di una città vibrante a misura di studente, il posto giusto per costruire il tuo domani. Università degli Studi di Bergamo, dai forma al tuo futuro.
7: Questa settimana da Aldi, tante offerte! Come fusi di pollo da 850 grammi, 100% carne italiana, a 2,99€ e melone retato coltivato in Italia a 1,99€ al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
8: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
9: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
10: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.

0: Lil Nas X, Star Walking, alle 11:46 minuti, sempre qui in diretta sul nostro Radio Track, agli internazionali BNL d'Italia, al Foro Italico a Roma, giovedì 14 marzo, sul cronometro di gioco. Continuiamo Giulio e Mario fino alle ore 13. Senti, tra poco parliamo anche di Cannes, perché ieri ci sono stati due eventi belli in una Cannes che è scarna di Hollywood, guarda al passato e celebra la Hollywood che fu. E quindi non solo i 40 anni di Top Gun proiettato in spiaggia, quindi una visione magnifica, ma il rombo dei motori che ha spettinato la Croisette con i 25 anni di Fast and Furious.
1: Madonna, hai gli occhi che ti si sono illuminati.
0: Eh sì, guarda. Eh sì.

0: La genialità, la voce, quella di Teddy Swims, Mr. Know It All, le 11.53 minuti. Allora, Destinazione Z, lo sapete, Mario Vai e Giulia e ovviamente le nostre rubriche. Quindi anche oggi, solo per voi ed esclusivamente per voi, Mario Vai parlerà come magna. Prego.
1: La parola di italiano forbito di oggi è quisquilia.
0: Ma che è? Un po' troppo
1: quisquilia.
0: Un po' troppo onomatopeica, però lascio a te la parola, prego.
1: Allora, vuol dire una cosa di nessuna importanza, una cosa così.
0: Vabbè, come la non importanza che gli stai dando te, scusa, l'hai buttata proprio?
1: No, è per far capire anche proprio il senso della parola. Va bene, Clara.

0: Era il 2020, ancora non aveva la fama che ha raggiunto oggi la sua band. E Anna, alle 11:59 minuti, peraltro, ha fatto il giro del web l'immagine con il selfie con Sergio Mattarella. Devo dire, il multiverso è qualcosa di cui sappiamo spaventosamente poco, ma è bellissimo.
1: Però, e quindi, scusami, cioè, Mattarella che si concede così, è il numero uno.
0: Beh,
1: davvero.
0: Mattarella è il numero uno, assoluto. Guarda,
1: semplicità.
0: Io lo vorrei veramente presidente di tutto Mattarella, perché qualsiasi cosa tocca diventa
1: anche
0: oro. Anzi,
1: nostra radio, stavi dicendo? No.
0: Oh, Lorenzo Surashi Docet, lo salutiamo, presidente, per carità.
1: Così confondi un attimo.
0: No, per carità. I soldi devono arrivare. Allora, 11:59 minuti, Giulia, Laura e Mario Vai continuano anche qui agli internazionali BNL d'Italia. Lo ricordo, perché è un po' che non lo ricordiamo, alle 13 gioca Jannik Sinner con Rublev, numero 12 al mondo, quindi insomma sarà un bel match e noi lo seguiremo insomma in tempo reale, non solo noi ma anche poi ovviamente Cianna e Carolina, cui daremo la linea dalle 13. Insomma, sarà una giornata ovviamente dove il tennis sarà in prima linea qui su Radio Z.
1: Va bene Fagiolino, hai fatto bene a ricordarlo. Voi rimanete con noi fino alle 13 anche Radiovisione al 266 del Digitale Terrestre. A tra pochissimissimissimo. Le 12.

not to worry, but maybe that's a lie. Honey, what's your hurry?

0: La voce inconfondibile di Billie Eilish. Ilo Milo? Si dice così?
1: Sì, così, così, così.
0: Vale, dillo, vale, tu, dillo, vale. Tu, dillo tu, dillo tu, dillo tu, dillo tu.
1: Ilo Milo, ma guarda che a sto giro.
0: Ah, potevi dirlo in maniera proprio sexy, scusa, se no codice a fate.
1: Ilo Milo, ma perché devo dirlo sexy? Ma scusami, ma perché mi devi oggettificare?
0: 12 e 6 minuti, questo è il clan di Destinazione Z, Giulia e Mario fino alle 13. Scusate, chiedo scusa anche qui al Foro Italico. Siamo in radiodiffusione, ovviamente per gli internazionali BNL d'Italia. Purtroppo inizia a essere la fine della settimana, quindi perdiamo il lume della ragione, capito?
1: Vabbè, certo, ha voglia. Beh, però domani,
0: non è che lo abbiamo mai, eh?
1: Domani diamo i numeri. Oggi cerchiamo di mantenere un certo equilibrio, anche perché dobbiamo stare insieme fino alle 13, quindi di cose da raccontarci ne abbiamo tantissime e soprattutto la musica è tantissima. E poi ovviamente anche gli aggiornamenti, no? Sul mondo dello sport, del tennis a cura di Mario Vai. Quando vi ricapita? Mai più, perché
0: quando mi ricapita?
1: Lo faranno fuori, dati i pezzi. No,
0: esatto, esatto.
1: Amore,
0: arriva Promesse, Franco 126, è meglio, ordinaria follia.

0: È festa sul nostro Radio Track qui agli Internazionali BNL d'Italia con Giulia e Mario in destinazione Z. Ragazzi, non ha bisogno di presentazioni, lo vedete già in radiovisione qui accanto a me Fabio Galante. Che piacere, veramente è spuntato il sole qui al Foro Italico. Fabio, ben trovato.
1: Grazie, grazie. Ciao Giulia, è troppo carino.
0: Beh, la verità. Peraltro, scusami Giulia, noi ne abbiamo già un po' parlato fuori onda. Ieri qui è successo qualcosa allo Stadio Olimpico e lui mi ha detto Milano è nero-azzurra oggi.
1: No, volevamo chiedere a Giulia.
2: Io non mi pronuncio a riguardo, ragazzi.
0: Senti che dice. Che ci dici, Fabio, della partita di ieri? Insomma, grande emozione.
1: È stata una serata bellissima, infatti si sente dalla mia voce che è stata molto bella, c'era un clima pazzesco, anche diciamo grazie ai tifosi della Lazio, perché certo, era strapieno. Diciamo l'Inter ha fatto una partita migliore, è riuscita a portare a casa la Coppa Italia. Insomma, dai, primo anno di Chivu, vincere il campionato e Coppa Italia è stato per lui e per la squadra, per la società, è stato insomma una bellissima cosa.
0: Ma ti chiedo, era attesa questa vittoria? Cioè, nelle ore prima, Fabio Galante che cosa pensava della partita?
1: Ma io penso sempre che quando c'è una finale, quindi una partita secca, non c'è una favorita, tutto può succedere, è chiaro che sulla carta, ma poi la carta non è mai il campo, l'Inter era favorita, aveva vinto anche 3 o 4 giorni prima in campionato,
0: sì, vero.
1: Sicuramente la forza dell'Inter era superiore, però abbiamo visto tante finali che non vince mai quella favorita o quella più forte, perché veramente Giulia, diciamo che nell'ambito calcistico lo sa, meno male non ha preso nulla dal babbo, meno male. C'è, veramente. C'è.
2: Senti Fabio, ma qui ti vedremo domenica tra i partecipanti del festeggiamento più grande, perché domenica poi a Milano ci sarà un caos incredibile, giustamente, lo dico da milanista.
1: Guarda, ti dico che sicuramente sarò allo stadio. Inter Verona, arriverò un po' prima perché c'è un paio d'ore prima dell'inizio del match, c'è un paio d'ore di spettacolo, quindi andrò anch'io prima allo stadio. Poi sono sincero, non so se andrò sulla terrazza, perché con l'esperienza che ho avuto quando si vinse gli anni passati la seconda stella, cioè per arrivare un casino, allora ho detto boh, ora vediamo.
2: Anche
1: Fabio, perché poi
2: dimmi. Che io abito proprio lì davanti, quindi ecco, sarà proprio una giornata in cui giustamente la città sarà ovviamente nero-azzurra e quindi voi e loro saranno i protagonisti. Senti, dato che sei lì per gli internazionali, facciamo un piccolo passaggio sul tennis, ma tu da calciatore hai mai pensato di avvicinarti al mondo del tennis? Ti sarebbe piaciuto praticare questo sport?
1: Allora, ti dico la verità, io da piccino, ma specialmente quando ho iniziato a giocare a calcio, io ero un fenomeno a ping pong.
0: Vedi?
1: Con una pallina un po' più piccina, ero un fenomeno a ping pong, perché anche nei ritiri, non so, il tuo babbo, io giocavo sempre a ping pong nei ritiri quando si andava il giorno
2: Devo
1: prima della partita. Quindi
2: chiedilo
1: a Cristian. E quindi ero veramente al mare, in spiaggia, giocavo sempre ed ero veramente bravo. A tennis ho avuto la fortuna, giocando 6 anni a Livorno e ci allenavamo al centro Cone a Tirrenia, sono passati la Schiavone, la Pennetta, Renzo Furlan che è un maestro, quindi ogni tanto a fine allenamento mi mettevo a fare 2 scambi con questi giocatori,
0: certo,
1: passata anche la Paolini di lì, quindi diciamo sì, diciamo che ogni tanto a Livorno fine allenamento andavo a fare 10 minuti di divertimento giocando a tennis, però dici, se tu mi dici padel, tennis, ping pong... Bravo a ping pong, gli altri due normali.
2: Quindi il padel, perché lo sappiamo, no? Io ci ho provato anche con mio papà, ho cercato, no? Perché vedevo che effettivamente stava andando molto di moda il padel e quindi anche lui piano piano si è appassionato. Tu invece no.
1: Devo andare ogni tanto perché sono in 3. Dai Fabio, vieni, se no non giochiamo.
2: Poi sei costretto.
1: Allora devo andare.
0: Senti, ma invece io prima l'ho visto passare qui Fabio Galante prima di salire sul track e ho detto: ma ha fatto un patto col diavolo? Cioè, qual è il tuo segreto? Cioè, veramente? Cioè, dici.
1: No, sport e salute.
0: Bravo, io il collegamento, lo vedi?
1: Ragazzi,
0: e io lì volevo arrivare.
1: Veramente, sei uno spettacolo. No, diciamo, è anche molta fortuna. Diciamo che anche mio babbo e mia mamma. Per natura
2: genetica, diciamo,
1: la parola esatta, genetica.
0: Però però per chiudere, a parte che noi saremo qui con Fabio tutto il giorno, anzi, sì, se vuoi resta con noi.
1: Mi hanno preso, m'hanno visto.
2: Rapito, ti vengo a salvare perché qua poi io li conosco. Vieni, loro,
1: Anzi, no, vengo io a Milano, così almeno ce le lasciamo qui a Roma loro.
0: Esatto, senti, no, però per chiudere, visto che appunto adesso il gancio era perfetto e quello giusto, lo stiamo raccontando in questi giorni l'importanza dello sport. Noi ci rivolgiamo, diciamo, a un pubblico di giovani, siamo Radio Z, l'importanza di veicolare questi messaggi. Che ci dice Fabio Carano?
1: Io dico che veramente lo sport è importante, perché anche una camminata, certo, anche un girettino, che sicuramente Giulia conoscerà i parchi a Milano, ce ne sono tanti, quindi ecco, ogni giorno fare qualcosina per muoversi è fondamentale. Poi chiaro, anche l'alimentazione ha il suo perché, però io credo, certo, che fare movimento, fare un po' di palestra, fare una partitina a tennis, a padel, quello che vuoi, a calcetto, aiuta tanto.
2: Poi ha detto una cosa giustissima: all'aria aperta, il contatto con la natura, è un'altra cosa, ricordiamolo, perché tutti chiusi in queste palestre, e fa bene, fa benissimo, per carità, però ogni tanto farsi una passeggiata all'aria aperta nei parchi che abbiamo a disposizione è veramente tutta un'altra cosa. Sì.
0: Allora, per chiudere,
1: per chiudere non costa neanche nulla.
0: Bravo, esatto, non costa neanche nulla. Bravo. Senti, invece Giulia, facciamo una cosa, visto che c'è Fabio Galante qui, lo devi fare in diretta su Radio Z, sente tutto il Foro Italico, devi dire forza Inter.
2: Faccio solo per lui. Papà, tappati le orecchie. 3, 2, 1, forza Inter. Con questo entusiasmo,
0: l'ha
2: però.
0: L'ha detto. E allora, a verbale notaio.
2: Perché va, verbale.
0: Grazie a Fabio Galante per essere stato in nostra compagnia.
1: Ciao, grazie a voi, grazie a voi.
0: Buon tennis, andrai a seguire Sinner?
1: Sicuramente.
0: Benissimo. Allora, Giulia, noi ovviamente continuiamo qui su Radio Z, certo, e arriva un appuntamento fisso, cioè un momento in cui regaliamo a tutti i nostri amici ascoltatori una bella novità musicale, dico bene?
2: Assolutamente sì, non è venerdì, però lo sapete, in programmazione musicale noi abbiamo queste chicche, nuova musica per voi. Arriva Francesco Gabbani con Summer Funk qui su Z-Up.

0: parliamo sempre delle canzoni storpiate, no? In questo caso, secondo me potrebbe accadere, perché nel ritornello lui dice, giustamente come il titolo della canzone, Summer Funk, ma io percepisco Sandokan, perché? Perché il mio cervello fa sta cosa? Io non la capisco.
1: Chiedo scusa a Francesco Gabbani,
0: sempre, scusaci.
2: Ecco, dovresti chiedere scusa anche ai tuoi amici milanisti, perché il momento del Forza Inter, adesso io lo estrapolo dalla diretta e lo passo a tutti i giornali, cara Giulia Laura Biadi.
0: Ho capito, per gli ospiti e per il lavoro questo e altro, però certo, possono percepire dall'entusiasmo la falsità con la quale ho detto Forza Inter. Senti, a proposito, oggi alle 16 Max Gazzè, mi raccomando, collettivo Z, appuntamento da non perdere.
2: Giusto, arriva Saif, buona domenica.

0: Un'altra bella novità qui su Radio Z alle 12:25 minuti. Saif, buona domenica Giulia e Mario, sì. Ma è buon giovedì a tutti quanti voi. Allora, cari amici ascoltatori, cara Giulia Laura Abbiati, sì. Che non sei altro, qui diciamo nel nostro Radio Track ci ha raggiunto una scuola
1: all'esterno.
0: Di Avezzano. È esterno ovviamente, è l'Enrico Fermi di Avezzano. Adesso ve li faccio sentire, 3, 2, 1. Yeah! Eccoli! Sentili che salutano con allegria. Loro si godranno il tennis e si godono anche un po' la nostra radiodiffusione. Dimmi Giulia, no, prova a sentirti.
1: Scuola media? Liceo?
0: No, che scuola, che grado siete? Medie, elementari, che siete? Le medie hanno risposto spettinandomi praticamente.
1: Quasi stizziti giustamente.
0: Esatto.
1: Di divertirsi che sono gli anni più belli.
0: Certo, esatto. Nico Pandetta.

0: Radio Z. Breaking news.
1: 12 e 29 minuti in apertura, negativi, primi test eseguiti in Italia sui casi sospetti di antivirus, nessuna positività rivelata per il cittadino britannico, il suo accompagnatore

0: Il marittimo calabrese è una turista ricoverata a Messina. Il Centro Europeo per la Prevenzione ha affermato che non si è registrata alcuna mutazione del ceppo virale. L'ampia pagina sportiva, iniziamo con il tennis. Gli internazionali BNL d'Italia, oggi non prima delle 13, tornerà in campo Jannik Sinner contro Rublev per la semifinale. Intanto il Quirinale conferma che il Presidente della Repubblica Mattarella assisterà alla finale maschile del torneo. E chiudiamo con lo sport, il calcio. L'Inter batte la Lazio 2-0 e vince la sua decima Coppa Italia. Nella finale allo Stadio Olimpico di Roma decidono l'autogol di Mauriskis e la rete di Lautaro Martinez. È tutto con l'informazione che torna puntuale tra meno di 2 ore qui su Radio Z. Ascoltiamo ora le previsioni del meteo a cura dei nostri colleghi di 3B Meteo.
1: Meteo Z.
2: Bentrovati da Paolo Corazzon di 3B Meteo. Nuova perturbazione sull'Italia. Nelle prossime ore riporterà dei temporali al nord, saltato solo l'estremo nord-ovest, con fenomeni anche di forte intensità e qualche piovasco anche sul basso Tirreno e in Sardegna. E domani altri temporali in arrivo sulle regioni settentrionali e sul medio e alto Tirreno. Per sapere come andranno le cose proprio da voi, c'è l'app gratuita di 3B Meteo.

0: dei Maroon 5, Heroin, le 12:33 minuti. Allora, prima di aprire la nostra rubrica, siamo schiscetti,
1: aspetta,
0: ricordiamo una cosa molto importante. Se me ne fai parlare... Cioè, non hai fiducia nei miei confronti, questa cosa mi dispiace assai. Prego, prego, ricordiamo.
1: No, volevo ricordare che stiamo per ascoltare il brano inedito di Amici 25 di Elena D'Elia, versione live. A parte me, lei è una forza della natura. E quindi, insomma, direi che ci ascoltiamo questa bella perla musicale.
0: Sì.
1: E poi dopo spazio, ovviamente, al nostro momento preferito. Prima Elena D'Elia.
2: Parlo a bassa voce per paura di sbagliare tutte le volte. Io che credo nel coraggio, perché crederci mi fa sentire forte. Io che non immaginavo si potesse in vita nascere più volte. Io che resto in

0: Sì.
1: Che meraviglia questa versione live, a parte me, Elena Delia, qui su Zeta. Tra l'altro vi ricordiamo che si avvicina la finale di Amici 25, quindi scegliete il vostro preferito tra Angie, Elena e Lorenzo. Durante la finale uno tra loro riceverà il premio delle radio, che verrà assegnato sulla base delle preferenze degli uffici musica dei network radiofonici, dei direttori artistici delle radio coinvolte e di voi ascoltatori. Quindi andate su radioz.it e scegliete il vostro preferito. Avete tempo fino a 17 di venerdì 15 maggio, fino alle 17 di venerdì 15 maggio. Andiamo con la rubrica?
2: Vai!
3: Siamo
1: vi aspettiamo.
4: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
5: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli i Generali per proteggere la tua salute. E subito per te il regalo, un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
6: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena Fred De Palma, Samurai Jay, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
7: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.

Saremo ricchi per sempre, sì ricchi per sempre. O forse no, vabbè fa niente, sì vabbè fa niente. Oggi ho scritto una canzone, sì quella è per sempre. Per certe persone sarà un salvagente.

0: e basta Ricky per sempre, 12:45 minuti. Allora siamo nell'interno della nostra rubrichetta Siamo Schiscetti. Giulia, arrivano messaggi al 335 30 10 25.
1: Allora sì, però prima voglio salutare, perché ci scrivono tantissimi messaggi, noi ovviamente poi con gli internazionali facciamo fatica a seguirli tutti. Al 335 30 10 25, ciao, vorrei chiedere gentilmente se riuscite a fare gli auguri a mia mamma Patrizia per il suo 68esimo compleanno da sua figlia Cristina. Oh, mi sembrava giusto leggere questo messaggio. E poi sì, giusto, tanti messaggi per quanto riguarda la nostra rubrica. Aspetto però il vocale del nostro amico ascoltatore Fedele, che mangia sempre leggero. Io voglio lui.

0: Elizabeth Taylor, cantata da Taylor Swift, 12:53 minuti. Allora, è un momento attesissimo qui in Destinazione Z. C'è la massima del giorno che non può essere minima, a cura di Giulia Laura Biati. Prego!
1: Le parole che non riusciamo a dire sono le uniche per le quali verrebbe veramente la pena parlare.
0: Bello, creiamo sempre quella piccola pausa finale per permettere alle persone che sono qui di comprendere e assorbire una massima che vi sta portata.
1: Tu ciao, l'hai capita?
0: Certo, certo.

0: Bless Madonna, Happier. E allora, così concludiamo le due ore di Destinazione Z. Sono le 12:59 minuti e quindi è il momento di accogliere quei due lì.
1: Eccoli!
2: Come l'hai detto bello, Giulia Laura Biati, guarda.
0: Rossi Pettinelli.
2: Veramente, quel Happier, se io mi ci fossi impegnata, non mi sarebbe mai venuto così.

0: Oh ragazzi, c'è Sinner tra pochi minuti al centrale, la gente si sta riversando qui in campo. Voi lo seguite da vicino, vero caro?
1: Molto da vicino, molto. Io praticamente a un certo punto faccio i collegamenti.
0: Palla addosso.
1: No, io sto in panchina con lui.
0: Ah, bene.
1: Assaggio la testa.
2: Io sono un po' preoccupata per Chan, perché non
0: è arrabbiato con te? È arrabbiato con te. Amore, sto cercando io di dirimere.
1: Passivo aggressivo, lo fa anche con me ogni tanto, però solo aggressivo.
2: Ciao.
0: Ciao.
3: Sei team Radio Z se credi che la vera libertà sia poter scegliere ogni giorno chi essere. Se pensi che la nostra maglia significa che l'appartenenza è una scelta. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro. Sono le 13.
4: Radio Z. Zetagram.
1: Ladies and gentlemen, signore e signori, madame e monsieur, inizia una nuovissima puntata di Zetagram in diretta dagli internazionali BNL d'Italia con Cianna.
5: Carolina Russi Pettinelli, com'è che state?
1: Molto bene, tutte e tre. Guarda, in realtà più vado avanti in questo maggio più sto bene, sono quasi preoccupata.
5: Ma l'hai vista ieri Dardery con Kodar?
1: Non l'ho vista.
5: Che roba.
1: Me la sono persa.
5: In due secondi è stata una cosa spaziale, praticamente è finita alle due di notte perché prima c'è stata la finale di Coppa Italia, per cui tanta gente che ci sta ascoltando sono sicuro che abbia guardato un po' di Lazio-Inter prima della partita. E poi, visto che è stata ritardata moltissimo dalla pioggia, praticamente alla fine della finale di Coppa Italia è iniziata Dardery Kodar. Sì, ma a parte la vittoria pazzesca ai Dardery, a un certo punto li sono interrotti per una ventina di minuti per i fumogeni dei tifosi che uscivano dallo stadio.
1: Quindi è successo di tutto.
5: Oltre alla
1: è successo di tutto nel mentre.
5: Sì, lui
1: finita esattamente alle?
5: Verso le due e mezza. Lui ha firmato la telecamera con fatica, aveva il braccio stanco.
1: Poverino.

Ti costi, ma eravamo opposti proprio come un polo. Stare insieme all'arte ti risolverei i problemi che non ho da solo. Giuro non so più chi sono, tutto ciò mi dà fastidio. Sto mondo a misura d'uomo mi fa sentire in castigo. Scordati.

0: Lazza, 100 messaggi, state ascoltando Radio Z su Zetagram alle 13:08 minuti con Caro Concianna, sempre dal Foro Italico per gli Internazionali BNL d'Italia. E c'è tanta Italia, c'è tanta Italia. Ieri Dardelli, l'abbiamo detto, ha battuto Khodar alle 2 di notte, è finito il match. Tra poco Sinner contro Rublev, e Rublev recentemente in un'intervista, lui è uno molto molto ironico, se non lo sapessimo diremmo che fosse che è uno sbruffone, no. E invece sappiamo che è ironico, che scherza tanto, gli stavano dicendo affronterai Sinner, e lui ha detto Sinner è un passo sempre più vicino alla sconfitta. In che senso? Beh, ogni volta che vince statisticamente si avvicina alla sconfitta.
1: È vero, ha ragione,
0: obiettivamente è così,
1: non gli si può dare torto. Senti, secondo te possiamo ritenere che Dardelli sia l'outsider di questo torneo, visto che nel femminile non abbiamo avuto praticamente nessuna sorpresa, erano tutte teste di serie nei quarti di finale,
0: per come è avanzato? Sì, a voglia.
1: Sentite, ma voi lo state seguendo invece il tennis, gli internazionali BNL d'Italia? Raccontatecelo 335 30 10 25. Intanto Cianna, ti dedico l'amor.
0: Tony Pitoni con Tommy Cash su Radio Z.

0: Impala con Jenny Dracula. Sono le 13.14 su Radio Z. Ciane e Carolina Russi Pitinelli in diretta dagli internazionali BNL d'Italia. E vi daremo tra poco con un ospite speciale uno sguardo diverso rispetto a uno dei tornei più importanti al mondo.
1: Sì, perché noi l'abbiamo detto finora, ieri sono andati via quasi tutti. Sappiamo che Hodar e Darderi sicuramente, sì, il pubblico verso le 2, 2:30. Però ci sono persone dietro alla macchina degli internazionali BNL d'Italia che tra poco intervistiamo in diretta per raccontarci che cosa succede per permettere tutto ciò.
0: Coez, ci vuole una laurea su Radio Z.

0: bravi. Coez alle 13:17, ci vuole una laurea, la novità, la collaborazione con Zero Calcare. Caro Ecianna dal Foro Italico per gli Internazionali BNL Italia, non siamo soli, c'è Marco Rossani, l'abbiamo anticipato.
1: Benvenuto.
0: Team manager dello Stringer Team.
2: Grazie.
0: Che è, per chi non lo sapesse, quelli che permettono di giocare effettivamente. Cosa serve? Due giocatori intanto.
1: Facciamo la rete, l'arbitro. Esatto, poi... cos'è questo Stringer Team?
2: Lo Stringer Team è un team di professionisti a disposizione dei giocatori che si occupa di installare le corde delle racchette, sulle racchette dei giocatori. Okay. Quindi seguiamo tutto il flusso di lavoro legato all'incordatura. Quindi a...
1: Incordatura,
2: sì,
1: quindi.
2: Incordatura.
1: E poi ognuno, cioè magari chi non lo sa a casa, ognuno dei giocatori ce le ha completamente diverse.
2: Assolutamente, e le corde che utilizza ogni singolo giocatore sono le stesse, poi possono essere utilizzate anche tensioni diverse all'interno del parco racchette che ogni giocatore ha a secondo delle esigenze di gioco che ha.
0: Quanto prima ve lo comunicano? Ho bisogno di questo, ho bisogno di quest'altro, cioè che ne so, Sinner
1: durante la partita,
0: che necessità ha più o meno?
2: Ahimè, alcuni programmano, schedulano diciamo queste esigenze con in base al match. Per esempio questa mattina abbiamo fatto l'incordatura di Sinner e lui porta sempre due racchette per il warm up che ritira un'ora prima. Okay. Delle altre 4 o 6 racchette che poi lascia destinate al match e non vengono toccate quelle.
1: Per esempio, c'è un segreto dietro a questo, nel senso i giocatori dicono a tutti che tipo di incordatura vogliono oppure no, perché magari non lo so, l'avversario può pensare che se la racchetta viene incordata in un certo modo allora vuole giocare una certa strategia. Come funziona?
2: No, assolutamente no. Okay. Quello non c'è nulla di segreto, tutto ciò che non viene comunicato sono magari limiti contrattuali che hanno, okay, i giocatori.
1: Certo. Okay.
2: Ma no, non sono assolutamente dei segreti.
1: Non è che si può non dire.
2: Non crea un vantaggio,
1: ecco,
2: verso l'avversario.
0: Io
2: pensavo
0: se lo organizzassero tra di loro. Il team si organizza tra sé e sé la situazione, la racchetta, l'incordatura.
2: Alcuni giocatori hanno dei servizi privati esterni che però non possono lavorare on site perché non sono il team ufficiale dell'evento.
0: Okay. Okay.
2: Quindi noi siamo un team ufficiale dell'evento e ci occupiamo di servire tutti i giocatori indistintamente dal marchio che utilizzano di racchetto di corde.
1: Mm-hmm. Quante ne hanno spaccate oggi?
2: Allora, questa mattina abbiamo superato le 3600 incordature eseguite.
1: 3600? Mamma mia.
0: Sì. Ecco, a proposito dell'evento che abbiamo citato 2 secondi fa, ieri sera Darderi Hodar, è successo qualcosa che noi in televisione abbiamo visto e che vorrei che tu chiarissi. Darderi era molto arrabbiato perché non gli andava bene l'incordatura, oppure quello che è sembrato a noi. Che cosa è successo? Abbiamo visto un ragazzo correre, uno dei vostri runner.
2: I runner sono appunto queste persone, questi nostri addetti che si occupano di entro 30 minuti, cioè noi abbiamo una chiamata via radio, scatta il timer dei 30 minuti, entro 30 minuti dobbiamo prelevare la racchetta, portarla in sala. Noi siamo abituati. Siamo abituati.
0: E quindi che è successo ieri sera?
2: È successo che purtroppo c'è stato questa invasione di fumo, ma che non era in realtà il vero problema. Il vero problema è stato un cambio climatico, quindi c'è stato un cambio repentino dell'umidità. Okay. Terra diventata pesante, le corde scivolavano sulla racchetta, cioè sulla corda. La palla scivolava sulla corda, la superficie era diventata più lenta, quindi una minima percezione della perdita di tensione. Volevano che fosse compensata.
0: Okay.
2: Quindi in realtà non, la percezione era non si trova bene, ha dei problemi, no, semplicemente adattava le sue esigenze in funzione del cambiamento climatico e non è l'unico che lo fa. Per esempio anche Zverev ha fatto la stessa identica cosa, lui schedula tutte le incordature in modo da averle programmate, tipo ne fa una prima del match e come inizia il warm up noi dobbiamo tenere controllata la televisione, come vediamo che si scalda dobbiamo partire con la seconda.
1: È un mondo incredibile,
2: è un mondo che molti non conoscono.
1: Esatto, sì. Di cui non si parla abbastanza perché in realtà avete anche un ruolo fondamentale. Poi immagino, ecco, infatti è molto interessante anche il fatto che dentro a un fodero di un giocatore ci siano varie tensioni, varie racchette. Sì, ora mi sento, dipendono immagino anche dal clima, da come diventa il suolo, da che tipo, mamma mia.
2: Molti giocatori infatti ci chiedono, controllate le previsioni, guardate com'è, diventa mai molto complicato.
1: Cantate pure una canzone a un certo punto, vabbè.
2: È molto complicato.
1: Servizio completo, grazie mille per essere stato con noi, davvero ci ha svelato retroscena incredibile e poi soprattutto vedi quante cose dobbiamo imparare sul mondo del tennis.
0: Assolutamente, no, è proprio affascinante notare la rapidità con la quale dovete intervenire. Ieri hai detto, 2 secondi fa, ci hai detto, mentre noi dicevamo, cavolo, 30 minuti, poi devi essere immediatamente pronto. Sì, però è la norma comunque.
2: Sì, un'esecuzione di una racchetta on court sono mediamente 18 minuti, quindi l'installazione richiede 18 minuti.
0: Marco Rossani, team manager del team Stringer, grazie mille, ci tornerai sono sicuro presto a trovarci, noi siamo qui fino a domenica, voi anche fino alla fine, nel senso i tennisti se ne vanno e voi ve ne andate mezz'ora, un'ora dopo?
2: No, il giorno dopo.
1: Io sto immaginando lui che aspetta l'ultimo punto della finale, ma grazie a tutti, ci vediamo l'anno prossimo.
2: Esattamente.
0: È un piacere. Dove corri adesso? Da che parte
2: adesso
0: corri?
2: No, adesso io vado a prendermi una boccata d'aria e riposare un attimo perché serve. Abbiamo cominciato un po' presto questa mattina e finito alle 3 stanotte.
1: Grazie Marco per essere stato con noi. Il team Stringer. Che figata tutto il mondo delle corde. A tra poco.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Chi non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo io?

0: più.
1: Dal cielo di Berlino a quello della capitale per gli internazionali BNL d'Italia arriva anche una collaborazione di Ernia, Kid Yugi, questa volta da solo, Amélie.
2: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso, non ti ruberò mai più il nostro primo bacio, non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di

0: BNL d'Italia, ci sarà domenica la finale, e ancora non si sa quando giocherà la Serie A, c'è sempre questa diatriba, ricorso al TAR, si saprà nel pomeriggio. Sarà presente Sergio Mattarella, puoi star rilassata, poi magari passa anche qua davanti e gli regaliamo un cappellino.
1: E ti dirò anche che invece sul centrale è presente Massimo Giletti, che sta guardando Sinner Rublev, nostro collega dell'ammiraglia RTL 110, con appena inquadrato per 10 secondi. Tra l'altro Sinner sta dominando con un break di vantaggio nel primo set 3-1 su Rublev.
0: Dai, forza Jannik, forza Jannik, anche se Rublev è molto simpatico, però forza Jannik.
2: Tutto il mondo di M in un'app. Sì, con l'app La Mia DM faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, ma anche alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 3 giugno approfitta del 30% di sconto su Bilboa, Elvive e Deborah Milano in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
3: Cultura e scienza, creatività e concretezza sono i pilastri dell'Università di Bergamo. Un ateneo internazionale, circondato di bellezza e rivolto all'innovazione. Il cuore di una città vibrante e a misura di studente. Il posto giusto per costruire il tuo domani. Università degli Studi di Bergamo. Dai forma al tuo futuro.

0: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
1: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.

0: questo sei tu.
1: Ultimo alle 13:44 minuti, state ascoltando Zetagram su Radio Z con Caro e Cianna. Siamo al Foro Italico, ma restiamo con gli occhi puntati sulla musica, perché Ultimo ha annunciato pochissimi giorni fa il nuovo album, giorno che aspettavo.
2: Ieri credo l'abbia annunciato addirittura, ed è molto importante perché non solo tutti gli appassionati avranno un altro pezzo della discografia di Ultimo, ma lo attende anche un live gigantesco.
1: Sì, lo stanno organizzando e c'è Onorato che si occupa

0: anche dell'organizzazione nella regione Lazio nello specifico, perché ci sarà Tor Vergata che sta raccontando di una roba folle. Lui vorrebbe invitare ospiti internazionali e sta dicendo che ci crede molto. Vediamo, sarebbe una cosa veramente bella.
1: Speriamo, sì, potrebbe diventare veramente un punto di ritrovo per la musica, molto importante per tutti gli appassionati soprattutto. C'è la nuova di Mannarino su Radio Z, si chiama Per un po' d'amore.

0: Chissà quante American Girls ci sono qui in diretta internazionale, BNL d'Italia. Questa è la voce di Harry Styles alle 13.51 su Radio Z. Cianna, Carolina Russi Pettinelli, questa è Zagram in diretta. Stiamo seguendo Sinner sul campo centrale e dopo seguiranno tante altre partite.
1: È vero, oggi fa un bel caldo e bisogna lavarsi, bisogna deodorarsi. È necessario farlo prima però di entrare al Foro Italico, perché non si può entrare col deodorante, te lo lasciano lì,
0: sì,
1: con la mucchina,
0: con i profumi,
1: lasciano lì, gli ombrelli, lasciano lì.
0: Se vuoi portare poi, diciamo, però potete venire.
1: Accendini non lo so, accendini alcuni li fanno entrare, altri no, quindi dipende. Fumate, nascondetelo. No,
0: Rebbe,
1: non lo fate.
0: Quando controllo la mia borsa sembrano sempre un po' nervosi, quindi la guarda fanno sempre vabbè, no, tiè.
1: Ci sono questi controlli in effetti che uno fa quando entra in uno stadio, in cui senza aver mai fatto niente ti senti comunque un po' in colpa.
0: Sì, che cosa avrò lì dentro di pericoloso, non lo so nemmeno.
1: Le forbicine.
0: Io.
2: Che domanda stupida, non farla mai. Come sto? Non lo so. Giorni sì,

0: Tommaso Paradiso alle 13:59 minuti, ma lo vuoi capire, caro Eccianna? Sinner sta vincendo, ha strappato un altro servizio a Rublev, per cui stanno al secondo set. Durano sempre molto poco le partite di Sinner, ci auguriamo che continuino a durare così poco.
1: Così poco, anche perché l'ultima volta che ti sei lamentato di una cosa del genere vorrei ricordarti cosa è successo.
0: No, questo non è affatto vero. Questo è l'effetto Mandela.
1: Un nome, Jasmine, cognome, Paolini.

0: effetto Mandela è quando uno convince qualcun altro di qualcosa, poi quella cosa non è successa. Per un sacco di tempo si pensava che Mandela fosse morto, invece non era così. E funziona così. L'effetto Mandela, tu stai diffondendo questa voce. Tra l'altro, diffamazione.
1: Io
0: se
1: sto
0: posso.
1: Raccontando l'unica verità. E per fortuna c'erano dei testimoni in tutta Italia. Guarda.
0: Tutta Italia, tutta Europa forse.
1: Torniamo tra poco. È già poco.
0: Sono le ore 14.
2: Radio Z, generazione futuro.
3: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: Gali, niente panico, sono le 14:06 minuti su Radio Z. Cianna e Carolina Russi Pettinelli in diretta dagli internazionali BNL d'Italia. E chissà che cosa si dicono i giocatori qui prima di una partita o durante una partita, se sono magari un break sotto come Rublev, che addirittura un break nel secondo set. Che con niente panico, che ti dici?
1: Non lo so, una cosa che ho notato appena ho iniziato a seguirlo è che tra di loro non si dicono nulla. Io pensavo che nel momento in cui scambiassero il campo una battuta tipo hai visto, e se la facessero. Invece ovviamente sono talmente concentrati da non dirsi nulla. Vengo da uno sport in cui si dicono qualsiasi cosa, anche se si cambiano uno sguardo e uno dei due non apprezza, quindi
0: alla fine di solito si ringraziano. Bellissima stretta alla di fine, mano, sì. E la guardo sempre come si stringono la mano, con che intenzione, se sono arrabbiati, se sono cordiali.
1: Spesso c'è anche quello, c'è una stretta un po' troppo forte, allora capisci che uno dei due non era così contento.
0: Femmina.

0: Just the way you are, le 14:13, state ascoltando Zetagram su Radio Z con Caro e Ciana. Siamo al Foro Italico, ma siamo allo stesso tempo negli Stati Uniti. Ti ricordi che un po' di tempo fa dicevamo dell'halftime show durante la finale dei mondiali?
1: Certo.
0: Ecco, sarà effettivamente curato da Chris Martin, quindi dei Coldplay, però ci saranno Madonna, Shakira e i BTS come protagonisti.
1: Magari qualche tifoso sarà più contento,
0: non
1: perché
0: credo.
1: Avrà trovato...
0: No, no, no, perché comunque il problema non erano i Coldplay,
1: lo so, Ciana sostiene il fatto che durante la finale di una partita così importante il pubblico non voglia la time show musicale.
0: No, ma tutti quanti i tifosi di calcio, se vai a leggere sotto le principali testate giornalistiche che l'hanno riportata,
1: dovreste imparare le tifosi dell'NFL.
0: Dovreste imparare. Aiello, sotto sotto.

0: sotto Aiello, sono le 14:16 minuti su Radio Z. Cianna, Carolina Russi, Pettinelli, e sotto sotto mi fa pensare sempre a Gazzelle, sotto sotto sto bene.
1: Ah, certo, sì sì, chissà quando tornerà, dovrebbe essere sopra. Nel frattempo, il brano intendo, che poi racconta anche questa canzone. Oggi alle 16 Max Gazzè sarà il nostro ospite in Collettivo Z, è una bella occasione per parlare con un bel paroliere.
0: Beh, ammazza, ha scritto dei pezzi incredibili, sì. Forse uno dei cantautori migliori che abbiamo avuto negli ultimi 50 anni della storia della musica italiana tutta, insieme a Silvestri, insieme a Fabi. Sarà molto interessante sentirlo parlare.
1: A proposito di cantautori e non solo, anche interpreti, Tiziano Ferro con Giorgia.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui,

0: Dua Lipa con Love Again, le 14:22 minuti. State ascoltando Zetagram, Caro e Cianna dal Foro Italico per gli internazionali BNL Italia. A proposito di sport e di calcio, che è l'altro sport che si gioca qui vicino allo Stadio Olimpico, c'è Mbappé che dovrebbe teoricamente diventare papà. Ti ricordi di essere Esposito?
1: Ah sì, col microfono acceso, assolutamente sì. Erano i primi scatti della coppia, erano comparsi a Parigi perché sì, i paparazzi li avevano beccati insieme, poi hanno detto ah no, poi hanno confermato la relazione e adesso proprio ieri leggevo anche io che a quanto pare diventerà padre. Adesso non abbiamo la conferma ufficiale nel pancino dell'Esposito, però insomma bella coppia.
0: Sono
1: non
0: stati
1: trovi?
0: No, assolutamente no, insopportabile, no. Uno più insopportabile dell'altro.
1: Perché?
0: Molto bella lei, lui molto molto ricco, però lui insopportabile, lei anche, altro che bella coppia.
1: Non essere così tranchant, non è così, ti gira la testa.

0: Radio Z. Breaking news.
1: Le 14:25 minuti su Radio Z. È durato 2 ore l'incontro del presidente americano Donald Trump con il leader cinese Xi Jinping a Pechino. Secondo quanto riferisce la Casa Bianca, accordo tra i due sul fatto che l'accesso allo stretto di Hormuz debba restare libero e che l'Iran non possa dotarsi di armi nucleari. Da parte sua, Xi ha ammonito gli Stati Uniti su Taiwan. Se gestite male i nostri paesi potrebbero entrare in conflitto, ha dichiarato. Cambiamo argomento. Quarto caso di suicidio assistito in Toscana dopo 9 mesi di attese. Una diffida e un ricorso d'urgenza. È morta una donna di 63 anni affetta da una forma severa di parkinsonismo. Lo rende noto l'associazione Luca Coscioni, spiegando che si tratta della 16ª persona in Italia ad avere accesso alla procedura. Passiamo allo sport calcio. L'Inter batte la Lazio 2-0 e vince la sua 10ª Coppa Italia. Nella finale allo Stadio Olimpico di Roma decidono l'autogol di Marusic e la rete di Lautaro Martinez. Yannick Sinner è in campo contro Rublev per la semifinale. Per ora è tutto, le news e gli ultimi aggiornamenti tornano sempre qui su Radio Z. Il meteo.
2: Meteo Z.
3: Bentrovati da Paolo Corazzon di Trevi Meteo. Nuova perturbazione sull'Italia. Nelle prossime ore riporterà dei temporali al nord, saltato solo l'estremo nord-ovest, con fenomeni anche di forte intensità e qualche piovasco anche sul basso Tirreno e in Sardegna. E domani altri temporali in arrivo sulle regioni settentrionali e sul medio e alto Tirreno. Per sapere come andranno le cose proprio da voi, c'è l'app gratuita di Trevi Meteo.

E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star

0: sensate, potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario, e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male.
1: Brescia alle 14:33 minuti con Caro e Cianna. Sai cosa mi è piaciuto molto di Brescia? L'ho visto live solo una volta e voglio tornare, visto che con RTL 105, la nostra ammiraglia, siamo radio partner. L'ho visto live e quella volta gli era andata via la voce. E è riuscito comunque a lottare. Le esibizioni live sono particolarmente interessanti.
2: Sì,
1: secondo me.
2: E poi lui è uno che canta con la gente. Ai concerti di Brescia si canta tanto. Ci sono dei concerti in cui si ascolta di più e dei concerti in cui si canta di più. Magari quello dei Elena D'Elia sarà uno di quelli in cui si canta tanto.
1: A proposito di esibizioni live,
3: bassa voce, per paura di sbagliare tutte le volte. Io che credo nel coraggio, perché crederci mi fa sentire forte. Io che non immaginavo si potesse in vita nascere più volte. You can rest in me.

0: Mamma mia, che brividi. A parte me live, Elena D'Elia, sono le 14.35 su Radio Z. Ciao, Anna e Carolina Russi Pitinelli. E si sta avvicinando sempre di più la finale di Amici.
1: Ecco, voi dovete votare assolutamente i nostri e i vostri preferiti.
0: Tra Lorenzo, vai. Angie ed Elena D'Elia.
1: E lo vedi. Allora, ci sono i network radiofonici, i direttori artistici delle radio coinvolte e voi ascoltatori, tantissima gente, per cui c'è un posto dove dovete andare.
0: Dovete andare su radioz.it e scegliere il vostro preferito. Avete tempo fino alle 17 di venerdì 15 maggio, che è domani, quindi conviene farlo oggi.
1: Ma che ora
0: domani? Dimenticato.
1: Assolutamente, pensavo
0: l'hai
1: fosse
0: già fatto?
1: Una settimana. Eh no, però lo faccio adesso.
0: E falla fare adesso.
1: Ma noi lo possiamo fare?
0: Lo facciamo subito.
1: Ma siamo però magari di parte.
0: No, non possiamo.
1: Ok.
2: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jay, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
3: La musica romantica. Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amelie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amelie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
4: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: L'università, spazio in cui studiare e luogo da vivere. A Bergamo troverai un crocevia di esperienze e culture, una città a misura di studente, dove sentirsi a casa e cittadini del mondo, in cui crescere ed esplorare le opportunità che riserva il domani. Università degli Studi di Bergamo. Dai forma al tuo futuro.

0: Carol G alle 14.45, caro Echan, il Foro Italico, state ascoltando Radio Z, noi siamo qui, ci saremo fino a domenica, dove speriamo di vedere Yannick, che nel frattempo è passato in semifinale perché ha battuto adesso pochissimi secondi fa Rublev e la gente comincia a uscire
1: dal
0: centrale.
1: Chissà se Rublev farà dell'ironia adesso.
0: Penso di sì, come
1: vedere,
0: al solito.
1: Voglio vedere che cosa si inventa questa volta. Invece sì, siamo molto contenti per Yannick, diciamo che era un pronostico più o meno atteso.
0: Sì.
1: E chissà che succederà adesso, perché è un po'

0: sta diventando una lounge sempre più internazionale, perché obiettivamente sempre avvicinandosi alla finale che ci sarà questa domenica, The Bosa con Magnetic secondo me funziona anche molto bene. Gli internazionali BNL Italia, il Foro Italico, si riempie di tantissima gente che viene da tutte le parti del mondo. Sono le 14:52, Radio Z, caro Cianna.
1: Stiamo guardando il nostro ufficio stampa, nonché il grande speaker Francesco Pretella, che firma delle persone provenienti da ogni parte del mondo, gli obbliga a dire cose. In realtà,
0: sì. Gli sta facendo dire RTL 102.5, la nostra ammiraglia, con un col solito jingle che funziona, che evidentemente, ma tutti conoscono. Una cosa che mi sorprende: prima era arrivata una scolaresca e loro, piccoli insomma, avranno sentito la radio meno volte degli adulti evidentemente, ma come lo cantavano
1: anche quella di Radio Z, però devo dire
0: Radio Z generazione
1: futuro.

0: cosa importante.
1: Per tre date a fine maggio sarà anche nei cinema Marrakesh con Importante alle 14:59 minuti. Caro e Chan finisce Zagram sempre dal Foro Italico per gli internazionali BNL d'Italia. E se vi va dal 25 maggio, appunto, tre date, potete vedere qualcosa del dietro le quinte, anche dell'enorme evento che ha fatto in Barona.
2: E io credo, visto che siamo proprio qui in diretta dagli internazionali BNL d'Italia e siamo vicino al centrale del Foro Italico, ricordare un appuntamento importante, quello del 31 maggio con Power Hits Estate, il format unico incredibile che stabilisce ogni anno qual è il vero tormentone dell'estate italiana.
1: Una buona idea, lo fanno qui accanto, per cui non c'è problema. Tra poco passiamo la palla, tra pochi secondi, a quell'uno lì, perché l'altro uno lì invece è in giro col Giro
2: d'Italia. Quante cose facciamo, guarda.
1: Vabbè, certo, è molto bello, sì.
2: Vi auguriamo un'ottima giornata, noi torniamo tra 22 ore e poco meno di un minuto.
1: Esatto, però. Occhio.
3: Sei team Radio Z, se ogni tuo passo guarda avanti. Se pensi che il vero coraggio sia restare fedele a chi sei. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
4: Sono le tre.
5: Radio Z, collettivo Z.
6: E allora ci siamo alle 15 in questo giovedì 14 di maggio, comincia il collettivo Z fino alle 17. Buon pomeriggio da parte di Nick Giustini, grazie a Cian e Carolina Russi Pettinelli per il loro Zagram in diretta.

internazionali BNL d'Italia, dove abbiamo appena seguito, appena visto Sinner vincere un'altra bella partita convincente anche lui, perché dico anche, perché anche Darder ieri sera accede alla semifinale in questo bel torneo di casa. Siamo davvero molto orgogliosi dei colori azzurri, di come li stanno rappresentando i nostri atleti in tutti i tornei del mondo, ma in questo in particolare. Oggi chiacchiereremo soprattutto tra le 16 e le 16:30 con Max Gazzè. Molto emozionato io di conoscerlo, grande musicista, grande bassista, è anche un attore, ho scoperto che è anche pittore. Domani esce il suo nuovo album e quindi parleremo veramente di tante cose. Sono veramente emozionato, euforico, e allora cominciamo con i Colors.

Kid Laroi, Justin Bieber, Stay, alle 15:06 si apre così questo appuntamento di Collettivo Z fino alle 17 in questo giovedì 14 maggio. Domani, il 15 maggio, esce L'ornamento delle cose secondarie, il nuovo album di Max Gazzè, che verrà a presentare proprio qui alle 16. Tra le altre cose, festeggeremo insieme, celebreremo insieme anche a lui i 30 anni di carriera, perché era il 1996 quando Max Gazzè faceva uscire la sua prima canzone, e quindi a tutti gli effetti questo sarà un disco celebrativo anche da questo punto di vista, ma molto molto sperimentale. Non vedo l'ora, però tra poco parliamo di sport, perché si apre sempre dalla parentesi sportiva, e allora tra poco la facciamo. Prima, Icy Sub-Zero.

0: Self-Aware Temper City alle 15.13, Radio Z al Collettivo. Apriamo con la parentesi sportiva come al solito. Ieri finale di Coppa Italia, vinta dominando dall'Inter per 2-0 contro la Lazio. Dopo la partita ai microfoni di Sport Mediaset, Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, è tornato sulla vicenda di questo maledetto orario di questo derby e di altre 4 partite che si dovranno giocare in contemporanea, quella di Milan, Juve, Napoli e Como, e dice: se alla fine si giocasse di domenica nell'orario, io direi al presidente di non presentare la squadra, prendiamo un punto di penalità e non giochiamo, perché questa cosa che sta accadendo è imbarazzante. E questo è un buon punto. Cosa succederà? Speriamo di scoprirlo. Nel frattempo è Di Brock.
1: La notte senza te mi prende a schiaffi e sai che c'è.

Bel venerdì, la nuova Dia di Brock, Future Italy 15:16 su Radio Z nel collettivo. E allora come finirà questa vicenda del derby di Roma e delle altre partite che bisogna giocare in contemporanea? Veramente, è veramente triste questo momento, perché tutte queste polemiche, quando bisognerebbe solo pensare allo sport, perché ci sono tante cose belle che stanno accadendo, guardiamo il tennis, ma se vogliamo anche l'entusiasmo, no, per chi è tifoso delle ultime due giornate di campionato che decideranno chi andrà in Champions, chi andrà in Europa League, chi andrà in Conference League. Eppure siamo qui ancora una volta a parlare di polemiche rispetto al nostro calcio.

L'alba è una scusa ridicola, nel cuore ancora una spina. Non sono libera, ma almeno valuto un'alternativa. Per respirare il cielo è verticale, oggi mi ha già fatto a pezzi male. Sono sola con me confusa, oggi mi sento

ancora la vertigine. 15:24 la vertigine di Elodie su Radio Z nel collettivo. Tra poco alle 16 con noi ci sarà Max Gazzè. Però chiudiamo la parentesi sportiva con una notizia che sta facendo molto discutere sia sui social che da quello che sappiamo, perché abbiamo qualcuno, qualche amico che vive lì in patria. Parliamo di Madrid, parliamo di Real Madrid, perché magari non lo sapete, ma José Mourinho è stato allenatore, tra le altre squadre, anche del Real Madrid in passato. Ricorderete, dopo il triplete dell'Inter, il fugotto, no? Vince il premio e scappa, è andato al Real Madrid ad allenare. Ci dovrebbe tornare, è quasi ufficiale, l'anno prossimo potrebbe tornare a essere allenatore del Real Madrid. A Madrid i tifosi questa cosa non l'hanno presa proprio bene, eh?

0: La canzone vincitrice di Power Hits Estate 2025, A me mi piace, feat Manu Chao, Alfa, alle 15.33 su Radio Z nel collettivo. A proposito di vittoria, si avvicina sempre di più la finale di Amici 25. Scegli il tuo preferito tra Angie, Elena e Lorenzo. Durante la finale uno tra loro riceverà il premio delle radio, che verrà assegnato sulla base delle preferenze degli uffici musica dei network radiofonici, dei direttori artistici delle radio coinvolte, ma soprattutto di voi ascoltatori. E allora andate, vai su radioz.it e scegli il tuo preferito. Hai tempo fino alle 17 di venerdì 15 maggio. Questa è Elena Delia.
1: Per paura di sbagliare tutte le volte, io che credo nel coraggio, perché crederci mi fa sentire forte. Io che non immaginavo si potesse in vita nascere più volte. Io che resto in

0: Allora, direttamente da Amici 25 abbiamo appena ascoltato qui su Radio Z nel collettivo la fantastica esibizione dal vivo di A parte me, l'inedito di Elena D'Elia, che abbiamo detto insieme a Lorenzo ed Angie è tra le finaliste di Amici 25, e vi ricordiamo che potete esprimere la vostra preferenza su radioz.it. Avete tempo fino alle 17 di domani, venerdì 15 maggio, che è anche una giornata importante per la musica, tante uscite, ma soprattutto una: l'album di Max Gazzè, il nuovo album di Max Gazzè, tra poco sarà proprio qui per parlarne con noi.
1: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
2: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
3: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
4: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
2: Perché se non deghi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
6: Tutto il mondo di M in un'app? Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, ma anche alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 3 giugno approfitta del 30% di sconto su Bilboa, Elvive e Deborah Milano in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
7: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
8: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jay, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.

0: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
1: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.

che c'è da dire. In situazioni come queste in precedenza mi ero sempre abituato a girarmi e fuggire. Lo faccio con stile. Come se avessi sempre avuto più paura di avere successo, quindi in casi come questo quasi preferissi fallire. O meglio morire.

questa è la mia bella. E la mia bella fregatura, Ernia, alle 15.45 su Radio Z nel collettivo. Allora, amici fan come me, soprattutto nel primo, ma secondo me fa ridere anche il secondo capitolo di Un Weekend da Bamboccioni, sappiate che Adam Sandler ha confermato che arriverà il terzo capitolo, quindi Un Weekend da Bamboccioni 3, un film in cui io mi sono sempre sentito fortemente rappresentato. Questo non so se un bene o un male. Tornerà dunque sempre prodotto, anzi sempre, questa volta verrà prodotto da Netflix. La conferma è arrivata proprio da Adam Sandler e quindi siamo felici noi fan della serie.

0: Madonna e Sabrina Carpenter, Bring Your Love, alle 15.52 su Radio Z nel collettivo. Attenzione, lo dico soprattutto ai genitori che ci stessero seguendo in questo momento, a lasciare i vostri telefoni incustoditi in mano ai vostri piccoli, perché negli Stati Uniti una mamma ha lasciato il suo telefono in mano al suo bimbo che ha 2 anni, e forse un po' troppo presto per lasciare un telefono così in mano a un bambino, e lui giustamente è entrato in un'app e a caso ha ordinato 31 cheeseburger. Adesso magari non sono neanche un prezzo folle, però sai, si inizia a 31 cheeseburger e non si sa come finisce, eh?
1: Cercavi me, non è vero, bastavi te, davvero, per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

tutti i modi, finché non mi butti fuori. Ti vorrei dire chi sono, visitare il fondo, però senza fare foto, nulla da mostrare. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai, forse è perché non lo so dove sono.

Che bella sensazione. Sai che non l'ho mai provata, quella di ricevere un bacio così, all'improvviso, come quello raccontato da Rocco Hunt e Anna Mena. Sono le 15.59, siamo in chiusura della prima ora del Collettivo Z. Tra pochissimi minuti con noi in studio Max Cazzè. Domani esce il suo nuovo album, L'ornamento delle cose secondarie. Domani, oppure stanotte a mezzanotte, io non so mai come dire, nel dubbio diciamo domani, venerdì 15 di maggio. E vi ricordiamo che se volete partecipare anche voi all'intervista attraverso qualche domanda, curiosità, qualche cosa, qualsiasi cosa, 335 30 10 25, potete seguirci anche in radiovisione al 266 del digitale terrestre. Sono le 16.

0: L'Eremita, Max Gazzè alle 16:03, Radio Z, il collettivo, siamo felicissimi e onoratissimi, veramente un grandissimo piacere, perché con noi in studio qui a Cologno c'è proprio lui, Max Gazzè.
1: Buonasera, buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori.
0: Ciao, piacere, veramente benvenuto, è la primissima volta che ci troviamo qui nei nostri studi.
1: Sì.
0: Volevo sapere prima di tutto come stai, come va?
1: Bene, va molto bene, sono contento che appunto sta nascendo questo disco che è frutto di un lavoro di qualche anno, insomma di qualche anno di preparazione fino ad arrivare adesso alla sua pubblicazione, quindi sono...
0: Ricordiamo che l'album esce domani, cioè o meglio esce questa notte a mezzanotte, io queste robe qui non capisco. Mezzanotte e un minuto, l'ornamento delle cose secondarie. Un titolo bellissimo, e ci racconti anche da dove nasce l'idea di questo titolo, cioè quando hai detto eccolo qua il titolo.
1: Ma ne avevo vari,
0: ok.
1: Alla fine mi piaceva questo sia per il suono, perché mi piace.
0: Sì.
1: Ma poi anche perché di fatto racconta nel titolo anche quello che è stato il processo di realizzazione di questo disco. Ho raggruppato un po' di idee che avevo lasciato indietro nel corso degli anni. Il mio primo disco è uscito esattamente nel 96, quindi 30 anni fa. E appunto questo brano che avete appena sentito si chiama L'Eremita parte seconda, perché L'Eremita parte 1 sta nel primo disco, così come altri brani all'interno del disco. Ho recuperato un po' di quei testi anche scritti qualche anno fa, quindi quelle composizioni, di quegli accenni, quelle idee, e le ho ornate e rendendole appunto da secondarie sono diventate primarie, quindi ornando le cose secondarie a cui non dai più attenzione, e a quel punto diventano piene di attenzione. Questo è stato un po' il processo realizzazione di questo disco.
0: Ma ci fai un esempio anche non solo dal punto di vista artistico musicale, ma anche proprio dal punto di vista della vita di Max Gazzè, delle cose secondarie, quelle che sono magari diventate cose secondarie?
1: Ma in realtà il processo credo che sia il contrario, man mano che avanza con l'età,
0: ok,
1: ho una visione sempre più periferica, quindi non noto solamente le cose davanti a me, le cose primarie, ma osservo anche quelle cose che non chiedono di essere guardate, le cose secondarie che magari stanno lì ai margini della visuale, e dando attenzione a quelle cose ti accorgi che ci sono un sacco di dettagli che normalmente non fai attenzione, queste attenzione che meritano di essere considerati. Quindi ornamento delle cose secondarie è anche un processo di consapevolezza, di una visione che da 90 gradi diventa di 180.
0: Ma invece se dovessimo entrare proprio dentro casa tua, quali sono quelle cose che allora dici effettivamente sono un po' secondarie ma che ti piacciono di brutto e che rendono casa tua, se ce ne hai?
1: Ma allora io, ecco, man mano sempre che vado avanti, sì, ho capito che

0: La nostra vita è circondata da un'infinità di oggetti, ma nessuno di questi oggetti è di vitale importanza.
1: Questo è verissimo.
0: Non serve a niente. Io penso a quelle cose che stanno sul pianoforte, sul comodino, che sono lì da 10 anni e rimarranno lì pure quando, dopo che sarò morto. Quindi non servono a niente. Per questo che non, insomma, alla fine non... Per questo ci sono delle cose a cui tengo, ma sono i miei strumenti, per esempio. I miei strumenti, nella mia camera da letto, cioè gli strumenti con cui suono, che mi piace appunto vedere, coccolare, ogni tanto li suono, ogni tanto li spolvero, ogni tanto... Non so, poi mi circondo delle cose che mi piacciono, le mie passioni, le mie racchette da tennis, mi piace giocare a tennis, gioco frequentemente con costanza e impegno, per cui sto lì che magari cambio l'overgrip, magari palleggio sul muro, ma per fare pausa, ecco, mentre magari lavoro, sto lì in studio e comincio a palleggiare contro il muro per mezz'ora, finché i vicini mi fanno...
1: Fai a Wimbledon, quindi segui anche il tennis, cioè sei anche tifoso?
0: Sì, tifoso, ma anche esperto, dai, sono anche esperto.
1: E tra Sinner e Alcaraz, togli il fatto che Sinner è italiano, quale dei due rispecchia più il tuo gusto?
0: No, sono, sai, quando parli di eccellenze, sono eccellenze.
1: Eccellenze.
0: Non ho capito.
1: Ottima risposta.
0: Sono eccellenze, per cui a quel livello lì non puoi dire chi è più bravo e chi è meno bravo. Cioè, sono due mondi diversi che giocano entrambi in maniera, cioè è come quando io giochi con la PlayStation in modalità impossibile, no? Un videogame.
1: Leggenda.
0: Giochi in modalità leggenda. Quando giochi con Sinner e Alcaraz, chiunque gioca contro di loro si accorge di giocare in modalità leggenda, capito? Quindi non... E sono molto diversi come giocatori, anche se poi si scopiazzano ultimamente, perché sì. Sinner ha cominciato a fare un po' più di palle corte, a cambiare il suo schema di gioco. Alcaraz ha cominciato a cambiare un po' più di traiettorie, il movimento del corpo, il bilanciamento, hanno comunque dei modi di colpire la palla leggermente diversi,
1: certo.
0: Uno con braccio un po' più teso, l'altro con braccio un po' più inerzia,
1: sei proprio super esperto, cioè, no, tutti i dettagli.
0: Ma poi sono compulsivo, ossessivo anche sulla parte tecnica, le racchette, le composizioni, le corde, tutto.
1: Quindi quello che sei nella musica sei nel tennis, questo.
0: Compulsivo ossessivo, è una patologia che ormai ho accettato serenamente.
1: Comunque quando lo guardi, Sinner soprattutto, ti sembra normale su Zeta.

0: Normale, Max Gazzè alle 16:12 su Radio Z nel collettivo. Max Gazzè è qui con noi perché domani esce l'ornamento delle cose secondarie. Ha una copertina davvero molto particolare, ce la vuoi raccontare? Sei tu, credo, ritratto che fumi una pipa sul fondo del mare con dietro, cos'è, Atlantide? Hai scoperto Atlantide finalmente?
1: È un castello di sabbia, visto che hai citato il castello di sabbia, sembra che è il castello da Disney.
0: Ci può stare, ora lo vedo. E questa è la famosa pipa che non è una pipa.
1: È una pipa, no, quella è esatto, è un narghilè, dai. No, in realtà questo è un'illustrazione trovata, un'illustrazione di inizio secolo che è stata in qualche modo poi colorata e resa un'illustrazione sempre. Ricorda un po' quel mondo un po' più progressive, quei dischi degli anni 70, mm-hmm. Gentle Giants, King Crimson, anche Genesis, perché questo disco ha una tendenza progressive. Allora, intanto racconto brevemente come è stato realizzato. È importante. In pratica è stato tutto registrato con strumenti veri, non c'è neanche uno strumento campionato o finto, quindi pianoforti, vibrafoni, questi strumenti qua. E poi è stato registrato tutto alla frequenza di 432 Hz.
0: Ok.
1: Perché questo? Perché c'è una sonorità più armonica, e lo spiego brevemente senza cadere in troppe...
0: Vai, perché invece è molto interessante.
1: È interessante perché l'ho sperimentato prima, di non è una scelta esoterica, anche se c'è dell'esoterismo dietro, né tantomeno...
0: Il club dei 432.
1: Esatto, il club, la setta dei 432. No, c'è un movimento New Age che promuove fortemente la frequenza del 432 Hz come riferimento per altre intonazioni, quindi intonare di nuovo la musica come è successo prima degli anni 40. La musica era tutta, almeno in Italia, era 432 Hz, in Francia era 435, insomma in Germania ancora di meno, basso ancora. Detto ciò, per uniformare un po' le orchestre hanno deciso di portarla a 440, ma molti strumenti e molti, soprattutto quelli a corda, suonano meno, il decadimento delle note, quindi la lunghezza del suono che viene prodotto dagli strumenti dura di meno, quindi è più corto.
0: Ok.
1: Quindi 432 Hz, l'abbiamo provato anche sul vibrafono, ho fatto costruire un vibrafono apposta in Colombia, e questo vibrafono, per dire, suonava il doppio rispetto al vibrafono costruito a 442 Hz.
0: Ok.
1: Quindi ci domandavamo perché, sarà colpa del merito, dico, del telaio, merito? No, è semplicemente la frequenza di risonanza che, avendo un decadimento più lento, si mischia insieme alle altre frequenze e genera un suono più corposo, più completo, più morbido, più caldo. E quindi la scelta è puramente legata al fatto che un disco completamente suonato, tutto registrato con strumenti particolari, anche sintetizzatori, microfoni, Telefunken U47, wow, 1947, Neumann M49, Teletronics LA2A, insomma, tutte queste cose che avevano bisogno di parecchie elettricità, okay, per suonare. Alla fine ha fatto sì che questa scelta anche di tonalità fosse parte stessa dell'arrangiamento del tipo di disco che volevo realizzare, un disco completamente suonato,

0: appunto, dove è nulla di finto e che suona particolarmente bene. Anche il vinile, siamo stati molto attenti a fare il vinile nella sua realizzazione, nella masterizzazione apposta per il vinile.
1: Bello.
0: Abbiamo perso tantissimo tempo per farlo proprio. Ha un doppio vinile, ci sono 20 tracce il disco.
1: Wow.
0: 15 minuti al lato.
1: Okay,
0: quindi sì. Con 15 minuti al lato sono stati fatti i solchi, messo le frequenze in mono da 110 Hz in giù, 64 Hz sì. Sopra 12.000, insomma c'è stata un'attenzione e un lavoro molto intenso tra anche il fonico, l'ingegnere appunto che ha fatto il mastering e il tecnico che ha stampato proprio la lacca del vinile. Addirittura dove alcuni brani c'era bisogno di mettere un po' di desser su quella parola perché non andava oltre la... Vabbè, insomma, è molto meticoloso, quindi non è solamente un oggetto, un ornamento questo vinile, ma è un disco che suona così come un disco che è stato comprato nel 1973. Ecco.
1: Wow, bellissimo. Mi immagino due considerazioni volanti. La prima, immagino che clima sereno e disteso mentre lavoravate.
0: Sì, assolutamente.
1: Ah,
0: sì.
1: Ok, nonostante l'attenzione al dettaglio.
0: È stata proprio questa, perché tutto il lavoro che abbiamo fatto è stato un lavoro di grande sintonia, grande
1: armonia. Ok, per forza.
0: Però credimi, alla fine molto sembra quasi, diciamo, ma è uguale, sono tutte suggestioni. Non sono suggestioni.
1: No, certo.
0: È un fatto reale. 432 Hz, quando suoni e senti tutta la musica, soprattutto la gamma armonica e gli strumenti che suonano sì. insieme, quindi non è la frequenza in sé,
1: sì, sì.
0: È tutto quello che suona insieme, quello che si genera, che alla fine fa sì che il suono lo senti più grosso, più morbido, più caldo, più corposo, e tutta una serie di cose. Per me, ecco, l'esempio che faccio, l'ho fatto più volte, quando sogni a 4:40 è come fare una foto in bianco e nero, con tutta la sua bellezza, le sue ombre, la sua tonalità. Quando fai a 4:32 è una foto a colori, che di fatto contiene più informazioni.
1: Certo.
0: Perché anziché pesare 10 mega, ne pesa 15, ecco.
1: E la seconda cosa che mi viene da dire, chissà che bolletta che avete pagato alla fine.
0: No. E alla fine sono apparecchi
1: che consumano il giusto.
0: Ci sta. Consumano
1: comunque vi facciamo un altro regalo, un'altra anteprima proprio dall'ornamento delle cose secondarie. Su Z ascoltiamo il contadino magro.

0: fino all'ultima nota, perché davvero merita e perché è bellissimo poter fare anche questa cosa su Radio Z, il contadino magro di Max Gazzè, con Max Gazzè alle 16:21 qui con noi su Radio Z. Tra l'altro, veramente quello che dicevi prima, ascoltando questo pezzo si respira tutto, e tra le altre cose ho percepito e ho riconosciuto tutti gli strumenti, che è una cosa che oggi sì, secondo me è molto complessa sì, da riuscire a realizzare, no?
1: Sì, qui è tutto basato, molto legato al contrappunto, anche sì, l'orchestrazione sì, al contrappunto, perché la composizione stessa è molto legata al contrappunto. Mi piace creare accordi laddove melodie si intrecciano spesso, e in questo caso Il contadino magro è un brano che mi piace moltissimo, perché è un trattato di musica contemporanea con le sue asimmetrie sia armoniche che anche ritmiche, per cui è un manifesto del progressive riportato oggi nel 2026. Secondo me questo brano, poi ce ne sono tanti altri che hanno questo lato caratteriale, sono svolgimenti di testi okay, costruiti, la musica è costruita sul testo, per okay, questo che a volte sono asimmetrici, quindi non ho voluto seguire un'architettura della canzone e applicare un testo, ho composto sul testo, e questo ha fatto sì appunto che potessi essere libero anche di generare chiavi ritmiche diverse. In questo brano c'è un due quarti, un tre quarti, poi per tre misure, poi diventa cinque quarti, poi con tutte addirittura cose che non si sentono dai tempi della musica classica d'inizio secolo, le duine, delle note che rimangono ferme, vabbè, insomma, adesso senza andare troppo.
0: No, io ti ascolterei parlare per ore, anche perché è affascinante, e soprattutto al giorno d'oggi noi parliamo spesso con tanti artisti qui nel collettivo, trovare chi ha il coraggio di sperimentare facendo qualcosa che vuole fare perché gli piace,
1: certo,
0: farla. Cioè,
1: guarda, io ti dico la verità, non avevo altra scelta,
0: okay,
1: perché l'unico motivo per cui sono stato stimolato nel fare questo disco è proprio quello di fare qualche cosa, ma e ritrovarmi nella stessa modalità di composizione di quando avevo 30 anni di meno, e questa cosa mi ha dato molto stimolo e anche molta attenzione. È come se fosse il mio primo disco, ma non lo dico solo per promuoverlo, lo dico perché è un fatto così, capito? È stato un progetto molto emotivo, anche le persone con cui ho lavorato, c'è stata grande sintonia, ci siamo trasmessi a vicenda la passione nel realizzarlo, e quindi questo disco è stato accompagnato, è accompagnato tutt'oggi con tanto amore, tanto affetto, tanta passione, per questo che poi spero che piacerà anche al pubblico, ma per me sono contento di quello che, ecco, sono contento che sono qui oggi a parlartene, ecco, questo è importante.
0: Anche noi sono molto contento, che ribadisco, veramente difficile oggi trovare qualcuno che sappia anche raccontare le cose che produce per davvero, perché le ha vissute e perché nascono da un'esigenza, e questo è bellissimo. Facciamo ancora un salto indietro, però prima Max Gazzè, La vita com'è.

0: La vita com'è, Max Gazzè alle 16:28 Radio Z. Vi giuro che io starei qua a parlare con Max per almeno altre 2-3 ore, ma purtroppo i tempi vanno in radio, quindi dobbiamo essere anche veloci. Tra poco ricordiamo anche tutte le date che hai tra in store e tour nei teatri. Prima però, con tutti gli artisti, noi facciamo sempre questa domanda ultimamente. Tu l'intelligenza artificiale ti piace o non ti piace? Non è questa la domanda finale, però intanto ti piace o non ti piace?
1: Guarda, parlavo proprio adesso, mentre ascoltavamo il brano, stavamo parlando di questo.
0: Sì.
1: All'epoca, quando dalla pittura arrivò la fotografia, tutti i pittori si ribellarono alla fotografia.
0: Certo.
1: Quando arrivò lo stereo rispetto al mono, tutti quelli che ascoltavano la musica da una cassa dicevano: ma che bisogno c'è di avere due casse, ne basta una? Quindi è così via col bianco, certo, e nero, col colore, così. Secondo me non è lo strumento con cui generi arte il problema, è comunque il modo in cui lo utilizzi.
0: Ok.
1: Quindi per me ultimamente ho fatto delle foto bellissime con la mia Leica, mi sono lì a fare poi in bianco e nero delle cose, ho fatto delle sequenze di foto, l'ho caricato su un'intelligenza artificiale del telefono,
0: sì, sì.
1: E gli ho detto ok, e gli ho detto fai un'animazione in cui le persone fanno questo.
0: Wow, ok.
1: Ed è venuta una cosa che mi ha emozionato, quindi alla fine quello che conta è il processo artistico che,
0: certo,
1: si compie. L'artefatto è un mezzo di trasporto, poi come lo fai? Quindi alla fine è importante la matrice. Ho fatto delle belle foto, le ho messe in questo software che fa un qualche cosa di sorprendente,
0: mm-hmm,
1: e quindi sono sorpreso, sono curioso, e quindi secondo me va bene. Ma anche chi fa genera, ormai non sappiamo più identificare l'intelligenza artificiale dalla realtà, questo è un problema, perché a volte diciamo questo è vero e falso,
0: sì,
1: invece scoppia la capoccia,
0: eh sì.
1: Però ripeto, da un punto di vista artistico, nel momento in cui tu utilizzi uno strumento per creare arte, va bene qualsiasi strumento. Abbiamo avuto transizioni,
0: certo,
1: drammatiche, dalla pittura alla fotografia, tu immagina, che oppure dal cinema a colori in bianco e nero, insomma ci sono state e c'è sempre stato qualcuno che ha storto il naso, ma poi ci si abitua, tanto il tempo va avanti, se,
0: certo,
1: tu rimani fermo vuol dire che vai indietro,
0: ci sta.
1: Quindi tanto vale stare al passo senza resistere ai cambiamenti e entrarci in contrasto.
0: E noi lo utilizziamo, almeno io lo utilizzo alle volte anche per giocare a fare il nostro lavoro,
1: certo,
0: no?
1: Certo.
0: Quindi a intelligenza artificiale io chiedo sempre quale canzone dell'artista che ci viene a trovare, quindi in questo caso quale canzone di Max Gazzè manderesti come cartolina sulla luna agli alieni, di tutta la tua discografia, per far capire agli alieni chi è Max Gazzè in una sola canzone. Allora, intelligenza artificiale ha risposto: nel tuo caso, per far capire agli alieni chi è Max Gazzè, manderei La vita com'è. Ha ritmo contagioso, è un po' scanzonata ma con un testo che fa riflettere, secondo me descrive bene l'essenza della sua musica, storie quotidiane raccontate con una leggerezza profonda, bellissimo questo, quasi ossimoro,
1: certo, certo,
0: un po' malinconica e con quel tocco bizzarro che lo contraddistingue. Ci stiamo? Tu
1: siamo
0: manderesti
1: d'accordo?
0: La stessa,
1: no,
0: canzone?
1: Sono d'accordo, perché di fatto La vita com'è, molti brani anche Sotto casa, anche sono brani che hanno quella, che in fondo iniettano quell'allegria, quella gioia, insomma,
0: certo,
1: quella senti, ti mette di buon umore, però allo stesso tempo è anche un invito all'accettazione della vita così com'è.
0: Ci
1: per
0: sta.
1: Cui è un brano, sotto questo punto di vista, molto propositivo. Se dovessi dire agli alieni, dipende quali, quelli di 47.000 anni, quelli di 52.000 anni.
0: Oh, facciamo quelli che ascoltano solo in 432 Hz.
1: Perché sai che dicono che gli alieni, che in realtà
0: sì,
1: siamo
0: sì,
1: noi, fra 52.000 anni, altri 47, è interessante.
0: È molto interessante.
1: Poi alla fine

0: probabilmente gli alieni non abitano questo livello materiale, ma siamo nello stesso spazio in più frequenze, no? Così come in questo spazio c'è raggio Z e magari da una parte ci sta RTL, ma in questo stesso spazio
1: sì, bellissimo, potrebbe esserci qualsiasi cosa,
0: nello spazio è abitato da più frequenze, magari in questo spazio ci sono più tempi, no? Perché ogni frequenza ha un suo decadimento, un suo battimento, ha una lunghezza d'onda, per cui il tempo cambia in base alla frequenza, ma lo spazio è lo stesso.
1: E comunque gli alieni apprezzerebbero, sono convinto,
0: la vita com'è.
1: Facciamo l'ultimo viaggio all'interno del tuo nuovo album, L'ornamento delle cose secondarie, con Intermezzo Bianco.

0: Che meraviglia, intermezzo bianco, 16:35, Radio Z, il collettivo. Allora, tra poco ti salutiamo. Prima, Max, ricordiamo tutte le date che ti vedono protagonista praticamente a partire da domani in giro per qualsiasi cosa. Partiamo dall'in-store domani, se volete, se siete a Roma, passate, perché troverete sicuramente Max.
1: Anche se non siete a Roma.
0: Ma anche se, voglio dire, posso venire anche io mentre sono in onda. Sì, okay, okay. Tanto, tutta una questione di frequenze. Poi, lunedì 18 a Milano, martedì 19 a Torino, mentre il 21 a Bologna, e questi sono gli store. Poi parte un bellissimo tour teatrale che sabato 16 Milano, io ho segnato il 18 perché sono rinco io, ci sta, sabato 16 Milano. Ah, quindi fai oggi Milano, domani Roma e poi torni a Milano.
1: No, in realtà per quanto riguarda il teatro, dico, farò un teatro, un tour teatrale molto particolare, sarà tipo residenza,
0: sì,
1: sarò tre giorni in ogni teatro per in qualche modo è in sintonia e si allinea un po' a quello che è lo spirito e il concetto di questo album, creare suggestioni, quindi spazi non troppo grossi, tipo un contenitore come può essere un palazzetto, ma fare dei teatri di media grandezza e fare più repliche nello stesso teatro e cercare di appunto di approfittare delle luci.

0: delle suggestioni, i suoni così.
1: Bello.
0: Per quanto riguarda gli impegni, sì, i prossimi impegni saranno nelle Feltrinelli di Roma domani. Domani?
1: Sì, domani. Ti confermo domani, ti faccio da agenda.
0: Io non mi ricordo niente, che c'è scritto?
1: Allora, domani sei a Roma, sabato sei a Milano, il 19 sei a Torino, il 21 sei a Bologna.
0: Ok.
1: Tutto confermato.
0: E fino a qua ci siamo.
1: E questo siamo. No, curiosità su poi.
0: Dal dentista, quando ci devo andare?
1: E questo è. Allora, mi pare giovedì alle 17.
0: Alle 17?
1: A Potenza, però.
0: Ah, no, perché? È così.
1: Così, ma per incastrarti.
0: Era più comodo Bari.
1: No, senti, a proposito del tour teatrale che parte il 10 ottobre a Spoleto, poi trovate tutte le date sicuramente sui profili social di Max Gazzè, così almeno se passa dalla vostra città lo sapete. Tre date in ogni teatro, ma la scaletta, conoscendoti, perché potrebbe anche essere, sarà sempre la stessa per tutti e tre i giorni, oppure ti piacerebbe che ogni data, ogni sera regali qualcosa di diverso?
0: Allora, adesso non te lo so, perché da una parte non voglio fare un concerto chi viene il primo giorno poi assiste a un concerto diverso rispetto a chi viene,
1: certo,
0: il secondo giorno, però sicuramente qualcosa del genere farò, perché in ogni caso anche durante i concerti cerco sempre di variare un po' di cose, mi piace divertirmi con i miei amici,
1: appunto,
0: con cui suono, e cambiare qualche momento di improvvisazione, ogni tanto decidendo io, suonando il basso, decido io che tonica dargli, che tonalità dargli, quindi a un certo punto se che dargli un la, gli butto un re e gli guardo e dice: mo che fai? E quindi non sono costretti a cambiare, guarda che succede, perché non mi piace andare in automatico, non faccio la replica, ogni concerto interagisco con quello che è la situazione, con il suono, il momento, l'intimità e l'interazione col pubblico, e anche con i musicisti con cui suono c'è sempre una volontà di mantenere alta la soglia dell'attenzione. Probabilmente stando tre giorni in un teatro sarà difficile che farò esattamente la stessa cosa,
1: certo,
0: ogni
1: certo,
0: sera,
1: certo.
0: Ma anche a livello di scaletta probabilmente qualcosa cambierà.
1: Oh, vedi, ci avevo preso, conoscendoti ci avevo preso. Senti Max, è stato veramente un grandissimo piacere averti qui su Radio
0: Grazie
1: Z, la radio della generazione Z. Siamo felici anche di aver fatto ascoltare tante cose a tanti giovani che magari non conoscono e possono appassionarsi, quindi veramente grazie mille.
0: Grazie a te, è stato un piacere, grazie mille. Grazie.
1: Bocca al lupo ovviamente per il tour, vi ricordiamo gli store, andate ad ascoltare da questa notte a mezzanotte un minuto l'ornamento delle cose secondarie, e soprattutto ricordatevi che le cose sono secondarie solo perché il tempo passa. Ciao a tutti, grazie mille Max, è stato veramente un piacere. Tra poco l'intervista su RTL 102.5 Play.

First Light, la nuova di Lana Del Rey, 16:46 su Radio Z nel collettivo. Sono ancora emozionato, mi devo ancora riprendere dalla chiacchiera che abbiamo fatto bellissima con Max Gazzè. È una persona, a parte dolcissima, è veramente un uomo interessante. Sapete quando si incontrano quelle persone che anche nel racconto della loro quotidianità riescono ad essere triggeranti, trovano il sistema per sbloccare in te la curiosità rispetto a un argomento? Ecco, Max è una di quelle persone qui.

0: Quindi grazie, ma a proposito di persone molto interessanti, domani, ora ve lo possiamo dire, ma già lo avrete capito, esce una canzone molto importante, il loro nuovo brano estivo. Che dobbiamo dire? Domani qua con noi ci sono i Pinguini Tattici Nucleari tra le 16 e le 16.30. Anche qui siamo molto felici, grandi amici di Radio Z e del gruppo di RTL 102.5, quindi non vediamo l'ora di ritrovarli. Chissà se anche stavolta parleremo di wrestling oppure no. Questo lo scopriremo. Nel frattempo sappiate che domani alle 16 saranno qui e quindi anche voi potrete partecipare al 335 30 10 25.
1: Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno, come latte UHT parzialmente scremato da un litro a soli 79 centesimi e riso arborio da un chilo 100% italiano a 2,49 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Tutto il mondo di M in un'app? Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, ma anche alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 3 giugno approfitta del 30% di sconto su Bilboa, Elvive e Deborah Milano in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
3: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
4: Da Euronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Frigorifero 3 porte Haier No Frost a 599 euro. 500 pezzi totali. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
5: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, materasso gonfiabile con pompa integrata a 29,99 euro e da giovedì ventilatore a torre a 3 velocità con funzione timer a 19,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

torni sempre al tuo paese, in questo caso al mio paese. Serena Brancale, Levante ed Elia, alle 16.55 siamo ormai arrivati quasi in chiusura di questo appuntamento di giovedì 14 maggio del collettivo. Domani sarà una grande giornata di uscite musicali, tanta roba che esce, l'estate sta arrivando e ormai ne siamo travolti a livello musicale, sia dal punto di vista delle sonorità che dal punto di vista proprio delle proposte. Uscirà il nuovo album di Max Gazzè, di cui abbiamo parlato, uscirà il nuovo album, il nuovo singolo dei Pinguini Tattici Nucleari, che verranno a raccontarcelo. Quindi insomma, prepariamoci a un giovedì caliente a livello musicale. A proposito di uomini calienti, non sto parlando di me in questo caso, assolutamente no, sto parlando di Harry Styles, che racconta le American Girls.

0: Se io provassi a indossare i mutandoni che ha Harry Styles in questo video, gialli, sembrerei sicuramente un clown. Invece a lui sta bene anche questo. È incredibile. Fortunato lui, voglio dire. American Girls chiude alle 16.59 questo appuntamento di giovedì 14 maggio del Collettivo Z, che però torna domani puntuale dalle 15, come sempre, anche in radiovisione al 266 Digitale Terrestre, al 735 di Sky, dalle 16 alle 16.30 con noi domani, from Bergamo, i Pinguini Tattici Nucleari. Ora arrivano quelli della Generazione Z, Francesco Taranto e Martina Rinelli dall'aeroporto di Roma e Fiumicino. E allora a domani che...
1: Sei team Radio Z, se non aspetti occasioni, ma le crei. Se scegli di guardare al futuro con il coraggio di chi crede nel cambiamento. Sei team Radio Z, quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
2: Sono le 17.
3: Radio Z. Generazione Z.
2: Eccoci qui alle 17, quindi vuol dire una sola cosa, che comincia Generazione Z con lei dall'aeroporto di Roma Fiumicino, Martina Rinelli.
4: E con lui lì da Milano il nostro Francesco Taranto. Ma come stai?
2: Benissimo, Marti, ringraziamo il nostro Nicola Giustini che ci ha tenuto compagnia finora con Collettivo Z, ma anche ti ha fatto comparire così in video. Marti, sappi che sei...
4: Grazie,
2: sei comparsa, lo salutiamo, lo ringraziamo. Lì come va, Marti? C'è tanta gente? Mi sembra di sì, dietro di te mi sembra di vedere un po' di persone.
4: Tanta gente, però è sempre così, no? Il giovedì, il venerdì ci si avvicina al weekend e quindi la gente, beate loro, partono tutti,
2: bello,
4: partono.
2: Quindi magari ciò vuol dire che aspettiamo
4: qualche storia.
2: Esatto, aspettiamo qualche storia, aspettiamo qualche addio al celibato, al nubilato, qualsiasi cosa, perché di solito verso questo, appunto, questa giornata di settimana iniziano a comparire. Vediamo.
4: È vero. Intanto iniziamo subito con la musica, novità di Safe. Buona domenica.

la testa per aria. Quanto è bella l'Italia, ma che ne sa la Germania? La tolleranza ruffiana, umanità disumana. Aspetto l'alba per strada.

0: Per strada Fedez qui su Radio Z alle 17:08 minuti in questo giovedì 14 maggio. Parlando di Fedez, è stato veramente per tantissimi anni giudice di X Factor, a me è piaciuto particolarmente in questo ruolo. Però adesso si vocifera sulla nuova giuria.
1: Eh sì, perché rimangono, diciamo, tutti tranne Lauro, no? In sostanza, giusto, tranne di Lauro. E quindi ci sono diverse, sentivo voci di Tananai, ma soprattutto la voce più consistente è quella di Irama. Quindi chissà, pare ci siano tentative in corso. Potrebbe essere lui il quarto, insomma, giudice. Ci starebbe, tutto sommato, no? Direi.
0: A voglia se ci starebbe. Vedi, vabbè, motivo per partecipare a X Factor. Ora vado.
1: Tu stai parlando a livello estetico più che altro, così a occhio, non lo so.
0: Ah, no.
1: Non lo so. No.

0: La nuova dei BTS, Swim, 17:13 minuti, canzone che casca proprio a pennello, perché volevamo dirvi questa cosa, l'avrete visto magari sui social. Comunque, per la prima volta in una finale dei mondiali, il 19 luglio prossimo, ci sarà un halftime, come fanno per esempio per il Super Bowl, no? E ci saranno proprio i BTS, Marti, tra l'altro.
1: Sì, insieme anche a Madonna e Shakira, quindi tre nomi super importanti. Beato chi parteciperà a questo halftime e vedrà questo show incredibile dal vivo a questo punto.
0: Esatto, annunciato con un video invece di Chris Martin insieme ai Muppets. Cioè, quindi hanno unito veramente qualsiasi cosa, però è stato bello, bell'annuncio.

0: bravi. Novità di Coez, ci vuole una laurea qui su Radio Z alle 17:16. Ricordiamo, questa è la canzone che Coez ha scritto per la nuova serie di Zero Calcare.
1: È vero.
0: Ma che cosa vi vogliamo ricordare? Vai,
1: ragazzi,
0: dici tutto.
1: Il Miami Festival 2026, Radio Z appunto ti invita ad un evento unico il 21, 22, 23 e 24 maggio all'Idroscalo di Milano, quindi vai su RTL 105 Play, la sezione è Special and Contest, oppure sui nostri social e scopri come partecipare, perché come diciamo spesso, gramarti con Radio Z, puoi

0: che bello, fra poco vi raccontiamo un sacco di altre cose che abbiamo scoperto spulciando un po' i social,
1: sì.
0: delle foto e delle didascalie incredibili.
2: JJ Chanux.

0: come quando mi stai... Gazzelle con la sua Sopra, 17:22 minuti. Allora, c'è stato in questi giorni un incontro incredibile tra Anna Pepe naturalmente e Mattarella. È stata la prima rapper in realtà italiana in generale invitata proprio dal presidente della Repubblica lì al Quirinale. È stato, cioè, incontro incredibile, Marti.
1: Incontro incredibile tenuto per la SIAE, eccetera, certo, eccetera. Certo. Però la cosa bella è il selfie che Anna Pepe ha voluto scattare con Mattarella, che sta facendo il giro dei social. Soprattutto stanno creando un sacco di meme. Per esempio, vuoi fare il loco, ma io sono più Mattarella di te.
0: Bellissimo, con un fotomontaggio in cui lui ha proprio anche la catenazza d'oro da rapper.
1: Residente.
0: Meraviglioso.

0: 17:32 minuti, sempre in questo giovedì 14 maggio, parlavamo dell'incontro tra Anna Pepe e il presidente Mattarella, e oltre ai meme però c'è il post originale che dobbiamo commentare.
1: Meraviglioso appunto che ha messo lei, che ha messo diverse foto, a parte lei vestita tutta di bianco con i capelli rosa in mezzo a tutti quanti vestiti di nero, e comunque come Didascalia ha messo grazie Mr. President con il l'emoticon del gattino che dà il bacio, una cosa di meravigliosa.
0: È tutto meraviglioso, è proprio un'icona come direbbero in molti. Comunque direttamente da Amici 25 state per ascoltare su Radio Z la fantastica esibizione live di A parte me, l'inedito di Elena D'Elia, finalista di Amici, una vera e propria forza della natura.
1: Eccola, allora la ascoltiamo molto volentieri, A parte me versione live.
2: Io che parlo a bassa voce per paura di sbagliare tutte le volte. Io che credo nel coraggio perché crederci mi fa sentire forte. Io che non immaginavo si potesse in vita nascere più volte. Io che resto

0: forte anche te.
1: Direttamente da Amici 25, Elena D'Elia, a parte me versione live, ma appunto si avvicina alla finale di Amici 25, quindi scegli il tuo preferito tra Angie, tra Elena e Lorenzo durante la finale. Uno tra loro riceverà infatti il premio della Radio Marti, che come verrà assegnato?
2: Non lo so.
1: Mi è piaciuta, Matteo. Te lo dico io. Allora, sulla base delle preferenze degli uffici musica dei network radiofonici, dei direttori artistici, delle radio coinvolte e poi soprattutto di voi ascoltatori. Quindi andate su radioz.it a scegliere il vostro preferito. Avete tempo soltanto fino alle 17 di domani, cioè venerdì 15 di maggio. Quindi
2: manca veramente pochissimo. Grazie per avermelo detto. Ora vado a farlo. Ora lo posso andare a fare anch'io.
3: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
4: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
5: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
3: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
5: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
6: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.
7: Pronti per ordinare?
8: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
9: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te il regalo, un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
10: Renault. Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male. Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?

0: Programma le club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
1: Questa settimana da Aldi tante offerte, come fusi di pollo da 850 grammi 100% carne italiana a 2,99 euro e melone retato coltivato in Italia a 1,99 euro al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio. La
2: musica romantica. Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amélie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amélie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
5: Euronics c'è il sottocosto anniversario! Offerte incredibili per festeggiare 25 anni insieme! Ma affrettati! Hai tempo solo fino al 20 maggio! Info in negozio online! Euronics, un mondo più avanti!

0: Sempre insieme a Cardi B, punteria qui su Radio Z alle 17:46 minuti in questo giovedì 14 maggio. Abbiamo scoperto che esiste una donna che si chiama Erika Eiffel, e Eiffel non è il suo vero cognome, ma l'ha acquisito dopo il suo matrimonio con qualcuno, qualcosa di particolare.
1: Sì, una torre abbastanza celebre a Parigi. No, perché lei comunque è, diciamo, è oggettofila, penso si dica così. Comunque, insomma, diciamo, prova un'attrazione sentimentale e sessuale in generale per gli oggetti. Quindi si è innamorata tempo fa della Torre Eiffel, si è proprio sposata nel 2007 con la Torre Eiffel. C'è però
0: ma
1: un plot twist.
0: Attenzione.
1: Tra poco.

0: Bob Sinclair e Kissa, I Can't Wait, 17:51 minuti. Allora, però attenzione, c'è un plot twist, dicevamo, nella storia di questa donna che era sposata dal 2007 con la Tour Eiffel, lei è oggettofila. Ma che è successo, Marti? Che è successo?
1: Niente, ha deciso che la Torre Eiffel non faceva più per lei e quindi si è innamorata totalmente di una staccionata. Quindi al momento ha lasciato, ha chiesto il divorzio dalla Torre Eiffel e ha iniziato questa relazione. Non so però se a questo punto il suo cognome...
0: Infatti
1: rimarrà Eiffel oppure ex Eiffel, non lo so.
0: Dico, tu lasci comunque un monumento famosissimo nel mondo, è per una staccionata, cioè mi sembra un po', no?
1: Vabbè.

0: 1990 Achille Lauro, un Achille Lauro devo dire quasi irriconoscibile in radiovisione sul 266 e il 735 di Sky. Alle 17:58 minuti, sempre in questo giovedì 14 maggio, parlavamo di Erika Eiffel, questa donna sposata con la Torre Eiffel, ma ha chiesto il divorzio perché si è innamorata di una staccionata.
1: Di una staccionata, vediamo se, perché non sono sicuro che sia. Ah, sì, sì, funziona.
2: E io che pensavo che aveva lasciato la Torre Eiffel per il Burj Khalifa, sai, le dimensioni contano.
1: Ecco, ricordiamo il famoso grattacielo di Dubai, esatto. Sì, sì, ma anche noi ci siamo fatti un po' questa domanda, Marti, sul tema della staccionata, ecco, se sia stato per quello o meno, ma non sarà sicuramente per quello, però diciamo che fossi della Torre Eiffel ci rimarrei un po' male, scusami, no, che mi lasci per una staccionata.
0: Ah, beh, ma certo,
1: per una umilissima staccionata, per carità.
0: Ma no, poi comunque ti chiedono, ma con chi sei sposata? Con la Torre Eiffel, adesso
1: no,
0: con la staccionata.
1: Ma dai,
0: è brutto.
3: Attenzione, c'è una buona notizia: acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
1: Sono le 18.

senza morire. È una rosa senza spine. Facche del gen negative. Tra i tuoi amici ci sono delle spie. Alla faccia di chi lo va a dire. Willy Willy. Neri neri. Fumiamo i casini. Beviamo i problemi. Fammi un applauso con i piedi. Ora che sono ancora in piedi. Qua non

sporco qui, sì. Non lasciarmi così, no. Davanti a tutti così, hey. Tu da sempre sei il mio sogno lucido. Ho da sempre voluto il tuo numero.

0: Gali, la sua Abibi, 18:06. Allora cominciamo subito la seconda ora di Generazione Z Marti con il nostro gioco. Invece vedi lo Z comanda colore, subito la sigla, eccola, eccola.
1: Dai, il viaggio ascolta il tuo cuore, quindi segui Z comanda colore.
2: Cile, Brasile o El Salvador, Z comanda color.
1: Wow, I'm going to the war.
0: Preparatevi,
1: wow,
0: preparatevi.
1: Z comanda color.
3: Bellissima. Allora, vi diciamo fra pochissimo dei colori che appartengono ad una bandiera e voi al 335 3010 25 dovete indovinarla. Semplice, no?
0: Semplicissimo. Vi aspettiamo tra poco per giocare. Oggi siamo stati forse un po' cattivelli, perché comunque, vabbè, vediamo.

0: 13 minuti in questo giovedì 14 maggio. Allora, la sigla già l'abbiamo messa, quindi è il momento di dirvi quali sono i colori della bandiera da indovinare.
1: Esattamente. Allora, attenzione, cominciamo col dire che c'è del bianco. C'è un pochettino di bianco.
0: Sì. E io dico che c'è anche del rosso.
1: Sì, c'è del rosso e c'è del blu. E voi direte, vabbè, ma è facilissimo.
0: È lo sfondo dietro Taranto, praticamente.
1: Praticamente sì, esatto, giusto per la parte il nero. Ce ne sono tante con questi colori, però quella che cerchiamo noi è particolare.
0: Dai. 3-3-5 30, 10, 25, quante cose che stai dicendo? Non dire più nulla.
1: Basta, ci zittiamo. Basta. LDA e H7.

0: Santa.
1: Proprio così, Santa, LDA e H7, 18 e 15 minuti, è in corso lo Z comanda colore. Sentiamo un po' i tentativi.
2: Radio Z è il Nepal.
3: In tanti dite il Nepal, però purtroppo non è il Nepal. Tra poco magari mettiamo altre risposte, ma intanto vi ricordiamo che domani alle 16 i Pinguini Tattici Nucleari saranno ospiti in Collettivo Z per presentare il loro nuovo singolo.
1: È vero, che si chiama in un modo particolare. Sorry, sicuramente, ma c'è anche un'altra parola.
3: Sorry, scusa, lo sento.
1: Ah, esatto, esattamente. Oh, li aspettiamo domani con il nostro Nick Giustini domani.

0: Mario Lambada di Fred De Palma 18 e attenzione 22 minuti proprio
1: 22
0: in questo istante. Allora proseguiamo col nostro Z Comanda Colore. Questo abbiamo messo, sì, questo no, però questo no, sentiamo
2: Bandiera Repubblica Ceca.
1: No, non è la Repubblica Ceca, ne sentiamo un altro?
0: Sì, sentiamo.
3: Buonasera ragazzi, Asia della provincia di Siena. Per caso la bandiera che state cercando è quella del Nepal?
0: Purtroppo no, tantissimo.
1: Questo Nepal.
0: Oggi va per la maggiore. No. Ripro-

0: Trovate amici 335 30 10 25.
1: Intanto arriva Kid Yugi con la sua Amelie qui su Zeta.
2: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di decisione.

0: Radio Z, Breaking News.
1: 18 e 25 minuti qui su Radio Z, faccia a faccia tra Donald Trump e Xi Jinping a Pechino, accordo tra i due sul fatto che l'accesso allo Stato di Hormuz debba restare libero e che l'Iran non possa dotarsi di armi nucleari. Il leader cinese ha ammonito gli USA su Taiwan: se ci si sta male i nostri paesi potrebbero entrare in conflitto. Il presidente americano ha invitato invece Xi alla Casa Bianca il 24 di settembre. Mario Draghi suona l'ennesima sveglia per l'Europa, esortando i 27 ad agire e a rispondere in modo più assertivo agli USA, diventati conflittuali e imprevedibili sotto la presidenza Trump. L'Europa ha cercato il negoziato e il compromesso, per lo più non ha funzionato. Ora siamo davvero soli insieme. Passiamo poi allo sport con il tennis. Sinner batte Rublev 6-2, 6-4, si qualifica alla semifinale di Internazionale d'Italia per il numero 1 al mondo. Si tratta della 32esima vittoria di fila in un torneo Masters 1000, superato quindi il record di Djokovic. Sono contento, ma ora sono concentrato sulla semifinale di domani, così ha detto Sinner. È tutto per questo appuntamento, adesso il meteo.
2: Meteo Z. Una buona serata da Clara Ventura di Trebi Meteo. Nuovo fronte temporalesco nella giornata di venerdì su parte del nostro territorio. Interesserà in particolar modo il nord Italia e il medio alto versante tirrenico, con fenomeni localmente anche intensi, specialmente al nord. Meglio invece sul resto dell'Italia, un minimo di variabilità in campagna. Temperature massime in calo al centro nord. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: Fulminacci, maledetto me, qui su Radio Z alle 18.32 minuti, sempre in questo giovedì 14 maggio. Stiamo giocando allo Z comanda colore al 335 30 10 25. State provando ad indovinare la bandiera di oggi. Sentiamo.
1: Ciao, sono Luca. È per caso la bandiera del Paraguay?
2: No. Tanti hanno detto Paraguay, ma non è il Paraguay. Ultimissimo al
3: volo. Radio Z, siamo Lorenzo e Sofia dalla provincia d'Arezzo. Secondo noi la bandiera è quella della Cambogia.
0: La Cambogia, no, non è la Cambogia. Quanto lei. Mi piace il fiorentino.
2: È bellissimo. Inedito di Amici 25 di Angie, signorina. Servono tu.

0: signorina di NG, 18-35 minuti, appunto si avvicina alla finale di Amici 25, quindi scegli il tuo preferito proprio tra NG, tra Elena e Lorenzo. Durante la finale uno tra loro riceverà il premio delle radio, che verrà assegnato, lo ricordiamo, sulla base delle preferenze degli uffici musica dei network radiofonici, direttori artistici delle radio coinvolte e poi proprio di voi ascoltatori.
1: Esatto, quindi vai su radioz.it e scegli il tuo preferito, hai tempo fino alle 17 di domani, venerdì 15 maggio, quindi manca veramente pochissimo, e manca anche pochissimo a scoprire la risposta giusta per il gioco di oggi. Lo Z comanda color.
0: Vai, quindi proprio ultimissimi vocali, provate, poi appunto sveleremo anche i vincitori tra poco.
2: Tutto il mondo di M in un'app? Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, ma anche alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 3 giugno approfitta del 30% di sconto su Bilboa, Elvive e Deborah Milano in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
3: L'università. Spazio in cui studiare e luogo da vivere. A Bergamo troverai un crocevia di esperienze e culture. Una città a misura di studente dove sentirsi a casa e cittadini del mondo, in cui crescere ed esplorare le opportunità che riserva il domani. Università degli Studi di Bergamo. Dai forma al tuo futuro.
4: Pronti per ordinare?
5: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
6: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te in regalo un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
7: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
8: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jay, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
9: Da Euronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Frigorifero 3 porte Haier No Frost a 599 euro. 500 pezzi totali. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
10: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
11: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.

0: Jason Derulo, Take You Dancing, 18:45 minuti, tra pochissimo vi svegliamo i vincitori del nostro set a comanda colore. Sentiamo però un altro po' di risposte, Marti. Sentiamo.
1: Vai.
2: Bandiera dell'Olanda?
0: L'Olanda?
1: Non è l'Olanda, non è nemmeno l'Islanda, ci scrive Alessia.
0: No, è vero.
3: È la bandiera del Cile, Fabrizio da Torino.
0: Poteva, ma non è poi.
4: Ciao Radio Z, sono Giovanni, ho 12 anni. Ciao. E vengo da Gallarate. Secondo me la bandiera è quella del Laos.
0: Laos, interessante.
1: Laos, ammazza, difficile. No, e poi Sofia ci fa una carrellata. Ci scrive Francia, Inghilterra, America. Pensa Sofia, non è nessuno di questi.
0: Dici, almeno una di queste. No, tra poco vi diciamo.

0: La colonna sonora del Diavolo Veste Prada, Runaway, Lady Gaga insieme a Doci qui su Radio Z alle 18.52 minuti al 335 30 10 25. Qual è la risposta definitiva per il nostro Z Comanda Color?
1: Sentiamo, l'unica, almeno se non ci siamo persi qualcosa, l'unica vincitrice, l'unica ad aver detto questa bandiera, sentiamo.
2: Buonasera ragazzi.
1: Buonasera.
2: Asia dalla provincia di Siena, per caso la bandiera è la Norvegia?
1: Ma sì,
0: ma è giusto. Brava Asia, brava, brava, brava. Che cosa ha vinto?
1: Ha vinto, allora, intanto la gloria più che eterna, perché è stata l'unica a rispondere, quindi basta, più di quello. Questa canzone è anche superstar.
0: Ah, vabbè, non male.
3: Ma già che c'ero, eccoti qui.

0: estate ormai del 2024, storie brevi tra Nai con Annalisa, però insomma fuori onda riguardavamo questo videoclip che ormai appunto ha circa 2 anni, però insomma notavamo anche comunque anche la chimica, la complicità comunque che c'era tra Annalisa e tra Nai, ma ci ricordiamo anche un'esibizione live, vero, che era particolarmente insomma intensa.
1: Particolarmente, è vero, molto intensa. Sì, sì, sì, bella coppia comunque.
0: Bene,
1: noi torniamo puntuali domani alle 17. Scusa, ero distratta da un annuncio fortissimo qui dall'aeroporto di Roma.
0: Ovviamente, vicino. L'annuncio diceva proprio questo: che domani alle 17 noi siamo qua, Marti, e ritorniamo.
1: Esatto. Ciao, Fra, ciao. Buona serata.
2: Attenzione, c'è una buona notizia: acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i 4 amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
3: Sei team Radio Z se per te la nostra maglia è simbolo di appartenenza. Se un cambio di ritmo ti dà la carica per cambiare tutto. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
4: Le 19 in punto, buonasera.
5: Radio Z. Aperi Z.
4: Siori, siore,
6: sioru,
4: buonasera a tutte. Inizia una nuova scoppiettante travolgente puntata di Aperi Z proprio qui su Radio Z.
7: Buonasera Benedetta Mannucci.
4: Ma buonasera a te Luigi Santarelli, oggi un tête à tête.
7: Che sarebbe, perché scusa, non parlo lo spagnolo.
4: Una roba a due. Dai,
7: scusa mamma, veramente.
4: Allora, che non hai salutato non a caso.
7: Ma infatti,
4: oggi.
7: Ciao mamma, esatto, mi dispiace, ma non ascoltare.
4: Ciao mamma di Luigi.
7: Avevo un dubbio, ma questa sera la trasmissione, la diretta di Radio Z, si segue solo in radio?
4: Assolutamente no, Luigi. Grazie per la domanda. Ci seguite anche in radiovisione al 266 del vostro televisore oppure al 735 di Sky. Siamo anche in streaming.
7: E intanto, grazie, perché oggi sono usciti i dati di ascolto. Siamo sempre in crescita, quindi grazie, grazie, grazie a voi.
8: Radio Z, generazione futuro.
9: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione,

male, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: Sam Smith con Diamonds, sono le 19.08 minuti e questa è la Verizeta qui su Radio Z, Luigi Santarelli, Benedetta Mannucci e il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.
1: Sempre nostro unico vero Dio, questo lo possiamo dire. Detto ciò, abbiamo parlato molto, perché c'è stata la visita della CIA al Quirinale con diversi artisti, del selfie con Anna Pepe, ma abbiamo tralasciato Gianna Nannini che gli ha dato un bacio, e poi Paolo Sorrentino che ci ha scherzato. Ma scusate, io non sono molto contento, il nostro presidente sta diventando un po' troppo pop. A me piaceva quello tutto tranquillo, impettito.
0: Ma tu ti ricordi Sinner che va dal presidente Mattarella e gli ride in faccia perché c'erano gli altri tennisti che lo facevano ridere? Presidente,
1: cioè,
0: e c'era Mattarella
1: grave,
0: che si stava sentendo male dal ridere appresso a Sinner.
1: Comunque meno male, almeno scopriamo che è umano. Grazie Sergio, un abbraccio da tutti noi. Sei uno di noi, Sergio.

0: Mr. Harvey su Zeta con Lie to Me. Sono le 7:15 e il 14 di maggio. Per chiudere il discorso Mattarella e artisti, volevo chiedere scusa a Paolo Sorrentino. Anzi, se per favore puoi farlo anche tu.
1: Ma cioè, posso farlo io a nome tuo o a nome mio?
0: No, dobbiamo scusarci tutti.
1: Scusa Paolo.
0: Paolo, tutti noi che non siamo artisti, perché Sorrentino, ma l'avete sentito perché è girata parecchio la clip, ha detto: presidente, riferito a Mattarella, se nel mondo viveste solo lei e gli artisti, saremmo tutti pacifici. Purtroppo ci sono anche gli altri, noi facciamo parte degli altri, quindi scusa Paolo.
1: Però non è stato molto carino nei nostri confronti.
0: No, non tanto, no.
1: Vabbè, le bambole di pezza.

0: adesso, cioè, dovrei dire quella parola lì con la P.
1: Aspetta, ce ne sono tante. Perché abbiamo appena detto Paolo Sorrentino.
0: No, è Paolo si può dire.
1: Ok,
0: cioè... Però c'è quell'altra lì, cioè...
1: Pagliaccio.
0: No, no, che faccio, la dico?
1: Dai. No, ma posso dire, tra l'altro le bambole di Pezza dicono: scrivi buongiorno, si legge porno. Ora io ho molta paura a pensare a tutti buongiorno che ho mandato e il modo in cui sono stati interpretati.
0: No, ma soprattutto tutte le email di lavoro che ho iniziato con buongiorno, quelli chissà che hanno capito se ascoltano le bambole.
1: Posso dire che fortunatamente noi iniziamo alle 19 e quindi apriamo con buonasera.
0: Ma chissà nel linguaggio delle bambole cosa vorrà dire buonasera.
1: Mi dissocio.
2: Se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star

0: star bene senza te. Potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo. E ti ho tradita,
1: no, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario. E ci ho provato,
1: devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

e poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.

0: Io potrei fare finta di niente in questo momento, ma c'è un'assenza molto grande oggi che va colmata e la colmeremo in questo modo. Tu me chieres.
1: No, ipocrita.
0: Però a me non viene bene come Edoardo Donna
1: Maria. Ma non
0: Maria
1: viene bene
0: sua...
1: neanche a lui.
0: Però lui ci crede, capito? Almeno a quella roba lì che dici, poverino, però sta facendo una cosa bella per se stesso. Io anche quello so.
1: Oh, lo spieghiamo a chi ci ascoltasse oggi per la prima volta. Ogni volta che c'è un sentore di qualcosa leggerissimamente vicino al mondo della Spagna o dello spagnolo, Edoardo impazzisce.
0: Sì,
1: inizia
0: sì,
1: a fare gesti strani con le mani, inizia a parlare in maniera strana.
0: Ma poi parla con la lingua fuori dalla bocca, cioè io non so come fa, una roba horror.

danza classica facevi un gioco, chiudevi gli occhi e sognavi di essere in mezzo a un poco. Noi siamo sempre un po' fuori luogo, ma sorridenti, con una sola di Titan in radio in questo fottutissimo 2020.

0: caduta.
1: I pinguini tattici nucleari su Z con Scooby-Doo. C'erano anche loro al Quirinale, quindi anche loro hanno incontrato il presidente. Solo noi non eravamo al Quirinale con Mattarella.
2: Incredibile, eppure eravamo liberi noi.
1: È vero,
2: però,
1: nessuno ci ha invitato. Non è un problema, amici della CIA, e non ci offendiamo, per carità. Allora, cambiamo argomento, torniamo su Amici 25. Sapete che la stiamo seguendo da vicino anche questa edizione, ovviamente.
2: E quindi vi facciamo sentire anche gli inediti dei ragazzi nelle loro versioni live. E quindi arriva Elena Delia, una delle finaliste appunto di Amici 25. Si chiama A parte me.
3: Per paura di sbagliare tutte le volte. Io che credo nel coraggio, perché crederci mi fa sentire forte. Io che non immaginavo si potesse in vita nascere più volte. Io che resto indisposto.

0: E questa era appunto la versione live di A parte me di Elena D'Elia, una delle finaliste di Amici 25, e questa finale si avvicina sempre di più perché sarà questa domenica. E anche voi che state ascoltando Radio Z avrete un ruolo, in particolare potrete scegliere un preferito tra Angie, Elena e Lorenzo per quanto riguarda il premio delle radio.
1: Esatto, perché proprio durante la finale uno tra loro riceverà un premio che verrà assegnato anche da voi ascoltatori, insieme poi anche alle preferenze degli uffici musica, delle radio e anche dei direttori artistici. Come si fa a votare?
0: Andate su radioz.it e scegliete il vostro preferito, ma attenzione perché avete tempo fino a domani, fino alle 17. Attenzione, correte!
2: Da Euronics c'è il sottocosto anniversario! Offerte incredibili per festeggiare 25 anni insieme! Ma affrettati, hai tempo solo fino al 20 maggio! Info in negozio online! Euronics, un mondo più avanti!
3: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
4: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
5: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
6: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
3: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
7: Sa, sa.

0: alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Il veleno di GUE su Z, 8 meno un quarto, è il 14 di maggio, siamo quasi a metà mese. Io sono, non so se essere contento perché l'estate comunque si avvicina a grandi passi, o triste perché il tempo passa troppo in fretta e sono già vecchio.
1: Devi essere molto contento perché più ci avviciniamo alla fine di maggio e più ci avviciniamo al Power Hits estate di RTL 105. Ti hai visto? Io vivo per questa azienda.
0: Ottima risposta. Sapete che mancano gli ultimissimi biglietti. Questo lo diciamo sempre, no? Sono gli ultimissimi biglietti. No, questa volta è vero, ci sono proprio gli ultimissimi biglietti. Il sito, come sempre, è ticketone.it. La location è il centrale del Foro Italico. E che da oggi in poi, con tutto il macello del tennis, il calcio eccetera, non potete dire che non sapete dove sia.
1: Posso dire? Giustissimo quello che hai detto.
0: Seguite i fumogeni e lo trovate.

0: Talk to you alle 19:52 minuti, sempre qui su Radio Z in Aperi Z. Dobbiamo un attimo fare un viaggio. Sì. Luigi, dobbiamo andare nella Riviera Romagnola. Dobbiamo andare a Punta Marina.
1: Adesso?
0: Adesso, in questo istante. Dobbiamo fare un reportage. Non dobbiamo parlare con i pavoni, se non sapete di cosa stiamo parlando. Punta Marina è invasa dai pavoni, i residenti che scappano, non ce la fanno più per il rumore. Ma sta arrivando qualcuno in loro soccorso, oltre a noi.
1: I Pavon Rangers. Non sto scherzando, leggo da uno spunto che l'ottima collega Mannucci mi ha girato. Io pensavo che il problema del mondo in questo momento fossero l'antivirus, l'inflazione, il costo della benzina. No!
0: I pavoni!
1: I pavoni!

0: Marrakesh su Z dal 2019 con Bravi a cadere. Questa è la PeriZ, lei è Benedetta Mannucci.
1: Grazie, grazie. Lui è Luigi Santarelli. Perché posso dire, giustamente, quando qualcuno ti dice che tu sei tu, la risposta è grazie, perché tu mi stai facendo un complimento.
0: No, la cosa sarebbe grazie al, ma noi non siamo volgari.
1: No, no.
0: C'è anche chi viene pagato per dirti cose del genere.
1: In che
0: quando
1: senso?
0: Vai dal notaio che ti deve fare una dichiarazione X, salutiamo tutti i notai, io sono grande amico dei notai.
1: E ti pareva?
0: Per farti un foglio in cui attesta che tu sei tu, 3, 4, 500 euro.
1: Ma guarda, io lo so che sono io, non ho bisogno di nessuno attestato, garantisco per me stessa, vale?
0: Sono le 8.

0: Substitution, Purple Disco Machine, Kunza alle 20:06, questo è sempre l'Aperi Z qui su Radio Z. Sono le 20:06, l'ho detto, in caso lo ribadisco, sono le 20:06, posso andare avanti finché non diventeranno le 20:07 perché lo scorrere del tempo è incessante.
1: Allora, parlavamo di calcio ieri, ne parliamo un po' anche oggi, perché
0: dai, che bello.
1: Sono stati, vedete, il tuo sport preferito, oltre che argomento preferito,
0: no,
1: sono
0: stati
1: annunciati.
0: È il badminton, il mio sport preferito.
1: Il badminton?
0: Sì.
1: Confesso
0: grande
1: di non
0: fan.
1: Essere molto esperto sul tema.
0: È
1: quindi...
0: quello che c'ha il pennacchio, capito? Cioè le racchette e il pennacchio.
1: Tu sei assolutamente sicura che quello sia il termine tecnico da utilizzare? Perché
0: no.
1: Volano, secondo me, è un po' più appropriato, però vabbè.
2: Ho seppellito una scatola con dentro le fotografie.

0: Jack, David Guetta, Sia, Wake Tonight, le 20 e 13 minuti su Radio Z. Dai, parliamo del mio sport, il secondo mio sport preferito, perché il primo è il badminton, il calcio.
1: Ah, ok, no, pensavo lo squash.
0: No,
1: o le
0: no,
1: bocce.
0: Al terzo posto, quello è il quarto.
1: Perfetto, molto bene. Allora, perché a proposito di David Guetta, parliamo di Shakira. Perché sono stati svelati i nomi dei protagonisti dell'halftime show, in questo caso non del Super Bowl, ma in stile Super Bowl, in questo caso però dei prossimi mondiali. Madonna, Shakira e poi
0: e
1: i
0: poi?
1: Miei preferiti.
0: Ah, i boni troppo sexy.
1: I BTS, esatto, mica male comunque come halftime.
0: No, tra l'altro squadra messa su da Chris Martin, se non sbaglio, perché lui ha la direzione artistica di questo halftime. Bello che l'esperimento del... cioè esperimento, nel Super Bowl va fortissimo l'halftime, forse va... quasi più forte, non me ne vogliano gli sportivi, della finale dell'NFL. Bello che arrivi anche nel calcio.
2: La notte senza te mi prende a schiaffi e sai che c'è giusto così.

0: E l'aveva spoilerata qualche giorno fa sulla terrazza del Pincio qui a Roma. Questa è Bel Venerdì, la nuova canzone di Eddie Brock. Sono le 20:16 minuti, questa è la Perizzata qui su Radio Z e io devo fare una domanda a Luigi Santarelli.
1: Ti prego, falla.
0: Tu domani alle 16 sei libero.
2: Aspetta che controllo.
0: Vai.
2: Ci avrei il fisioterapista domani alle 4.
0: La devi spostare oppure ti metti Radio Z mentre sei dal fisioterapista.
1: Ma perché? Che succede domani alle 16 su Radio Z? Ti chiedo.
0: Ci sta il mio ex marito, perché ci sono i Pinguini Tattici Nucleari, ospiti in Collettivo Z. Domani uscirà il loro nuovo singolo, quindi vengono a presentarlo da noi.
1: Ok, ma una domanda, tipo se magari invertiamo, cioè che i Pinguini Tattici Nucleari vanno dal mio fisioterapista e io vengo... No, non si può
0: fare. Perché dovrebbero?
1: No.
0: Per quale motivo i Pinguini Tattici Nucleari dovrebbero andare dal... Poi sono tipo in 18, come fanno?
1: Ho capito, si stringono, ci vanno.

0: Torna Tate McRae su Z con Greedy. Oh, domanda. Voglio fare tipo quello che ne capisce. Siccome stiamo passando parecchi brani di tante pop star internazionali, che comunque, vabbè, come sempre, per carità, non è una novità, sono abbastanza giovani. Una pop star italiana, internazionale, giovane?
1: Italiana e internazionale.
0: Che appunto,
1: senso?
0: Non siamo in grado forse ancora di spaccare oltre confine con delle nostre
1: tempo.
0: Voci italiche.
1: No, secondo me alla nuova generazione devi dare un attimo di tempo, perché le voci le abbiamo, no? Ci serve più.

0: il personaggio, forse.
1: Dicevi non mi importa di nessuno, non cercavi guai, ma i guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

0: Radio Z. Breaking news.
1: Tragedia alle Maldive, dove 5 italiani sono morti durante un'immersione nelle acque dell'isola di Alimatà. Partecipavano ad una crociera scientifica biologica, tra loro anche Monica Montefalcone, docente di ecologia marina all'Università di Genova, sua figlia e 2 giovani ricercatori. Ora all'estero, Stati Uniti e Cina dovrebbero essere partner e non rivali, ma potrebbero rischiare il conflitto se la questione di Taiwan fosse gestita male. Questo è il monito del presidente cinese Xi Jinping dopo il suo incontro a Pechino con il presidente americano Trump. Torniamo in Italia. Papa Leone ha incontrato gli studenti dell'Università La Sapienza a Roma, condanna dell'aumento delle spese militari, dice servono solo ad arricchire un'elite a cui non importa nulla del bene comune. Queste le parole del Papa. Lo sport, in chiusura il tennis. Jannik Sinner batte Andrei Rublev, si qualifica alla semifinale degli internazionali d'Italia per il numero uno al mondo. Si tratta della 32esima vittoria di fila in un torneo Masters 1000, superato il record di Novak Djokovic. Sono le 8:30, non c'è altro. Ora il meteo.
2: Meteo Z. Una buona serata da Clara Ventura di Trebi Meteo. Nuovo fronte temporalesco nella giornata di venerdì su parte del nostro territorio. Interesserà in particolar modo il nord Italia e il medio alto versante tirrenico, con fenomeni localmente anche intensi, specialmente al nord. Meglio invece sul resto dell'Italia, un minimo di variabilità in campagna. Temperature massime in calo al centro-nord. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: Vai sul finale, vai sul finale. Dai, dai, dai, che arriva.
1: Saremo io e te a così.
2: Sarà per sempre sì.
0: Boom! Sal Da Vinci con Per Sempre Sì. E dai, dai, dai, Sal. Dai, dai, dai. Sto ancora guardando Boris, quindi sono in transagonistica. Sabato sera, grande finale dell'Eurovision. Dai, dai, dai, Sal, che ce la possiamo fare.
2: Che cosa dire dell'Eurovision?
0: Ah, no,
2: non dirò niente.
0: No, no, per carità, per carità.
2: Io mi

0: unisco alla linea editoriale di Billboard.
1: Vabbè, io invece lo seguirò con grande piacere e farò soprattutto il tifo per Saldavinci. Detto ciò, torniamo al Quirinale e non lo facciamo per il Presidente della Repubblica.
0: Come
1: Sergio
0: no?
1: Matteo. No, stavolta no. Lo facciamo per la bad di Anna, che canta Una tipa come me.
2: Yeah,

0: Una tipa come me, la vera bad, dice Anna, alle 20:37 minuti. Anna che ancora non ha sfornato la hit estiva, la sta cucinando, quindi comunque sappiamo che arriverà, ma intanto sono uscite le prime date estive.
1: Molto
0: si parte
1: bene.
0: Il 7 di agosto da Palermo, si chiude il 13 settembre a Beri.
1: Sarà un'altra bella estate di musica che si aprirà. Ti faccio un quiz.
0: Ok, vai, vai.
1: Ti do tre date.
0: Sì.
1: L'estate in musica si apre il 2 maggio.
0: Beh, è passato il 2 maggio.
1: Appunto. Si apre, il 31 gennaio.
0: Ah, del 2027.
1: No. Oppure, te la butto lì, 31 maggio, ma te la butto lì,
0: Secondo me il 31 maggio, però non mi ricordo che cosa, c'era una roba, no, il 31 maggio?
1: C'è il Power Hits Estate, burlona, te lo ricordo io, ci vediamo al Foro Italico.
0: Grazie mille, biglietti su ticketone.it.
2: Tutto il mondo DM in un'app? Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, ma anche alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 3 giugno approfitta del 30% di sconto su Bilboa, Elvive e Deborah Milano in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
3: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it. La musica
2: romantica. Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amelie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amelie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
4: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
5: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
6: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online.

0: più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
1: Devi cliccare e devi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Devi approfittare, devi fidarti,
2: perché se non devi, non ci credi.
3: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su devi.it.
4: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.

Cercavi me, non è vero, bastavi te dare a vero per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa.

in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona? Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore. Cerco il senso dentro le cose.

tutti i modi, finché non mi butti fuori. Ti vorrei dire chi sono, visitare il fuoco, però senza fare foto, nulla da mostrare. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: my heart.
1: E c'è Dua Lipa con Break My Heart dal suo album del 2020 Future Nostalgia. E se magari avete sentito questo brano per la prima volta oggi, avete detto ma mi suona un po' come una roba anni 80, perché di fatto la base è degli anni 80, c'è un campionamento degli In Excess dal 1987.
2: Ah, quindi è copiato.
1: No, è un sample.
2: No, c'è un sample. Sì, lo so io, tutti a dire è un sample, molto bene. Quindi anche Dua Lipa a questo punto si prenderà le sue responsabilità.
1: Ma se è un sample,
2: vabbè,
1: non deve fare niente.
2: Ce l'aveva due spicci per pagare un avvocato, dai.
1: Aveva due spicci.
2: Anna, ecco.
1: E dai, su.
2: Non me la sento di continuare dopo questa. Meno male che arriva una base un po' soft, un po' triste. Quella del Festival di Sanremo di Tommaso Paradiso, che canta...
1: I romantici. Svegli.

0: E c'è Sombra alle 20:55 minuti qui su Radio Z, e le 20:55 minuti mi sembrano il momento perfetto per tornare a parlare di quella roba che mi piace un sacco, che si fa con 22 uomini e una palla, il calcio.
1: E c'è anche un appuntamento ancora più bello, perché sono 22 speciali, in questo caso perché il derby, in questo caso domenica Roma-Lazio, è stato confermato, anzi anticipato in realtà, al mezzogiorno, ma di domenica, quindi resta di domenica.
0: Che bello, sarà una bellissima giornata a livello sportivo, ancora di più a livello di traffico nella capitale, soprattutto nel quadrante dello Stadio Olimpico, perché poi alle 17 c'è la finale degli internazionali BNL d'Italia. Che dire, girate a piedi, è l'unica.
1: Vabbè, sarà un bel pomeriggio insomma da godersi anche a Roma. Intanto, Fred De Palma, Anitta e Emi Schilla.

0: Prende palma Anitta e Amy Schilla, la testa gira. A proposito del fatto che non si può dire che poi divento volgare. Ogni caso, segno che l'estate è veramente, veramente quasi iniziata. Si chiude la perizeta.
1: Incredibile, anzi, qua.
0: Devo dire che oggi stavo per dire che abbiamo toccato alti livelli, anche oggi no, però non è vero, quindi non è il caso che io lo dica.
1: Allora, io non ho toccato nulla, questo è poco ma sicuro.
0: Ecco.
1: Altissimi livelli, io arrivo al 1,73 m, poi se qualcosa è oltre non è colpa mia.
0: Avevamo un'occasione per non dire una cazzata anche sull'ultimo intervento, invece l'abbiamo sprecata. Meno male che Angela Gugliari arriva a mettere un po' di pezze alla programmazione di Zero.

0: quello che hai appena detto. Ciao Luigi Santarelli.
1: Ciao Benedetta Mannucci.
0: Ciao.
2: Sei team Radio Z se le tue sfide sono opportunità per crescere. Se credi che il miglior posto nel mondo sia in mezzo ai tuoi amici. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
0: Le 21.
3: Radio Z. Fattore Z.
0: Buonasera, ci siamo, sono le 21 precise, puntualissime. E allora che cosa può succedere se non l'inizio del Fattore Z? Con me Angela Gugliara, ovviamente fino alla mezzanotte. I mezzi ci sono tutti per passare una bellissima serata, perché ci siete voi, ci sono io qua che tenterò di tenervi compagnia. Ma soprattutto c'è il 335 30 10 25, che è quello strumento che ci permette di rimanere in contatto ed è la cosa più bella che ci possa essere. Questa sera non ci sono partite importantissime come è successo ieri di calcio e di tennis, ma quello che faremo sarà chiacchierare insieme sia di relazioni nella terza ora, ma anche di sport nella nostra seconda ora e di attualità proprio adesso. Partiamo con la musica, c'è Achille Lauro, Comuni Immortali.

0: I like the way you kiss me su Radio Z. Si parla anche di musica perché stasera c'è la seconda semifinale dell'Eurovision Song Contest che si sta tenendo a Vienna. L'Italia non gareggia la stasera perché lo sapete, è già qualificata alla finale come Big Five. Questa sera si esibiscono gli altri 15 paesi, anche stasera ne passano solo 10 e poi i 10 più 10 più 4 big si scontreranno nella seratona finale di sabato. E questa sera Francia, Regno Unito e Austria si esibiranno come extra gara, come è successo all'Italia con Sal da Vinci la scorsa volta. Un bello spettacolo, Nerissima Serpe e Fritu.
1: Ho aspettato

lascia stare che ho qualche anno in più, qualche anno in più. E meno male che sei convinto tu, meno male, io sto

Justin Bieber, Daisies su Radio Z, una canzone dolcissima dedicata proprio alla figlia di Justin Bieber. Alle 21.13 con Angela Gugliara insieme fino alla mezzanotte. Stiamo parlando di Eurovision, si celebrano i 70 anni dell'Eurovision Song Contest. Ci sono alcuni già che hanno dettato i favoriti: Norvegia, Australia, Armenia, Ucraina e una possibile sorpresa da Bulgaria e Svizzera. E posso confermare la sorpresa per quanto riguarda la Bulgaria, perché si è appena esibita ed è stata fortissima.

0: Okay,
1: ah. Uelo Anna Tatangelo, Notte Poetica, questa è la Future Hit. Stanno cominciando a uscire anche pezzi che sanno d'estate, perché effettivamente è alle porte. Lo so che in queste giornate un po', soprattutto qua al nord Italia, anche a Milano, in questi giorni molto piovose, non un po', diciamo incerte, ecco, tra vento, pioggia, sole, insomma si capisce ben poco, ma effettivamente l'estate sta arrivando e anche molto velocemente, e quindi i pezzi nuovi stanno anche un po' di estate. Ascoltiamoli con quell'orecchio lì, che secondo me possiamo coglierne alcuni che diventeranno delle belle hit.

Ho lì quei ricordi là su Radio Z. A proposito di show pazzeschi musicali, sono usciti i nomi degli artisti che saranno i protagonisti dell'Halftime Show ai mondiali di quest'anno. Sono Madonna, Shakira e BTS. Il curatore sarà Chris Martin dei Coldplay, quindi insomma tanta roba. Un Halftime Show che penso ci ricorderemo, come quello di Bad Bunny di quest'anno, che insomma ancora ci ricordiamo molto bene. Io penso che questo sarà lo stesso: Madonna, Shakira e BTS. È Marcomi adesso.

0: C'è Calcutta con paracetamolo su Radio Z, sono le 21:32 minuti, si va dritti fino alla mezzanotte. Ricordiamoli, contatti al 335 30 10 25, come sempre potete mandare i vostri messaggi anche per raccontarci come sta andando questo giovedì sera, 266 del digitale terrestre ovviamente per la radiovisione, ma soprattutto vi invito all'app, sull'app di RTL 102.5 Play, perché si possono recuperare un sacco di contenuti esclusivi come le interviste. Oggi è stata quella con Max Gazzè, con Nicola Giustini, ed è stata veramente molto molto bella. C'è Paola Iezzi, Stessa direzione.
1: Come stai? Che domanda stupida, non farla mai. Come sto? Non lo so. Giorni sì,

0: Paola Iezzi, stessa direzione su Radio Z. Spesso lo sapete, gli artisti utilizzano i social anche per comunicare, dare degli annunci, scrivere opinioni, pensieri, e oggi quello che ha tenuto molto banco è stato il tweet di Annalisa, che ha scritto: tra una notizia e l'altra la verità è che non ho fatto provini. Questo l'ha scritto perché stavano girando tantissime voci secondo cui sarebbe stata provinata per entrare a far parte della giuria di X Factor, e lei in qualche modo, insomma, ha detto: l'unica roba che non ho fatto sono i provini, quindi ha smentito un po' questa cosa. Devo dire, una smentita diretta, i social a volte servono anche a questo, arrivare subito al punto.
1: Cultura e scienza, creatività e concretezza sono i pilastri dell'Università di Bergamo, un ateneo internazionale circondato di bellezza e rivolto all'innovazione, il cuore di una città vibrante a misura di studente, il posto giusto per costruire il tuo domani. Università degli Studi di Bergamo. Dai forma al tuo futuro.
2: Pronti per ordinare?
3: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
4: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te in regalo un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
5: Sa,

0: Electronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Motorola Moto G86 da 256 giga a 199 euro. 1370 pezzi totali. Info in negozio online. Electronics, un mondo più avanti.
1: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.

Regali Turbo Cocco su Radio Z, sono le 21:45. Non so se avete visto quali sono i nuovi aggiornamenti di TikTok. Zuckerberg effettivamente se le sogna, secondo noi, la notte, no? L'abbiamo detto spesso anche qui su Radio Z. Allora si può commentare anche con degli audio, cioè con dei messaggi vocali, quindi non soltanto potendo mettere un commento scritto, ma anche vocale. È solo una versione di test, a voi funziona?

Mister Noridol su Radio Z, pochi minuti dalle 22. Parlavamo di questo nuovo aggiornamento di TikTok, secondo cui si può commentare non soltanto con un messaggio scritto, ma anche con un audio. Non so se la cosa effettivamente è capitata anche a voi, quindi nell'aggiornamento, se ce l'hanno solo alcuni, una versione magari di prova. Non so davvero Zuckerberg come li pensa. Detto questo, quello che ancora non è arrivato è la barra di ricerca per vedere chi ci ha guardato le storie. Niente, quella ancora non gli piace proprio. Blanco insieme ad Elisa, c'è Ricordi.

Fedez, bella storia su Radio Z. Quando siamo arrivati praticamente alla fine della nostra prima ora insieme, parleremo anche di sport, qualche aggiornamento sull'Eurovision, come sta andando e quali sono i paesi favoriti anche per questa seconda semifinale, perché lo ricordiamo, i paesi, 10 paesi che questa sera passano insieme ai 10 paesi che sono passati martedì e ai 4 big, si sfideranno nella serata finale di sabato 16 maggio e scopriremo chi vincerà l'Eurovision Song Contest 2026. Sono le 22.

Benge Fede, dove e quando su Radio Z è iniziata la nostra seconda ora insieme. L'avevamo detto, parliamo di sport, lo facciamo in una chiave anche un po' diciamo romantica, molto tenera più che altro, perché agli internazionali di tennis a Roma, prima di un match di Sinner, un bimbo gli si è avvicinato e gli ha detto: ti posso abbracciare, Yannick? E lui teneramente ha dato questo abbraccio a questo bimbo. Veramente un momento molto carino. Sono però curiosa al 335 3010 25 di sapere da voi qual è l'idolo che abbraccereste.

Drop Dead, c'è Olivia Rodrigo, sono le 23:13, siamo all'interno della nostra seconda ora insieme. Stavamo parlando di Sinner e del momento super tenero in cui ha abbracciato un suo piccolo fan. Al 335-3010-25 vi ho chiesto qual è il vostro idolo, cioè la persona che vorreste abbracciare, che vorreste incontrare, insomma, no? Con cui vorreste una sorta di, di appuntamento. 335-3010-25, sarò molto curiosa perché secondo me dagli italiani a, insomma, magari personaggi famosi e anche stranieri sono tanti.

Francesco Gabbani, Summer Funk, questa è la Future Hit. Ci sono tantissimi appuntamenti importanti, c'è quello della Future Hit, ma ci sono anche quelli con gli artisti, le interviste in Collettivo Z. Domani alle 16, Pinguini Tattici, Nicola Giustini in Collettivo Z. Mi raccomando, siate i 5 play e vi potete collegare in radiovisione anche al 266 del digitale terrestre. Oggi, tra l'altro, c'è stato Max Gazzè, quindi recuperatela se non l'avete ancora fatto. Nico Pandetta, Cicatrici.

Ed Sheeran, Shivers su Radio Z. Vi ho chiesto qual è il vostro idolo, l'idolo che vorreste incontrare, al 335 30 10 25. C'è Alberto da Milano. Ciao ragazzi, il mio idolo, vorrei incontrarlo almeno una volta nella vita, Vasco Rossi, anche solo per farci una chiacchierata davanti a un caffè. Tanta roba, mi sa che non sei l'unico. Per me Alberto Angela tutta la vita, penso che riuscirebbe a rendere interessante anche una conversazione sul meteo. Hai ragione, Rosa da Bari. Poi c'è Francesca da Roma. Io sceglierei assolutamente Dua Lipa, mi sembra una persona super carismatica oltre che bravissima. Mi sembrano per ora tutte e tre delle scelte pazzesche. 335 30 10 25, l'idolo che vorreste incontrare.

0: Breaking News.
1: 22:26 minuti su Radio Z. Tragedia alle Maldive, 5 italiani sono morti durante un'immersione nelle acque dell'isola di Alimata. Partecipavano ad una crociera scientifica biologica, tra loro anche Monica Montefalcone, docente di ecologia marina all'Università di Genova, sua figlia Giorgia e due giovani ricercatori. Stati Uniti e Cina dovrebbero essere partner e non rivali, ma potrebbero rischiare il conflitto se la questione di Taiwan fosse gestita male. È il monito che il presidente cinese Xi ha rivolto a Trump nel corso della sua giornata a Pechino. Secondo il capo della Casa Bianca, Xi si è offerto di aiutare sull'Iran e non darà armi a Teheran. Chiudiamo, il derby Roma-Lazio si giocherà domenica alle 12, lo ha reso noto la prefettura al termine del vertice convocato dopo la decisione del TAR. Resta confermato il programma degli internazionali di tennis con la finale del singolare maschile prevista per le 17. Per ora è tutto, le notizie sul meteo ora.
2: Meteo Z. Una buona serata da Clara Ventura di Trevi Meteo. Nuovo fronte temporalesco nella giornata di venerdì su parte del nostro territorio. Interesserà in particolar modo il nord Italia e il medio alto versante tirrenico, con fenomeni localmente anche intensi, specialmente al nord. Meglio invece sul resto dell'Italia, un minimo di variabilità in campagna. Temperature massime in calo al centro nord. Tutti i dettagli sull'app di Trevi Meteo.

0: Saif, buona domenica, manca ancora qualche giorno per arrivare al weekend, ma quatti quatti ci stiamo arrivando, anche perché un appuntamento importante durante il weekend è sicuramente il serale di Amici, e direttamente da Amici state per ascoltare su Radio Geta la fantastica esibizione live di A Parte Me, l'inedito di Elena D'Elia, finalista di Amici, che è una vera e propria forza della natura, quindi ascoltiamocela e ascoltatela.
1: Io che parlo a bassa voce, per paura di sbagliare tutte le volte. Io che credo nel coraggio, perché crederci mi fa sentire forte. Io che non immaginavo si potesse in vita nascere più volte. Io che resto in

0: Elena Deli, a parte me, nella sua esibizione live, lo ricordiamo, finalista di Amici, perché la finale si sta avvicinando sempre di più. Scegli il tuo preferito tra uno tra loro, riceverà il premio delle radio, che verrà assegnato sulla base delle preferenze dei tuoi ascoltatori. Come si fa? Vai su Radio Z.
1: Ora è scienza, creatività e concretezza. Sono i pilastri dell'Università di Bergamo. Un ateneo.
2: Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein, l'ONU italiana del pet food.
3: La musica romantica. Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amelie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amelie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.

0: DTMF su Radio Z, i vostri messaggi, qual è l'idolo che vorreste incontrare? Ciao!
1: Ciao da Riccardo, io ho una bella persona che vorrei incontrare e farci due chiacchiere, è la Brignone, Federica.
0: Ah.
1: La plurimedagliata. Veramente coi denti ha vinto.
0: Sì.
1: Determinata, grande cosa. Un abbraccio.
0: Un abbraccio a te, veramente una forza della natura, con le unghie e con i denti, come hai detto tu. Cernia. Sei partita via.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Chi non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo io?

0: Taylor Swift, Elizabeth Taylor, questa è la sua nuova su Z2252. Chiudiamo l'argomento dell'idolo che vorreste incontrare con questo messaggio. Ciao, sono Ilaria, mi piacerebbe tantissimo incontrare Annalisa. E ci credo, meravigliosa. Tra l'altro, proprio pochi giorni fa ha fatto il suo primo concerto all'Arena, quella nuova Milano Santa Giulia, qui a Milano, quella creata apposta per le Olimpiadi, dove hanno giocato anche le partite di hockey in queste Olimpiadi invernali, ed è stato veramente un successo, è stato meraviglioso. Kid Yugi, c'è Amelie.
1: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di

Te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi.

0: Stessi Altrove.
1: C'è Ultimo con Altrove su Radio Z, Ultimo che è amatissimo e che è pronto ad annunciare anche nuove sorprese. Lo ha detto sui social, il suo nuovo progetto che è ormai alle porte. Come alle porte è la nostra terza ora insieme, all'interno della quale si parlerà sì di relazioni, ma ci sarà anche tanta interazione con voi, perché l'appello dell'ultima mezz'ora, 40 minuti, insomma, la cosa che più ci piace, almeno la cosa che in realtà più mi piace, perché sentire le vostre voci mi piace tantissimo, al 335 30 10 25. Pochi secondi alle 23.

Lady Gaga, The Dead Dance su Radio Z. Molti probabilmente avranno già ballato questa canzone sera nelle loro possibilità. Stavamo parlando di relazione, avevamo introdotto l'argomento. La terza ora si parte sempre un po' con questo dibattito e secondo uno studio circa il 70% delle donne, quindi

insomma una percentuale abbastanza alta, si è scocciata, diceva proprio questo lo studio, di educare emotivamente gli uomini che frequenta. È una cosa che effettivamente vi torna, cioè vi siete mai trovate, in questo caso parlo al lato femminile, a educare emotivamente il partner? Cioè, fra quintale, aranciata.

come funziona. Mandate un messaggio vocale oppure scritto al 335 30 10 25 con il vostro nome, la vostra città e soprattutto perché siete svegli in un orario come le 23:25 di giovedì 14 maggio, quindi se a quest'ora si rimane svegli un motivo come sempre c'è, che può essere il lavoro, l'allenamento, un viaggio improvvisato, si vanno a recuperare amici, parenti, insomma fatemi sapere.

0: Dei giornalisti Maradona, io Pelé su Radio Z, che ci fate sveglia a quest'ora i vostri messaggi. Ciao!
1: Ciao Radio Z!
0: Ciao!
1: Aver finito la partita di calcio.
0: Sì.
1: Grandissima vittoria, tripletta. E ora si fa a festeggiare.
0: Si va a festeggiare, quindi immagino, cena fuori col gruppo. Immagino se l'accento non mi inganna dalla Calabria, così. Io la butto lì, poi magari ho sbagliato, nel caso mi mandate il paese giusto, la città giusta. C'è Samurai J.

0: J su Radio Z, sono le 23:37, stanno arrivando tanti dei vostri messaggi. Stiamo tornando dal cinema dopo aver visto Obsession Horror Generazionale. Francesco da Vercelli, ciao Fra, cioè sicuri vedere gli horror a quest'ora? Cioè voi state tranquilli, state sereni, l'importante è che state sereni, perché ad esempio io non potrei mai poi me li sogno sicuramente, cioè le ultime cose che vedo in genere prima di andare a dormire poi mi rimangono in testa. 335 30 10 25, tra poco i vostri messaggi.
1: Devi fare il pieno, coraggio, nel senso abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Grazie.
1: C'è Tedua insieme a Capo Plaza su Radio Z. Parole vuote, la solitudine, le vostre non sono per niente parole vuote, anzi, ciao!
2: Ciao Radio Z, ciao. Io ho accompagnato a casa la ragazza che era da me, che ci siamo visti, che domani mattina parto e poi non ci vedremo per 4 giorni.
1: Ci sta.
2: E quindi ci siamo fatti un ultimo saluto e sto tornando a casa in vostra compagnia.
1: Bene, bene, ti teniamo compagnia verso il tragitto di casa. Saluto prima di una distanza di 4 giorni, direi più che giusto. Ti tengo a fare Giorgia.
3: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Zerb Rita Ora, If It's Not Love su Z, il loro nuovo pezzo, lo ritroviamo qui quando stiamo arrivando dritti dritti alla mezzanotte, tra poco anche il nostro scambio, la staffettina con Alex Morel. Intanto grazie per tutti i vostri messaggi anche di questa sera, ci siamo salutati ben bene, noi però concludiamo domani la serata dalle 21 fino alla mezzanotte, sempre qui nel Fattore Z, 266 del digitale terrestre e come sempre l'app di RTL 102.5 Play. C'è Brash, Introvabile.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo. E ti ho tradita.
2: No, in senso lato.
1: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato. Ma sono un cronico ritardatario. E ci ho provato.
2: Devi darmi tempo.
1: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito. E come un matto l'equilibrio. Spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

e poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco.

0: Harry Styles, c'è Golden su Radio Z, ben un minuto prima del suo inizio. Alex Morelli è qui con noi, grazie.
1: Grazie, no prego, ci mancherebbe, anzi mi piace come hai ricalcato proprio ben un minuto prima del suo inizio, ragazzi.
0: Quel che è giusto è giusto, cioè mi sento di riconoscerti questa cosa.
1: Pazzesco ragazzi, incredibile, veramente, io mi sento anche quasi lusingato da queste tue parole, non capita molto cioè non so, agli altri non a me spesso capita di essere lusingato così a caso, ecco, soprattutto quando mi vogliono vendere delle cose, questo.
0: Questo sì è importante. Ci ritroviamo domani, ciao, buonanotte, ora c'è Alex.
1: State qui.
2: Sei team Radio Z, se sai che un pezzo non finisce, ma resta in loop nei tuoi ricordi. Se credi che la vera bellezza sia negli sguardi sinceri. Sei team Radio Z, quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.

0: su Z, è mezzanotte.
1: Siete pronti? Il 31 maggio il Foro Italico di Roma è già sold out, ma l'abbraccio del Power It's Estate 2026 arriverà ovunque voi siate. Stiamo per sbloccare un nuovo modo di vivere lo show per unire l'Italia intera, da nord a sud. A casa, in auto, in riva al mare, oppure in montagna, al lago, in piazza o al bar, sarete tutti in prima fila. Restate connessi, il viaggio è appena iniziato.
2: Radio Z. Z di notte.
0: Eccoci, venerdì è cominciato e quindi sforniamo subito la prima buona notizia, ecco, perché per i tanti distratti oppure quelli che magari non sanno bene come collocarsi all'interno di una settimana complici gli orari sicuramente un po' difficoltosi da affrontare, è giusto che qualcuno ogni tanto intervenga e te lo dica, no? E allora, mezzanotte precisa, sono Alex Morelli, Z di notte che comincia, e poco fa parlavo delle lusinghe, pensavo anche a quanti avrebbero bisogno così, ma era, non dico sistematica, però ogni tanto di un piccolo complimento, perché poi magari all'interno di un gruppo di amici o all'interno della coppia soprattutto questa cosa comincia a venire un po' meno, no? Invece quella se ce ne sono di motivi per ricevere dei complimenti è chiaro quanto bene fa, ecco. E allora, se avete bisogno, beh, ve lo dico io, che c'è il 335 30 10 25 anche per complimenti di cui necessitate, e intanto iniziamo con Che Fastidio.
3: Radio Z, generazione futuro.
4: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione,

normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

Bizarrap Shakira ci ha riportati così al 2023, ma noi ben ancorati al 2026. Abbiamo anche il nostro 335 30 10 25 che ci permette di essere ancora più vicini anche a quest'ora, mezzanotte 8 minuti, una notte ancora molto molto giovane, tanto sapete che dobbiamo arrivare fino alle 3. E a proposito anche di complimenti, visto che abbiamo preso questo piccolo spunto poco fa nella staffettina insieme ad Angela, beh, c'è chi dice come Lorenzo: ah, ma il mio capo mi fa un sacco di complimenti, a volte mi domando se mi prende in giro oppure no. Questa è una domanda alla quale forse è meglio non sapere.

pezzo è quello di Kungs con Voice Noise. Kungs che ormai ha una carriera che è esplosa una decina d'anni fa, quindi ormai è assolutamente conclamato. Ricordo che ben 11 anni fa, adesso faccio questa cosa qui, che è un po' il classico vanto di chi può dire di essere stato uno dei primi. Proprio durante in Francia sentì un suo pezzo e dissi: porca miseria, ma questo veramente mi piace parecchio. È un viaggio on the road, e quindi, come dire, anche della musica che si prestava molto a questo tipo di vacanza. Mezzanotte 15, siete con Radio Z, e questa è Z di notte, a portarci fino alle 3. E poi voi abitudinari, fedeli di questi orari, con il 335 30 10 25 a condividere la vostra notte, le vostre notti. E subito una future hit, il nuovo di Irama.

Havana, probabilmente molti di voi lo hanno ascoltato per la prima volta, è una Few to Eat e noi, come spesso ricordo, abbiamo anche questo privilegio, visto che la maggior parte delle uscite avvengono proprio di venerdì, di essere tra i primi ad ascoltarli proprio con voi e a regalarci e regalarvi queste Few to Eat. Il nuovo di Rama, appunto, Cabana qui su Z, a mezzanotte 18 di venerdì per l'appunto, c'è la radiovisione che è con noi H24 e quindi già sapete, connettetevi pure al 266 del digitale terrestre, il 735 di Sky. Arrivano anche LDA e H7 con Santa.

lavoro sempre. Puoi salutare Luigi del bar Smile, che è un tuo ascoltatore assiduo, il migliore barista. Allora, caro amico mio, te la giochi un po' con me, anche se non esercito più quel lavoro, perché per tanto tempo io quella cosa là dietro il banco l'ho fatta, e come, dai, però sicuramente sarai migliore tu, ci mancherebbe altro. Continuate 335 30 10 25 anche con la vostra voce, e intanto Mannarino per un po' d'amore.

0: mica, che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Mi piace veramente un sacco quell'espressione lì, mica non me l'aspettavo mica che mi innamoravo, perché è di una semplicità e di un'immediatezza pazzesca. Mezzanotte 35, direttamente da Amici 25, state per ascoltare su Radio Z la fantastica esibizione live di A parte me, l'inedito di Elena Delia, finalista di Amici, una vera e propria forza della natura. Eccola, Elena Delia live, A parte me.
2: Io che parlo a bassa voce, per paura di sbagliare tutte le volte. Io che credo nel coraggio, perché crederci mi fa sentire forte. Io che non immaginavo si potesse in vita nascere più volte. Io che resto in

con gli applausi, questo live di A Parte Me, la canzone finalista, una delle finaliste appunto di Amici 25 qui su Radio Z. Allora si avvicina alla finale di Amici 25, scegli il tuo preferito tra Angie, Elena e Lorenzo. Durante la finale uno di loro riceverà il premio delle radio, che verrà assegnato sulla base delle preferenze degli uffici musica, dei network radiofonici, dei direttori artistici delle radio coinvolte e di voi ascoltatori. Vai su radioz.it e scegli il tuo preferito. Hai tempo fino alle 17 di venerdì 15 maggio.

ci riporta così al 2023. Ho ben trovati anche voi che vi siete appena connessi proprio qui su Radio Z e con Z di notte, si arriva fino alla fino alle 3, non alla mezzanotte perché l'abbiamo appena passata. Allora Camilla, ciao Alex, ti ascolto come sempre a quest'ora quando sto per entrare in doccia e godermi l'ultimo momento di relax della giornata, perché messa giù così dà l'impressione che di momenti di relax se ne ricavino parecchi, ecco. Ma chissà, magari per quanti di voi ci sono delle piccole pause durante la giornata che sono anche di quelle che vi fanno veramente molto bene e sono anche quei piccoli momenti in cui uno si dovrebbe ritagliare del tempo per se stesso. Rove, Mad Fingers, questa è Femmina qui su Z.

Magnetic, un pezzo che ha avuto anche in questo caso una sua vita molto molto social. Il trio è il norvegese The Bausa, che ha avuto appunto questo grande picco di popolarità assolutamente credibile, e ne abbiamo approfittato, diciamo così, anche in questo pezzetto della notte qui su Radio Z. La prima ora, soltanto la prima delle nostre tre, voi che avete sempre il 335 30 10 25 per raggiungermi e per raggiungerci con i vostri racconti notturni, e intanto il nuovo delle bambole di Pezza, Porno.

chiuso le porte, ma per fortuna la sua mano e le sue guance rosse le mi ha raccolto da per terra coperto di spine, coi morsi di mille serpenti fermo per le spire. Non ha ascoltato quei bastardi e il loro maledire, con uno sguardo mi ha convinto a prendere e partire. Questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto. Lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto. Cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta. Restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta, perché la vita senza te non può essere perfetta.

0: Di Marlena, torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Di Marlena, torna a casa, che ho paura di sparire.
1: Credo che si fa sentire in questi giorni, credo che questo abbassamento delle temperature abbia spiazzato anche tutti quelli, come dire, gli ultimi del piumino, che poi a un certo punto ha detto vabbè, ormai siamo a maggio, facciamo quel cambio lì almeno di notte, che invece temperature che si abbassano di nuovo. Allora, in Maneskin naturalmente, naturalmente qui su Z, questa era Torna a casa, ci ha riportato per un attimo al 2018, ma anno 2026, prima ora di Z di notte che se ne va, e noi ci risentiamo tra pochissimo, sempre qui su Radio Z. State qui. Ed è l'una in punto.
2: Siete pronti? Il 31 maggio il Foro Italico di Roma è già sold out, ma l'abbraccio del Power Eats Estate 2026 arriverà ovunque voi siate. Stiamo per sbloccare un nuovo modo di vivere lo show, per unire l'Italia intera, da nord a sud. A casa, in auto, in riva al mare, oppure in montagna, al lago, in piazza o al bar, sarete tutti in prima fila. Restate connessi. Il viaggio è appena iniziato.

0: Alex Warren nella sua Ordinary, una di quelle canzoni che probabilmente avranno una certa longevità, no? Perché poi suonano bene quando sono delle hit proprio ancorate al presente, quando poi le ritrovi magari tempo dopo e poi quando le riascolti anche a distanza di anni, ho come quell'impressione lì, perché è un come si può, è una sensazione molto molto epidermica, ecco. Però su questo, insomma, mi sentirei di dire di fidarvi. 335 30 10 25, un po' di voi tra poco svegli anche a quest'ora, se mi volete e ci volete dire che ci fate svegli, perché siete svegli, che cosa è che vi tiene svegli anche a quest'ora, beh, fatelo, lo condivideremo con gli altri ascoltatori di Radio Z. Ora è di Brock, bel venerdì.
1: Senza te mi prende a schiaffi e sai che c'è.

Mari Froese, questa colombina qui su Radio Z, lunedì 13 di venerdì. Per tanti di voi ormai praticamente arrivati in fondo alla settimana, così come Filippo che ha chiuso, come si può dire, baracca e burattini. Ragazzi, non lo sentivo dall'84, però dice: ho chiuso baracca e burattini, adesso per un po' non ne voglio più sapere. Però qui non ci dice se è perché c'è un weekend, diciamo così, iniziato un po' prima rispetto al weekend canonico, oppure siamo proprio in tema vacanze. Che male non fa. Mace con Salmo e Colapesce, questa è Cattive Abitudini su Z.

impazzire anche questi finali che ti portano via nel pezzo, quello di Mace con Salme con la pesce, si intitola Cattive Abitudini. Siete sempre qui su Radio Z, un po' di voi tra poco, perché ve lo meritate, perché avete tante buone ragioni, a volte un po' meno buone, però siete svegli anche a quest'ora e chissà per quanto ancora. 335 30 10 25 oggi alle 16 i Pinguini Tattici Nucleari saranno nostri ospiti in Collettivo Z, quindi tutti connessi anche con la radiovisione al 266 del digitale terrestre. Nerissima Serpe Fritu, subito ridere di te.

io, lascia stare che ho qualche anno in più, qualche anno in più. E meno male che sei convinto tu, meno male, io sto uguale.

vecchiaia. Lascia stare che ho qualche anno in più, qualche anno in più. E meno male che sei convinto tu. Meno male, io sto uguale,

0: Amarena di Fra Quintale su Radio Z. Intanto l'1 e 24, ci siete voi? 335 30 10 25. Senti un po',
1: sono stanca morta, no. Sto andando a casa a dormire, che domani ho un'altra giornata di internazionali. Vi voglio bene, anch'io. Ciao.
0: Però devo dire che lì sul D, dove c'era quella pausa che ha lasciato parecchia sospansa, un po' freddo, sudato, ecco. 335 30 10 25, anche voi diteci che giornata sarà quella di domani. Lasciate un po' di pausa prima di arrivare al dunque, che così, come dire, tremiamo un po', dai. Adrenalina pura. Intanto Shiva, Lazza, Sfera e Basta. E questa è Mayday.

0: Elodie e dimenticarsi alle 7 il suo pezzo qui su Radio Z, e quando sento il numero 7 inteso proprio come orario di risveglio per tanti quando comincia a essere anche un po' tardi, devo dire che quel brividino sulla schiena un po' lo sento anch'io, soprattutto quando per molti magari l'eccezione di uscire dal proprio seminato notturno o comunque prendere quella piega in cui una serata si trascorre magari così con gli amici, scorre il tempo, non ti accorgi quasi che si è fatto tardi, però dici caspita, però dalla sveglia alle 7 io l'ho messa, e come, e quella non mente. Z di notte, arriva Tommaso Paradiso, i romantici.
1: Sveglio

0: è come sempre la nostra pausa, o meglio la nostra parentesi romantica, ce la prendiamo sempre. E chi se non Tommaso Paradiso poteva arrivare così bello preciso con la sua I Romantici? 1:40 di venerdì con Z di Notte, che ormai ha inaugurato anche questo piccolo antipasto di fine settimana. Voi che siete presenti sia con i vostri WhatsApp al 335 30 10 25, confermando che basta lasciare una traccia della propria presenza e si capisce quanto sia popolosa la notte, poi la radiovisione 266 digitale terrestre. State qui.
1: L'università, spazio in cui studiare e luogo da vivere. A Bergamo troverai un crocevia di esperienze e culture, una città a misura di studente, dove sentirsi a casa e cittadini del mondo, in cui crescere ed esplorare le opportunità che riserva il domani. Università degli Studi di Bergamo. Dai forma al tuo futuro.
2: Pronti per ordinare?
3: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
4: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te in regalo un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
5: Renault. Con Renault Care Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male. Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
6: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.

Where is my husband? Pezzo che potrebbe essere uscito nel 1964, per dire, così come 60 anni dopo, avere sempre la stessa forza, lo stesso fascino. Ray è qui su Radio Z all'1:48 e Katia che dice: ciao Alex, stavi parlando di me, io mi sveglierò alle 7, dovrebbe essere illegale avere una sveglia così presto. Bisognerebbe comunque mantenere fede, diciamo così, a quello che ci viene sempre consigliato, almeno le canoniche 8 ore di sonno. 8 ore. Perché sei un patrimonio da milionario praticamente. 335 30 10 25. Vi regalo anche Paola Iezzi e questa è Stessa Direzione.

è un bel ritorno quello di Lana Del Rey, questa First Light, sempre qui su Radio Z, di notte con la seconda ora che se ne sta per volare via, ma tanto poi ne avremo un'altra e quindi avremo modo di arrivare insieme fino alle 3. E il classico che si fa a quest'ora anche là dove poco fa un'amica ci segnalava è tra le cose possibilmente ipoteticamente illegali la sveglia molto presto, allora poi faremo magari una bella carrellata di cose del genere. Intanto Annalisa.

0: Zeta di notte ci regala anche canzone estiva con Annalisa, che è sempre in giro naturalmente per i suoi concerti e questa carriera che è diventata veramente una carriera straordinaria. Siamo arrivati intanto alla fine della seconda ora, pronti per entrare nella terza, il nostro famoso discesone verso le tre. Avete sempre il 335 30 10 25 per raccontarci e raccontarmi della vostra notte. Fatelo, da condividere ovviamente anche con gli ascoltatori di Radio Z, quelli svegli anche a quest'ora, e lo saranno anche tra poco, sempre qui su Z. Pochi secondi alle due.
1: Siete pronti? Il 31 maggio il Foro Italico di Roma è già sold out, ma l'abbraccio del Power It's Estate 2026 arriverà ovunque voi siate. Stiamo per sbloccare un nuovo modo di vivere lo show per unire l'Italia intera, da nord a sud. A casa, in auto, in riva al mare, oppure in montagna, al lago, in piazza o al bar, sarete tutti in prima fila. Restate connessi! Il viaggio è appena iniziato!